0: Very Normal People.
1: C'è l'animale, insomma, che sentiamo. Siamo noi gli animali notturni su RTL 102.5. Siamo in ottamboli, sempre svegli con voi allo 02 25 15 15.
2: Oppure ve lo dico? C'è sì. Un altro numero, lo sapete? E
1: è
2: allora
1: giusto?
2: Ve lo dico, è giusto, è giusto. 378-378-1025. Mi raccomando, siamo lì nei preferiti, eh?
1: Esatto. My body is ready. Ripartiamo con Sombra.

0: rimasto sulla luna. Questo soltanto, solo i motociclisti possono capire questo rumore di una bellissima moto vintage, vecchissima. Saluto tutti i motociclisti che in questo periodo, da fra una settimana, 10 giorni, 15, ok, fine settembre, poi conserveranno la propria moto.
1: Ma
0: in garage
1: non è detto, perché io conosco diverse persone che utilizzano lo scooter, la moto, vedi, anche tu, 365 giorni l'anno, con la pioggia, con la neve, cioè con il ghiaccio, con le grandini, con tutto,
0: con la pioggia e con il vento. Va bene, senti, dobbiamo forse andare al telefono a sentire la nostra amica Anna da Cagliari, perché l'avevamo letto un suo messaggio e diceva che è la prima volta che ci ascolta.
1: Sì.
0: E allora, siccome è la prima volta che ci ascolta, vogliamo sentirla al telefono, ma non c'è, vero?
1: Ma no, sì. Aspetta, che c'è. Ciao. Eccola che c'è. Ragazzi. Ciao Anna, come stai?
2: Aspetta, sto accendendo la televisione.
0: No,
2: se
0: devi
2: ascoltare.
0: Tesoro, tesoro, ascoltaci solo dal telefono, lasciala stare la TV.
1: Tanto poi esce il podcast, basta poi, che vai su RTL 102.5 in ottamboli e puoi rivedere tutta la puntata.
0: Allora,
2: ho capito. No, ma sto cercando un attimino, dammi un secondo.
0: No, non
2: voglio
0: è possibile.
2: Vedere.
0: No, tempo
2: ok. Sono qua.
1: Anna, sei di Cagliari?
2: Sì, Cagliari.
0: Cosa fai nella vita, cara?
2: Io sono di Cagliari. Io purtroppo ho un po' di problemi di salute, quindi in questo momento sono ferma.
1: Ok. Mm. Però hai parlato anche un po' di acquisti, giusto?
2: Sì, no, io ho una brutta abitudine, sono peggio di Armando.
0: Ecco,
1: compri tutto a maggio.
2: Praticamente quando mi regalano qualcosa oppure mi compro qualcosa che mi piace tantissimo, la paura di rovinarlo, lo lascio nell'armadio.
1: Addirittura?
0: È una cosa un po' psicologica, anche quando uno, per esempio, tiene tantissimo a quell'oggetto che ha comprato, poi alla fine si rompe, alla fine lo graffi, lo rovini.
1: O te lo rubano.
2: Sì.
1: Oppure viene, non so, qualcuno, dice scusa, hai e tu glielo presti e non te lo ridà più.
2: Sì, no, io sono così, patologica la cosa, perché non è normale, cioè più ti piace più dovresti indossarla, usarla, invece no, al contrario, io la lascio nell'armadio.
1: Ma anche a casa sei tutta precisa, cioè...
2: No, a casa proprio, in bisabillier proprio...
1: No, e invece la casa è tutta ordinata, pulita?
2: Sì.
1: Quello sì.
0: Senti, posso darti un consiglio?
2: Sono un po'
0: Anna.
2: Maniacale, sì.
0: Comprane due, così uno lo conservi, no?
1: Bravo.
0: E l'altro te lo consumi tutti i giorni.
1: Guarda, questa è un'ottima dritta.

0: Anna, ne compri due, uno lo usi e l'altro lo lasci a casa, così sai che guarda la casa.
1: Ma perché l'hai ripetuto avendo due volte? No. Ho capito quello.
0: No, perché la dobbiamo convincere.
1: Senti, ma tu hai un amore nella tua vita? Sei felice, Anna?
2: No, single.
0: Sei single.
2: Single.
1: Perché questi uomini
2: adesso
1: ti hanno proprio...
2: Adesso ci sono altri pensieri, altre preoccupazioni. Più
1: allora facciamo così, Anna, risolviamo i problemi, poi ci risentiamo e parleremo d'amore e ti troverò un marito.
0: Dai!
1: Ricchissimo.
0: Tu...
2: E mi poi un sacco, ricco.
0: Anna, è un sacco di abiti, un armadio nuovo.
1: Anche se pelato non fa niente, pure che senza capelli, che
2: no,
1: se ne frega.
2: No.
0: Ti piacciono? Ti piacciono i pelati?
1: Evviva i pelati!
2: No, non mi piacciono. No.
1: Ma scusa, ma come? Hai detto fino a mo', hai detto sì, va bene, mo dici no.
2: Scusa, dai.
0: Anna, un'opportunità.
2: Se non posso scegliere, preferisco quelli che hanno i capelli.
0: Va bene, allora qui sono tutti senza capelli, tranne Manuel Bello.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Andrea,
2: grazie ragazzi,
1: ciao.
2: Dai, buona serata, ciao.
0: A te, ciao,
2: ragazzi.
0: Ciao.

0: You Yet, Michael Bublé. Nel 2018 lui aveva detto: voglio basta, non voglio che andi a più, però invece poi ci ha ripensato, invece continua, canta ancora.
1: Meno male.
0: Il compleanno il 9 di settembre.
1: Bravo.
0: È 51enne, bravo.
1: Scusami, ti ha invitato?
0: No, perché lui è in Canada, io sono qui a Roma e non posso andare.
1: Ma comunque volevo dirti che non saresti stato invitato. Poi tu
0: da
1: non
0: Michael...
1: ami il freddo, quindi.
0: Assolutamente no, io voglio il caldo forever, forever, forever estate.
1: Ecco, volevo salutare Gian Gaetano che dice: la signora di prima secondo me è single perché se poi le piace il compagno lo lascia nell'armadio.
0: Poi c'è chi compra il secondo abito quasi uguale ma di colore diverso. Sì, vabbè, cioè quello
1: vero?
0: Lo facciamo anche noi.
1: Sì.
0: Prendi la camicia blu, poi prendi anche l'azzurrina, la prendi uguale.
1: Okay. Sì, anche un vestito, magari ti piace, non so, arancione, poi lo prendi anche bianco. Poi basta che metti degli accessori diversi, sembra diverso l'abito.
0: Siete i miei conduttori preferiti, Alessandro da Arona sul Lago Maggiore. Alessandro,
1: salutaci.
0: Tuffati.
1: Arona, no, non tuffarti.
0: Arona, Stresa, posti bellissimi, molto
1: molto
0: belli.
1: Molto.
0: E i funghi buonissimi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Che bella la dolce vita e Fedez su RTL 102.5 alle 2:29 minuti. La dolce vita ti ricorda qualcosa, Marcello?
1: Come here, la Fontana di Trevi,
0: esatto.
1: Abito nero.
0: Buonanotte da Savona, ci scrivono. RTL, siete grandi. Saluto mio fratello Francesco, che anche oggi, che lui ama la musica. Bravi.
1: Oh.
0: E poi il nostro amico di Arona dice che è nel letto e ci ascolta con le cuffiette, così prende sonno.
1: Bello. Poi ci piace che siete educati. Buonanotte, vado perché domani mattina la sveglia è presto. Ecco, c'è chi invece non riesce a prendere la routine, perché quando ritorni poi dalle vacanze e magari la mattina devi svegliarti presto, però se sei abituato ad andare a dormire alle 2, alle 3, è difficile poi riprendere subito il giro, no?
0: E comunque la soluzione è quella di tornare un po' prima delle vacanze, almeno un paio di giorni, ok? Senza che vi sparate l'ultimo weekend, perché è peggio, ok? E quindi due giorni vi piangete a casa, piangeva di giorno, piangeva di notte.
1: Ma ascoltiamo un vocale, sempre. Senti, vocale.
2: Ma io con 260 euro l'avevo accompagnato tutto il giorno, la sera, l'avevo portato anche a farlo coricare, gli avevo rimboccato la copertina e gli avevo raccontato anche una sorellina per farla addormentare.
1: Ah, il discorso del nostro amico della Mancia, 260 euro, lui ha ricevuto, e Giovanni, cioè, avrebbe addirittura raccontato anche una favola.
0: Certo, che comunque era un console, per loro i soldi, insomma, vuol dire 260, pure pochi sono. Let's go.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Ayane su RTL 102.5. Sono quelle che romperanno le scatole da adesso in poi. Le foglie, quante ce ne saranno per le strade? Di foglie, Grey.
2: Che cadono, magari le foglie si possono prendere e si possono mettere in un libro e utilizzarle come segnalibro. Lo hai mai fatto?
1: No, sai che Heidi nei cartoni animati metteva le foglie nel cuscino per dormire?
2: Ah, vedi, perché sono soffici.
1: In antichità si faceva quando non c'era. Chi non poteva permettersi la lana di pecora metteva le foglie nei cuscini. Ma bravo Armando,
2: mamma,
1: ma quante
2: mia,
1: ne sai?
2: Io non lo sapevo,
1: ma
2: eh.
1: Chi sei?
2: Scusa.
1: Come non lo sapevi? Scusami.
2: No, non lo sapevo. Cioè, che mette le foglie? Cioè, quante foglie devi mettere?
1: Guarda che cadono le foglie.
2: Cadono.
1: Questo è il periodo anche cadono anche i capelli.
2: Cadono i capelli, è il tempo delle castagne tra poco. Esatto. Perché, ma tu lo hai anticipato.
1: Cosa ridi? Scusa, non ho capito.
2: No, stai sorridendo tu, ti fai le battute da sola.
1: Brava,
2: e
1: brava,
2: io ti
1: brava.
2: Assecondo, bisogna assecondarti.
1: E bisogna assecondare il pazzo, molto bene.
2: No!
1: Siamo Vanessa e Armando, e voi chi siete? Cosa fate? Ce lo raccontate, se vi va, allo 02 25 15 15. La notte è vostra!
2: Direi completamente vostra. Sì. Anche al 378 378 102.5, perché no, un bel messaggio vocale, un video messaggio in pigiama,
1: no.
2: Vi state preparando la tisana oppure vi siete appena svegliati?
1: Ecco.
2: Noi ci siamo.
1: Bene, solo ed esclusivamente per voi. Torniamo tra pochissimo con Ernia.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: L'ho raccontato Mick Hucknall dei Simply Red in un'intervista un po' di anni fa, che questa canzone, insomma, l'aveva scritta negli anni 70 perché lui venne abbandonato dalla mamma quando aveva solo 3 anni, canzone che aveva fatto con un vecchio gruppo e poi l'ha ripresa, insomma, nei Simply Red.
1: Ma bravo, bravo, sei? Armando, quante ne sei? Bravissimo, bravo, sei Armando, professional, bravo, numero grazie, uno, grazie. Ma mi dispiace, non possiamo farti più applausi perché sì. C'è Fabiola, ciao!
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Io ma, immagino Fabiola quando parla così che fluttua con una sottana per il corridoio
1: della
0: casa.
1: Sappiamo, Armando. No? Sappiamo che Fabiola è una fan di Armando, no?
2: No? Ciao Armando, come sei sexy con quella giacca. Ciao Vanessa,
1: oh,
2: un
1: grazie
2: bacione.
1: Fabi.
2: Ciao.
0: Volevo dirti Fabiola che non potrò mai essere tuo, Fabiola, mi dispiace.
2: Oh, peccato Armando. Peccato, io sono sempre single, sì,
1: sempre single.
0: Ma come mai? Come mai? Ma perché?
2: Ma chi me lo fa fare?
0: Ma che brava! Ma come tu? Ma perché non
2: ma
0: cerchi
2: sai
0: l'uomo
2: che cos'è,
0: giusto?
2: Armando?
0: Non trovi l'uomo
2: sai che
0: giusto?
2: Cos'è,
0: non
2: Armando?
0: Più.
2: Quando arrivi a una certa età, no? A 50 anni.
0: No.
2: Ma che vecchio! No. Ma come
1: ti hai mai
0: chiesto?
2: Armando,
0: magari una...
2: no. Armando!
0: Vabbè, dici.
2: Allora, senti, hai tutta la casa per te, hai lo stipendio per te, lo spendi come vuoi, ti fai viaggi, te la godi, insomma, la vita me la godo, Armando.
0: Bravissima.
1: E quindi, cioè, o trovi proprio l'amore che ti fa perdere la testa?
2: Vanessa, ma guarda no, ma no, ma per carità, cioè dall'ultimo femminicidio.
0: Ma questi uomini, che schifo.
2: No, Armando, guarda. non dico che schifo, però no. Purtroppo oggi c'è troppa bipolarità in giro. Chiudo il discorso.
1: Vabbè.
2: Perché comunque chiamo per divertirmi, per sentirvi, perché siete di compagnia.
0: Ma ci mancherebbe altro, tesoro. Ovviamente
2: siete bellissimi.
0: Noi utilizziamo anche un linguaggio e siamo abbastanza ironici su questo e sviamo su alcuni pensieri che fanno riflettere sulla cronaca quotidiana. Quindi cerchiamo anche
2: però,
0: di tenere. Ma tu non vuoi un uomo, a quanto pare non vuoi un uomo vicino
2: Armando.
0: A te perché tu pensi
1: scusate,
0: che ti possano
1: ansa,
0: fregare i soldi.
1: Scusate, ansa 252 di notte su RTL 102.5. Fabiola vuole Armando.
2: Vanessa, io me lo prenderei Armando.
0: Sì, ma
1: e te
0: dire...
1: lo spupazzeresti.
0: Oh,
1: come
0: zitte
1: un pupazzetto.
0: Un attimo, scusa, non mi fate fare il maschilista.
1: Dai,
0: però da
1: quel
0: si evince che Fabiola non vuole un uomo perché pensa di essere sfruttata con i soldi dal lato economico.
1: Mannaggia,
0: Fabiola.
1: Ciao Fabi, ti mando Armando in miniatura.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Grandissimo successo italiano a chiudere la puntata dei Nottambuli. Prima Vanessa diceva: nello studio di Milano fa freddo, la temperatura scende non fa più caldo, e quindi c'è solo una. Chi è quel fotomodello che è passato di là?
3: È passato Alberto Bisi.
2: Ullala. Comunque dicevo, resta solo una cosa da fare, caro Vanessa. Bisogna lasciarsi andare, perché è il tempo di morire.
3: Ma c'è tanto tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo.
2: Ma ha visto con i capelli sciolti, ma sembra un fotomodello. Sembra quello lì, come si chiama?
3: Chi?
2: Quell'attore famoso.
3: Brad Pitt.
2: Di più.

0: Lucio Battisti, il tempo di morire su RTL 102.5, il tempo di morire, andiamo via, ecco, poi c'è Alberto Bisi.
1: Sì, ma prima c'è un vocale.
2: Ciao, dai. Sono Fabrizio, sto tornando precisamente da Falconara Marittima, dove sono andato a fare un bellissimo torneo di buraco, 26 coppie che naturalmente ho vinto con la mia socia Ilenia, e adesso sono sulla via di ritorno per ritornare a Rieti, quindi vi ringrazio di farmi compagnia durante il mio tragitto nei ritorni e nelle partenze per i miei tornei di buraco. Un caro saluto.
1: Ah,
0: ciao,
1: dai,
0: caro.
1: E allora buon rientro, e ragazzi, noi ci vediamo, sentiamo domani a mezzanotte puntuali con i Nottamboli. Grazie Armando Piccolillo.
0: Grazie Vanessa Grey, tra poco Alberto Bisi, a domani.
1: Ciao. Anche a Capodiponte, in provincia di Brescia, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader statunitense, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. In Europa intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. Nelle scorse ore un caccia della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Papa Leone revoca le misure di contenimento degli stipendi introdotte da Papa Francesco durante la pandemia. Tornano quindi ai livelli precedenti anche gli stipendi dei cardinali, che erano stati ridotti del 10%. La decisione è motivata dal superamento delle misure adottate per il Covid, mentre la Santa Sede assicura che proseguirà l'impegno per la sostenibilità economica. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena. Il ministro leghista Matteo Salvini ha annunciato una raccolta fondi a Pontida per le spese legali di Roggero. Chiudiamo con il calcio. Si è chiusa la quarta giornata di Serie A. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino. Vince anche il Como 2-1 contro il Parma. Dilaga l'Inter di Chivo a San Siro, che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto, via radio.
3: Via radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli tra Bassolo di Giano e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna. Ci sono code per la presenza di materiali dispersi in carreggiata. Naturalmente il nostro personale sta già operando per rimuoverli. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto e come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Juventus NEC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: eccoci qua con il Crazy Club, il Club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP. Grande nottata, come sempre, insomma, siamo ormai nel weekend, quindi grande esplosione di energia, è vero o no, Leo? Come
1: sì,
0: sempre, insomma, sì, alla
1: sai,
0: grande.
1: Il fine settimana bene. Quando arriva,
0: arriva, è vero, certo. Pronto, prova 1, 2, 3, Lampascioni! Bene, cari Lampascioni, adesso ci chiamiamo così in questo periodo, dipende dai periodi, insomma.
1: Cosa fai, lo correggi? Ma non ci pensare neanche.
2: Cos'è un lampascione?
0: Cos'è successo?
2: Cos'è un lampascione, Alberto?
0: I lampascioni, lampascioni sono delle cipolline, insomma.
2: Ah, ok,
0: spiziose,
2: buono, ho capito.
0: Va bene.
2: Ciao Alberto.
0: Eccolo qua, ritroviamo con piacere Manuel Bella qui alla regia video del Crazy Club su RTL 102.5. Scusami Manuel, Leo, cosa non ho capito? Cosa ho sbagliato adesso?
1: No, cioè, ma tu non hai sbagliato, no. Figurati.
0: Sto parlando del weekend, bellissima cosa, anche questa.
1: Sì, no. Ma esatto. Cioè, ma se tu pensi di essere dentro il fine settimana, come in una scatola, no?
0: Sì.
1: Va benissimo, guarda che per noi va tutto bene.
0: Cioè io penso, cioè, va nel senso sempre che non bene. È così. Non
1: come?
0: È così, stai dicendo.
1: Hai detto tu, eh? Io mica
0: io ho pensato questo, hai perfettamente ragione.
1: E hai pensato benissimo.
0: Io ho pensato questo.
1: Sì,
0: se
1: sì.
0: Avessi pensato male, basta dirlo, Alberto, ti stai sbagliando, non siamo nel weekend. Perché è come provocarmi per fare una discussione
1: ma
0: in
1: no.
0: diretta nazionale.
1: Lo sai che a me le discussioni non piacciono.
0: È quello che stai facendo.
1: Ma va.
0: Mi hai dato una massata tra capo e collo così.
1: Ma sì.
0: E le persone cosa devono dire?
1: Scusa,
0: stanno litigando
1: ti
0: quei
1: ho dato
0: due.
1: Una mazzata, ma neanche me ne sono accorto.
0: Niente. Ah, beh, andiamo bene allora. Se fossi più forte mi stenderesti per te.
2: Ma poi è facile
0: grazie.
2: Parlare del weekend degli altri.
0: Esatto, cioè, è vero, oltretutto.
2: Cioè, parla del tuo weekend.
0: Viene facile come parlare di cioccolatini al
1: allora,
0: forno.
1: A me viene un sospetto.
0: Sì.
1: Vi siete messi d'accordo prima?
0: No, a parte che io e Manuel andiamo d'accordo, non c'è bisogno di mettersi d'accordo.
2: No.
0: Ci capiamo al volo.
1: Vabbè, no.
0: Sarà una dura settimana.
1: Infatti, è quello che sto pensando.
2: Io proporrei un bel fritto di pesce.
0: Un fritto di pesce, quant'è che non lo facciamo qua? Va bene. Però dobbiamo fare bella sta cosa. Leo Di Mauro, comunque, lo ricordo, segue anche la regia del Crazy Club.
1: Buongiorno,
0: Leo.
1: Buongiorno.
2: Degli antidepressivi per Leo Di Mauro.
0: Esatto, qualcosa sì, ci vorrebbe.
2: Mi spara un po' la P.
0: Sì. Invece io qua mi sento veramente basso. Non sono
2: così non spara più,
0: altezza.
2: Giusto?
0: Pronto, prova. Io mi alzo un po', prova.
1: Fate con comodo, come se foste nel salotto di casa vostra.
0: La faccio in diretta la prova telefonica microfono, no? La prova telefonica al microfono.
2: Bene.
0: Va bene così?
1: Va benissimo.
0: Manuel, sei d'accordo?
2: Io penso di sì.
0: Possiamo aprire le sale cinesche del Crazy Club. Un saluto a Vanessa e a Alessandro. Piccolillo, giusto?
1: È lui, bravo.
2: Armando
0: di nome? Ha cambiato nome adesso. Mamma mia, sto ragazzo mi manda fuori di matto.

0: Dai, ciao Armando, grazie a voi.
1: Beh, adesso potete anche sdraiarvi, visto che vi sentite proprio come se foste a casa vostra, dicevo prima.
0: Sei tu la regia.

0: buongiorno.
1: Ciao Marisa.
2: Ciao. Buongiorno Crazy Club.
3: Buongiorno Crazy. Ciao Leo, ciao Alberto.
4: Ciao RTL.
5: Aiuto.
2: Sveglia, sveglia, lampagione.
4: Ciao da Stefania da Castellarano.
6: Ciao Buttei da Oreste.
7: Ciao Baffo di Ghise, naso del legno.
8: Naso di legno sarei
9: qua.
8: Io, grazie.
9: Naso del legno.
8: Sono io, sono io.
9: Cari lampacioni, stiamo aprendo le sale cinesi.
8: Alberto, scusami. Oh, ricordatemi questa cosa.
9: Sì.
8: È successo un avvenimento pazzesco.
9: Sì?
8: È successo. Una cosa che ha dell'incredibile. Tra poco ne parleremo.
9: Ne parliamo tra poco.
8: Sì, sì, sì, sì. Guarda,
9: una cosa bella?
8: Sì, una cosa bella.
9: Bene,
8: ricordatemelo però, perché io mi dimentico subito.
9: Vabbè. Sono arrivati i piccioli.
8: No,
9: Leo.
8: Dico soltanto grazie. Grazie a tutto questo, a un nostro carissimo ascoltatore.
9: Oh, questo mi fa molto piacere.
8: Uno di quelli attenti, però,
9: Un aficionato.
8: Sì, un aficionato, ma attentissimo.
9: Va bene. Va bene, allora Madonna.
8: Tra poco ne parliamo, sì.
9: No, dico Madonna.
8: In che senso?
9: No, e adesso
10: il disco, Leo, il disco.
9: Grazie, Mane. C'è il brano di Madonna. Cosa devo dire?
8: Ma se me lo dicevi prima.
9: Madonna. E qui è scritto di dirlo adesso e lo dico adesso. Allora me ne vado.

0: danno cuore.
1: Hey! Calypso! È bello il ritmo, che emerge da questa canzone, è vero o no?
2: Sì, mi piace.
1: Sì, è bene, sì, bello. Sì, sono i pezzi con un ritmo veramente naturale che prende subito la diretta nazionale, come la diretta nazionale con i nostri aficionados vecchi e nuovi, naturalmente 02 25 15 15 per la nostra community e poi 378 378 1025 per i vostri vocali, i vostri messaggi, gli sms, quello che vi pare piace.
2: Dai, dai.
1: Leo, sì. Perfetto.
2: Ottimo.
1: Sistemato, okay, okay. Il microfono è sistemato.
2: Ottimo, ottimo. Allora, guarda, cominciamo a scaldarci un po'. Se sei d'accordo, c'è Marina.
1: C'è Marina.
2: La facciamo entrare, che dici?
1: Come no. Oh, Marina.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Marina.
2: Beh, bellissima questa cosa. Anche Marina dice buongiorno.
1: Buongiorno, mi piace.
2: Sei fantastica, sì, Marina. Sì.
1: Buongiorno Marina, in che cosa posso esserle utile?
3: Niente, volevo farvi un buongiorno,
1: sì,
3: una buona giornata, io sto facendo colazione e vi guardo tutte le notti.
1: Ah, che bello.
2: Ma cosa ci offri?
3: Leo,
2: su, cosa ci offri?
1: Come Leo?
2: No, cosa ci offri?
4: Su con la vita.
1: Ma...
2: No, tu hai detto, sto facendo colazione, sì. E io ti ho detto, cosa ci offri?
3: Cappuccio.
1: Cappuccio e brioche. Ma dove sei a fare colazione? A casa?
3: Sì, sono a casa.
1: Ecco, da sola?
3: Sì, sono da sola, vivo da sola.

0: Ah, ho capito. Ma ci segui spesso allora?
1: Sì, tutte le notti, anche tutti i giorni, qualche volta, perché tante volte esco a fare qualche passeggiata con le mie amiche.
0: Ah, così, ho capito.
2: Così
0: ho capito.
2: Si fa, brava, sì, così. Brava.
0: È bella sta cosa, brava, sì. Brava. Quindi segui un po' anche il Crazy Club durante la settimana, sì. Ci sì, fa sì, molto sì, piacere. Sì, sì. Sei sì, una lampascione anche tu, come noi lampascioni.
1: Una lampascione come voi, esatto. Sì, veramente.
0: Lampascioni e aficionadas. Sì, va bene, sì. Ti aspettiamo in diretta come, dove e soprattutto quando vuoi.
1: Ok, va bene. Buona giornata. Va.
0: Anche
1: allora,
0: a te, wow, carissima. Ci sentiamo anche in giornata, magari. Va bene.
3: Secondo me l'hai
0: un bella
3: po'
0: spedita, eh?
3: Sì, ho capito, però tu l'hai un po' confusa. Ci sentiamo quando vuoi, cosa vuoi, quanto.
0: Io no, ho detto telefono, cioè ci sentiamo quando vuoi, come, dove e quando vuoi.
3: Mamma mia,
0: cosa vuoi?
4: Signori e signore, cos'è? Avete i piedi gonfi? Lo stomaco in subbuglio? Ehi. La capa che è quanto un pallone? Bene, siete nel posto giusto. Noi abbiamo il primario Alberto Bisi.
0: Vabbè, addirittura, bravo. Grazie Giovanni,
2: bravo, bravo.
0: Incominciamo con le presentazioni, eh. Perché eccoci qua. Perché c'è la musica Magnetic. Aumentiamo il ritmo, ok? Aumentiamo il ritmo, ok? Aumentiamo il ritmo, ok? Come on!

0: Bravissimi. Articolo 31, domani, bellissimo brano che vi ascoltiamo con molto piacere, grazie per i messaggi che ci mandate, i vostri vocali, continuate così, 378-378-1025, Francesco di Siberi, ancora Vincenzo de Roma.
1: Oh, sotto chi tocca con le presentazioni, ok?
2: Buongiorno, allegri, allegri.
3: Buongiorno a te Alberto, buon inizio settimana.
0: Buongiorno.
3: E che sia una splendida giornata per tutti. Noi.
0: Ma sì,
3: e buona
0: dai.
3: Strada a tutti ragazzi.
0: Certo, certo, va bene così insomma.
1: Ciao,
0: dai. Dai, continuate con i vocali, poi incominceremo, entreremo insomma nella parte più viva del programma. Intanto devo dirvi due cose in un occhio.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate.

0: Rate salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Eccola qua, il paradiso non esiste. Questo è il titolo. Perché non esiste?
1: Ma che ne saccio?
0: Ma che ne saccio?
1: Siete un po' curiosi.
0: Allora, cosa volevi dirci prima? Sono passati due giorni ormai.
1: Avete ragione. Allora, intanto bisogna ringraziare Santo e tutti quelli Santo. Come Santo. Perché Santo. Ci sono ascoltatori molto attenti.
0: Vecchio aficionato.
1: Sì. Ma attenti,
2: dato del vecchio.
1: Guarda che si accorgono di tutto, di tutto, le sbavature, le cose.
0: Anche.
1: Tutto.
2: Confermo. Confermo. Io una volta ho lasciato il microfono aperto e si sentiva quello che dicevamo e mi hanno chiamato e mi hanno detto: vedi che c'è il microfono aperto.
0: Esatto, fanno così, ma anche di più.
1: E quindi bisogna ringraziare questi personaggi.
0: Sì, intanto,
1: grazie, Santo.
0: Però, è aria fritta a questo punto.
1: No, tu non ti preoccupare, adesso arriva. Allora, Santo stava ascoltando la radio ed erano le 7 più o meno del mattino. Quindi lui ascolta di solito Crazy Club, poi ascolta un po' di Non Stop News.
0: Certo.
1: Attenzione!
0: Oh mamma mia, chi è che è stato?
1: In quel momento...
0: Cosa è successo?
1: Adesso ti dico. In quel momento c'era in diretta Davide Giacalone.
0: Okay? Ah, Giacalone, bravo Davide.
2: È uno di noi.
1: Sì.
2: È uno di noi, Davide.
1: Certo. Davide Giacalone, il quale stava parlando in lingua bisiana,
0: ma no,
1: utilizzando dei termini tipo, che ne so, acqua asciutta.
0: Ma non ci credo.
1: Non ci credi?
0: Ma dai, no, registrazione.
1: Io ci credo.
0: Mi piace.
1: Quando ho
0: cosa.
1: Letto il messaggio di Santo, dico, vabbè, Santo, io ti credo. In quel momento dico, vabbè, certo che ti credo, Santo, però... Io, preso dalla curiosità, sono andato a ripescare la registrazione.
0: Ma dai,
1: perché dico non
2: diffidente.
1: È possibile.
2: Ah.
1: No, diffidente, no, perché.
0: No,
1: dico,
0: no, ha fatto bene.
1: Ma dico, ma caspita, ma è possibile che abbia parlato di acqua asciutta? Ragazzi.
0: Ha
1: è
0: parlato
1: possibile.
0: Di acqua asciutta.
1: È possibile.
0: Non ci credo, Leo.
1: Ho tirato fuori la registrazione e ce l'abbiamo qua.
0: La sentiamo tra un po'?
1: Adesso la sentiamo.
0: La sentiamo tra un po'?
1: No, qua.
0: Riteniamo un po' sui carciofi.
1: Sì? Allora vi teniamo sui carciofi.
0: Vi teniamo sui carciofi e andiamo con una novità.

0: Luca Grignani, eccolo qua che ritroviamo con piacere con la sua storia tra le dita. In realtà il titolo è La mia storia tra le dita, però non è mia la storia, è sua. Se dico la mia storia sembra che sia mia, invece è sua, no, no Leo? Per cui la sua storia,
1: sì,
0: però il titolo c'è scritto La mia storia, che poi di chi sarà questa storia? Ma
1: alla fine potrebbe essere anche tua,
2: La sua storia tra le dita,
0: tra le dita.
2: No, la sua la storia tra le dita, ma la tua di Alberto
0: anche sì, sì, tra le dita, anche la mia.
1: Alla fine io una storia tra le mani ce l'ho.
0: Allora andiamo con la tua storia. Dai.
1: Sì, sì, sì. Esatto. Quindi stavamo parlando appunto di Davide Giacalone, sì, il quale appunto ha nominato il termine acqua asciutta.
0: Esatto.
1: E il nostro amico santo dice: da qui a poco l'Accademia della Frusta.
0: Ah, bellissimo,
1: l'Accademia della Frusta
0: è vero,
1: lo inserirà nei nuovi dizionari della lingua bisiana. Quindi
0: attenzione che la lingua bisiana comincia a farsi conoscere,
1: Adesso io
0: le
1: dico,
0: sento anche nelle televisioni
1: adesso io dico,
0: di
1: noi,
0: tutto il mondo.
1: Esatto, noi scherziamo, ma qui la lingua bisiana, ragazzi, si è allargata così tanto
0: che
1: anche Davide Giacalone, comunque, che è uno che ne sa.
0: Lo salutiamo, Davide.
1: È uno che ne sa,
0: carissimo Davide, i miei sospetti, i miei rispetti. Grazie, Davide.
1: Sentiamo cosa è successo.
3: Cominciamo a disegnare discese in salita, a fare la doccia con l'acqua asciutta, vestiamoci con il morbido duro e soprattutto per festeggiare invitiamo tutti a un concerto muto.
2: Tra l'altro un modo innovativo di usare l'acqua asciutta, cioè farsi la doccia con l'acqua asciutta.
0: L'acqua asciutta
2: noi non l'abbiamo mai fatta.
0: La doccia con l'acqua asciutta è importante, è un suggerimento. Complimenti
1: bravo,
0: a Davide,
1: bravo,
0: complimenti,
1: bravo,
0: grazie.
1: Bravo Davide. Bravo.
0: Passerà negli annali della la storia.
1: Avete capito,
0: Va bene.
2: Dobbiamo proporgli le supposte alla caffeina.
0: Le supposte, è vero, è un po' che non ne parliamo. Ha ragione.
1: Tu gliele proponi, io no.
0: Supposte al caffè, concentrato.
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
6: E allora delirio. I'm moving to the sun. I
7: did it all the time. Moving to the sun.

0: Numero uno, Lenny Kravitz, If You Can Say No.
1: Wow, che bello!
0: Alla grande! Ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5.

0: prendiamo anche il podcast, naturalmente il podcast che abbiamo, tutti quanti, e poi riprendiamo anche il nostro podcast, il podcast della notte dei poveri pazzi, sì, alla sì. Grande, cari miei, avete capito? E scusate tanto se è poco. Va bene, chi è?
1: Comunque io prendo spunto anche da Davide Giacalone per quanto riguarda il concerto muto.
0: Concerto muto mi piace molto.
1: Non è male.
0: Si preannuncia, come dire, una delle notti, insomma, non strane di più, ma anche delle giornate strane. C'è un mondo sotto sopra e lui ci sta cavalcando sopra, come facciamo anche noi, tutto sommato. Vedi, e siamo in tanti a cavalcare questo mondo sotto
1: sopra. Io ho qualche sospetto. Magari di notte fa fatica a dormire e ascolta Crazy Club.
0: Si ascoltano ragazzi, anche altre radio, perdonami Leo,
1: sì.
0: E anche quelli che lavorano nelle grandi televisioni.
1: Sì, certo.
0: Sì, ed è bello.
1: Lo so, ma però
0: me ne sono accorto.
1: Mi ha scioccato questa cosa dell'acqua asciutta, capito? Cioè,
0: ma l'acqua asciutta, guarda che noi ne abbiamo parlato per tanto tempo, è un'invenzione straordinaria che è uscita dalla mia capa e ha preso in questo caso
2: io avrei da sottolineare il concerto muto è una cosa innovativa,
0: bello.
2: Cioè, lui fa parte del Crazy Club anche solo per aver inventato il concerto muto
0: è pazzesco.
1: Però ragazzi, se ne parla Davide Giacalone prende più valore questa cosa,
0: appunto,
1: dell'acqua asciutta. Vabbè. Noi sapevamo che già avesse comunque fatto successo, Davide Giacalone ci ha messo la firma.
0: Che non ne parliamo. Prendiamo spunto per riparlarne con l'acqua asciutta, perché poi si trova dappertutto, non costa niente ed è buonissimo.
3: Albi, ma come afficionato se vecchi e nuovi? Solo vecchi direi, pure nuovi, nell'attesa che tornavi dalle ferie.
0: Ma cosa?
3: Vecchi.
0: Ma per favore, la roba da pazzi. Qui non è vecchio mai nessuno, i vecchi afficionati sono quelli che ascoltano da tanto tempo, e lo sai benissimo.
2: Ah no, quindi quelli di età avanzata.
0: No, ascoltano da tanto tempo. E poi non ci sono vecchi aficionados, ci sono aficionados e aficionados, e soprattutto aficionados nuovi, va bene?
1: Ma lui diceva, il problema è che quando tu sei tornato...
0: Non sono ferie, sono vacanze, basta Leo, bossa nostra adesso! Che cosa?
4: Che mischi i miei sorrisi con il pianto.
0: Ah sì?
4: Se tu non suoni io non canto, vivere una vita senza te.
0: Gaia.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, il primo appuntamento della nottata. Chi abbiamo? Pronto?
2: Giuseppe.
3: Salve, salve Alberto, buongiorno, sono Giuseppe da Galugnano in provincia di Lecce.
1: Ciao, ciao Giuseppe, tutto bene?
3: Tutto
1: bene,
3: ok.
1: Bene, tutto ok, tutto ok. Mi fa piacere, parliamo subito del Crazy Jukebox. Eddie Floyd, sì, con Knock on Wood. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: Alla mia compagna Susan, residente ad una cittadina pochi chilometri da New York, in attesa di due bei gemellini nostri.
1: Ah, bene, bene, ci fa molto piacere. Poi ci farai sapere, allora. D'accordo?
3: Sì, mi telefono da New York poi. Io da qualche settimana ritorno a New York.
1: Molto bene, ci contiamo. Grazie.
3: Grazie a voi.

0: Knock on Wood.
1: Ma chi è che ci tocca?
0: Bellissimo brano. Chi è a quest'ora? Chi è? Per favore.
2: Ciao ragazzi. Sì. Sono il coccodrillo. Io vi sto ascoltando.
0: Ha capito? Coccodrillo.
1: Ci sta ascoltando.
0: Ma ci disturbi per dirci che ci stai ascoltando? Racket gomma. Anche a Cervaro, provincia di Frosinone, le 8:15. Buongiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Movimento 0 Stelle. Beppe Grillo torna ad attaccare il partito che ha fondato. L'ex comico ha infatti aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica alla forza oggi guidata da Giuseppe Conte. Tra i due lo scontro è ormai totale, tanto che dietro le quinte filtra l'idea di un Grillo sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici. Scontro sull'interno.

0: Intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito del presidente Mattarella. Parliamo di musica. Ieri, come promesso, sui profili ufficiali social della band è arrivata la data. Gli Oasis saranno in concerto a Roma, lo Stadio Olimpico, il 29 e il 30 luglio 2027. Nel video pubblicato, i fratelli Gallagher hanno reso note tutte le tappe del tour che toccherà Regno Unito, Europa continentale, Stati Uniti e Irlanda nel corso del 2027. Infine il calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino. Vince anche il Como 2-1 contro il Parma. Dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto via radio.
1: Via radio.
2: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra il bivio con la 14 Bologna-Arcoveggio verso Padova. Riaprirà alle 5, così come il tratto tra Boara e Monselice, sempre verso Padova. Nella direzione opposta verso Bologna è chiuso invece il tratto tra il bivio con la 4 e Padova Industriale. Riaprirà alle 6. È tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci in diretta nazionale nel cuore della noce con il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La notte dei poveri pazzi insieme a Leo Di Mauro e questa notte, per quanto riguarda la regia video, abbiamo il carissimo Manuel Bella, in attesa che rientri il fratello che hanno dato per disperso, mi sembra, non si capisce bene.
4: No, se l'hanno ritrovato, è stato ritrovato, sì.
3: Rientra quindi, sei
4: sì,
3: tranquillo.
4: Sì, dalla Scozia, era stato visto inizialmente in Scozia, poi è stato visto in Irlanda.
3: Vedi, sta
4: in
3: girando.
4: Irlanda, poi l'hanno visto in un ritrovo. Trovo in un sito archeologico, sai che lui è appassionato.
3: Esatto.
4: Era lì che scavava.
3: È lì e sta scavando ancora. Va bene, speriamo che trovi qualcosa di interessante, insomma.
5: Scava anche per noi un po'.
3: Esatto. Va bene, intanto noi scaviamo nella musica e questa è per voi. Marrakesh. Guè. Ma insomma, casini.

0: Na na na na, it goes like,
1: wow, che bello,
0: fantastica, senti come si respira bene, eh? Che atmosfera, aria pulita qua, ci disintossichiamo un po',
1: io direi,
0: da questa società,
1: bravo, ossigeno puro, questo,
0: esatto.
1: È ossigeno puro,
0: e scusate se è poco, va bene, ancora grazie, un saluto anche a Gioele di Arenzano, Vittorio di Ferrara, ancora grazie, tanti messaggi, grazie anche per i complimenti che ci fate e per l'ascolto che ci date qua al Crazy Club, ma soprattutto a RTL 102.5, la radio VMP.
2: Speleologi, se trovate un testo canoro da farmi interpretare, sarei felice di farlo.
0: Va bene.
2: Daniela, provincia di Catania, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ciao,
0: certo,
1: Daniela,
0: quando vuoi.
1: Quello che scava in realtà è David, quindi... Vabbè, facciamo così. Daniela, tu prendi un testo a caso, una canzone che ti piace, e ci fai un ritornello, lo interpreti a modo tuo.
0: Sì, infatti.
1: Ce lo mandi via WhatsApp, così ci mandi il tuo audio,
0: sì,
1: e noi lo trasmettiamo in onda.
0: Via WhatsApp, via fax,
1: come vuoi.
0: Come vuoi. Via, non lo so, Monte Napoleone?
1: Cos'è? Proprio via, via.
0: Una via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via,

0: Ciao Leo, un saluto dallo strampalato camionista. Oh, hey. Ho provato a usare un po' di acqua asciutta nella vaschetta del tergicristalli del camion. Oh Alberto, Leo, oh, alla grande, sono veramente puliti e asciutti.
1: Ah, ciao bello, ragazzi! Bello. Vedi quanti usi con l'acqua asciutta, pazzesca. Siamo venuti a via Monte Napoleone, che è una via centralissima di Milano.
2: Certo. Va bene così.
1: Via, via, via. Ok, come siamo?
2: Bravo anche Massimiliano. Non
1: sì, ciao Massimiliano.
2: Massimiliano ci ha preso gusto con quest'acqua asciutta.
1: Però. È vero o no? Fai la bene. Riprendiamo ancora, la trovate nei migliori magazzini di elettrodomestici. Acqua asciutta.
3: Salutate la capolista, guardia giurata Brescia.
2: Oh, salutiamo la capolista, Alberto.
1: Sì, la capolista mi sembra che sia alla Roma, no?
2: Esatto.
1: A 12
2: sì,
1: punti
2: sì,
1: adesso.
2: Sì, sì, sì, giusto, giusto. Okay. La Roma. Salutiamo la Roma e tutti i tifosi della Roma.
1: Certo. Certo. Cos'è adesso? Che cos'è adesso?
2: Oh, Angela!
1: No,
2: ma
1: Leo,
2: come ti sei conciata?
1: Per favore, Leo, la basta con questa storia. Però, e vengono i brividi.
2: Però stai bene, Angela. No, perché io ero abituato a vederla con i capelli lisci.
1: Sì.
2: E invece oggi ha fatto la permanente, stai bene così.
1: Da parrucchiere?
2: Angela, adesso avvicinati.
1: No.
2: Avvicinati ad
1: Ciao,
2: Alberto.
1: Ciao, Angela.
2: Prendilo. Oh. Acchiappalo. No.
1: Basta, Leo. Ti acchiappo io fra un po'.
2: Dal collo, per il collo.
1: Sì. Ma roba da pazzi.
4: È l'ora del popolo della notte. Oh. Con il Crazy Club che esplode e apre le sue porte. Benvenuto Alberto Bissi.
1: Grazie.
4: Ti saluto e ti abbraccio forte.
2: Sì. Ecco, brava.
1: Grazie.
2: Brava, abbraccialo
1: Grazie.
2: Forte, forte,
1: non
2: forte.
1: Non troppo forte, no. Per favore, non stringere.
2: No, no, stringi, stringi.
1: No,
2: Angela, stringi, stringi.
1: Non stringi. Grazie, Angela, bravissima.
5: Ah! Eccolo qua, Crazy Club.
6: Divertimento assicurato.
7: Dopo ciò.
1: No! Eccolo Ligabue, qualcosa per te che stai ascoltando il club dei poveri pazzi, per te.

Nirvana! Eccoli qua, alla grande, come sempre. Un brano poi veramente pazzesco, molto bello, ci è piaciuto tantissimo e ci piace tantissimo riascoltarlo.

0: Insomma, smells like teen spirit.
1: Un veliero di energia.
0: Bello, riprendiamo, bravo, la Crazy Energy List, Ci potete consigliare, insomma, chi non la conoscesse, la conoscerà. Cioè, quei termini particolari, bizzarri, molto crazy, per parlare dell'energia che ci arriva, per dare un significato, tipo un veliero di energia. Beh, ne avevamo già parlato, del veliero di energia.
2: Comunque i Nirvana sono incozzati tantissimo.
0: Incozzati perché?
2: Perché c'è ci sono i frutti di mare, e, diciamo, le impepate.
0: Sì.
2: Col pepe sono buonissime. Impepate di cozze.
0: Ah, ho capito, per il problema che riguarda le cozze che spariscono. Forse.
2: Sì, no, certo, poi non l'hanno
0: trovato. Grazie
2: trovati,
0: al granchio blu famoso.
2: Quello che si mangia tutti, però adesso stanno mettendo i polpi.
0: Sì, è vero, i polpi che aiutano, che dovrebbero mangiare il granchio blu.
2: Sì,
0: insomma,
2: sì.
0: Si cerca una sorta di equilibrio.
2: Secondo me bisogna essere attenti, perché più mettiamo male, più danno facciamo.
0: Quello sì, da tempo ormai. È un mondo sotto sopra.
1: C'è una persona invece che danni non ne fa,
0: sì,
1: anzi sta facendo innamorare un'Italia intera e non soltanto.
0: Sì.
1: Ed è Angela, perché qualcuno scrive: io vorrei Angela come vicina di casa.
0: Addirittura. Bene.
1: Angela, stai facendo successo,
0: Sì, sì,
1: stai
0: sì.
1: spaccando.
2: Grande, esatto. Cuoca, tra l'altro.
0: Come vicina di casa, insomma, si può essere anche, come dire, una sorta di protezione potrebbe dare, vero?
1: Cioè, tu vuoi mettere, non so, alle 4 del pomeriggio ti chiama la tua vicina di casa: ciao, bello, come
0: Mamma
1: stai?
0: Mia.
2: Con una bella lasagna in mano.
0: Tu sei peggio, Leo.
3: Offro la mia lasagna, l'ho fatta con le mie mani.
0: Ma senti che voce che hai, che roba brutta. Basta.
1: Invece in viaggio chi c'è?
4: Amico mio, ciao, buongiorno. Santolo e Ivan,
0: buongiorno.
4: Direzione Reggio Emilia.
0: Sì.
4: Glielo dici tu a questo con la Renault Megane Station Wagon che se ha sonno si parcheggia? Quasi in avvicinamento a Monte Pulciano. Abbracci.
0: Grazie, speriamo che stia ascoltando. Proviamo con una secchiata d'acqua?
1: Ma sì, gliela tiriamo.
0: Mi raccomando, attenzione.
1: Gliela tiro in faccia oppure...
0: No, addosso. Sveglia!
1: Occhio, ragazzi, se avete sonno, accostate.
0: Fermatevi. E ascoltate noi, che vi ricaricate un po'.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
6: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Giovanotti, eccolo qua con So solo che la vita. Sole! Bellissima ancora. Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi insieme a Leo Di Mauro e anche Manuel Bella che segue la regia video del Crazy Club. Popolo della noce, il club dei poveri pazzi.
1: E non si salva nessuno.
0: Riprendiamo il discorso con i podcast della notte dei poveri pazzi, sì?
2: Bertone! Hey! Sai la differenza che c'è tra la mucca e il mungitore?
0: La mucca e il mungitore. Vabbè, la mucca fa il latte.
1: E il mungitore lo beve.
0: Non lo so.
1: Dicelo tu.
2: Che la mucca mangia l'erba, il mungitore c'è la fuma!
0: Ah, lo sai, eh? Ah, no, da pazzi. Bello tosto così. Deciso. Grande botta di energia.

0: UB40, Can't Help Falling in Love.
1: Oh, wow, che bello!
0: Te piace!
1: A me sì, a me piace, bene. A me piace.
0: Questa potrebbe essere una cavalcata così di energia sul lungomare? A proposito di Crazy Energy lì.
1: Una cavalcata.
0: Sì, una, non una galoppata, ma una cavalcata così.
1: Io l'accetto. Senta, sì, sì, mi piace anche. Adesso che poi, ci penso, sì.
0: Sei
1: sì.
0: Sulla spiaggia lungomare.
1: Sì, bella, sta, bella, bella. Bella cavalcata, sì.
2: A cavallo di un unicorno bianco.
0: Sì. Bello, qui andiamo nella...
1: Oh, ragazzi!
0: Nell'immagine... folclorista.
1: Scusa Alberto,
0: dimmi che
1: si sta allenando, si sta allenando.
3: Che a volte dire grazie più che dire figo, ma Daniela. I tuoi discorsi come calamite a un frigo mi lasciano smarrita, poi persino sola sì. Sorella con amore, ma vaffanculo, attento alle domande a fare, quelle giuste potrebbero arrivare anche le risposte, ma tu difendi me che ti difendo anch'io, fratello, siamo uguali ognuno a modo suo,
0: certo.
1: Brava Daniela, brava, continua così.
2: Cioè, ragazzi, ma chi è? L'erede di Anna. Sopra il bus.
0: Ma chi è? Chi è che mi ha mandato a?
1: Daniela si sta allenando.
0: Ah, ma ha mandato quel paese?
1: No, ma no a te.
0: Ma robe da ma a me.
1: Ma figura, no.
0: Ma a me proprio.
1: Non ce l'ha con te. No. Daniela,
0: ma
1: tu...
0: a me proprio.
1: No, non ce l'ha con te. Daniela, tu vai avanti, continua.
4: Ciao, Michi da Milano. Sì. Allora ve lo dico una volta sola e non mi ripeto più.
1: Vai. Sì.
4: Perciò ascoltate bene, sì. Ok? Bravi.
0: Grazie. Vabbè, grazie. complimenti a voi, veramente.
1: Daniela, ci sei, continua,
3: Grazie più che dire
1: ancora figo. Vai, continua Daniela, dai
0: vabbè, continua, dai,
3: dritta poi persino
0: sì sempre dritta in fondo a destra,
3: no. Potrebbero arrivare a... no,
1: sta continuando
0: e basta, Daniela.
2: Cioè, Anna Pepe e la rede Daniela Curcuma.
0: Ciao Daniela, grazie.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: grande Jamiroquai, Space Cowboy Remix.
1: Buongiorno a tutti, ciao Sfasciati, ciao. Sono Filoncino di Cerimino.
0: Sì.
1: Buongiorno Alberto, buongiorno. Bentornato, finalmente una persona sincera che parla con cuore a tutti gli aficionati.
0: È vero,
1: buon lavoro,
0: sì.
1: E buona giornata a tutti. Ciao.
0: Va bene, ciao. Bene. Mi sembra un po' più lungo il messaggio, no?
2: Grazie,
0: mi sono perso qualcosa.
2: No, non ti sei perso.
0: Niente.
2: No, hai detto una cosa giusta. Il messaggio era molto più lungo.
0: Beh, ha raccontato tante cose.
2: Sì, era tante cose.
0: In positivo, tra l'altro.
2: Sì, in positivo, ci faceva dei complimenti. Si era rotto le scatole di piccolino. Insomma,
0: no, ma non è vero.
3: Mazza, quanto siete brutti.
0: No! Ti sei mai visto?
2: Ma io non lo so.
0: Tra poco l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Prenotatelo ora.

0: Crazy Jukebox, il disco dedica. Ci siamo, chi è che abbiamo?
1: Salvatore.
2: Ciao Bertone, ti sei fatto le vacanze nelle isole Fiji? Bravo, bravo, tu sì che puoi.
0: Ma sono già 10 giorni che siamo rientrati. Senti, tu piuttosto, tutto bene?
2: Tutto a posto, ma che ci sei tu e ci fai compagnia, grazie di esistere.
0: Grazie a voi per la fedeltà, altro che veramente, grazie di cuore. Parliamo di musica, carissimo, abbiamo un bellissimo brano effettivamente di Bruce Springsteen con Dancing in the Park, molto bella. Chi vuoi farla dedica?
2: Allora direi sinceramente a 3 persone, va bene? Posso
0: sì,
2: velocemente?
0: Vai, tranquillo.
2: Allora, uno a mio figlio, il 15 ottobre si laurea in giurisprudenza.
0: Va bene, poi ci farà sapere.
2: Poi mia moglie che è per figlio, quindi
0: sì.
2: Va bene, quindi un ringraziamento anche a lei e a te, a me, perché tu ci fai tanto compagnia e io mi sono preoccupato, ma quando torna questo? Ma quando te che è rimasto alle figli e non torna più?
0: No, sì. Non sono andato così lontano. Comunque grazie, ricordo che poi stiamo lavorando insieme anche con Leo Di Mauro e Manuel Bella, che non stanno dando un enorme supporto, credimi, grazie per il tuo pensiero.
2: Sì, anche a loro, grazie, certo. Anche a loro.
0: Mi permetto di dire, e poi ci risentiamo, ci fai sapere quando avrà preso la laurea tuo figlio, giusto?
2: Sì.
0: Va
2: sì,
0: bene,
2: grazie.
0: Un abbraccio.
2: Ciao,
0: grazie di cuore. Abbiamo sempre gettoni vintage, eh? And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. Dancing the Park.

0: Altro caso di energia pura qua, alla grande. Grande musica, grande artista Bruce Springsteen.
1: Buongiorno Albertone, buongiorno Mauro. Sto andando al lavoro, turno di mattina.
0: Sì.
1: Inizierò dalle 6 e terminerò stasera alle ore 18. E sto percorrendo la Palermo Agrigento e vi sto ascoltando.
0: Bene.
1: Forza Palermo e forza Catania. Ciao.
0: Certo, certo.
2: Ciao.
0: Volevo fare un saluto a Giuseppe di Barletta. C'è il numero di telefono sbagliato. Fatti sentire anche da uno bravo. Anche a Monbaroccio. Monbaroccio è bellissima, eh? In provincia di Pesaro e Urbino sono esattamente le 8:35.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader statunitense, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. In Europa intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. Nelle scorse ore un caccia della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Israele contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria dopo l'attacco nelle scorse ore del ministro estremista Ben Gvir ai registi, definiti una vergogna per il paese. Anche Netanyahu si è espresso sulla questione. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, ha affermato il premier israeliano. Violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove una ragazza appena maggiorenne denuncia di essere stata sequestrata, picchiata e violentata per diverse ore. La giovane aveva conosciuto sui social un 26enne che l'avrebbe attirata con l'inganno in una cantina isolata. Secondo la denuncia, l'uomo l'avrebbe minacciata di morte e immobilizzata con travi di legno. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di calcio. Si è chiusa la quarta giornata di Serie A. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino. Vince anche il Como 2-1 contro il Parma. Dilaga l'Inter di Chivo a San Siro, che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto, c'è il traffico.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole, ma vi segnalo che sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli per il ribaltamento di un camion. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, si può rientrare a Caianello. Prudenza anche per chi viaggia verso nord per la presenza di materiali dispersi in carreggiata. Si viaggia infatti su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua in diretta nazionale con il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5. Grande radio, grande musica e grandi voi. Grandi aficionados.
2: Oh, ma poi quanti amici
0: quanti
2: autisti,
0: amici, eh?
2: Sono tantissimi, tantissimi. Sì. C'è anche Speedy Gonzales in diretta, eh?
0: Autisti, dicevi?
2: Autisti, sì,
0: sì, tantissimi, è vero, camionisti, autotrasportatori, insomma, poi che trasportano di tutto, insomma, veramente, non solo, anche poi, ma per carità,
2: ma se
0: veramente
2: mi avanzano dei pacchi, sì, ma scusate, ma che problema c'è?
0: Non subito così, piano, ci devi arrivare piano.
2: Piano, allora, piano, se vi avanzano dei pacchi.
0: Ma non così!
2: Cioè, allora, ragazzi, se vi avanzano dei pacchi, non portateli qua.
0: Ma no, ma non è
2: allora non si può dire niente.
0: Ma niente più! Ma...

0: Bellissima. Shawn Mendes, Stitches. Che sono punti di sutura, se ricordo bene, insomma. Va bene, buongiorno Italia, ben ricoverati allora al Club dei Poveri Pazzi. Tanti messaggi vocali, grazie anche per le vostre telefonate. A proposito, 02. A proposito, 02 25 15 15, poi, mi raccomando.
1: Ragazzi, sappiatelo, il vostro affetto che ci dimostrate è reciproco, ok?
0: Sì. Ci mancherebbe altro.
1: Cristian,
2: buongiorno ragazzi, un grosso saluto, un abbraccio stretto da Cristian di Topi nel Pane.
0: Certo.
2: Vi adoro veramente, ricordatevi Alberto e Leo che siete veramente due pezzi di me.
0: Ah, di te? Sì. Ah, che bella, già. Questa cosa ce la diceva un po' di tempo fa, insomma.
1: Sì, sì, una vecchia citazione.
0: I suoi topi nel pane fanno effetto, insomma. Vedi.
1: Ciao Cristian,
0: saluto anche
1: chi è? Ho visto passare
0: qualcuno, una gallina è volata. Sì, poi mi hanno chiesto delle galline e ritorneranno. E stavo salutando Vincenzo del Caffè Puccini di Andria, per salutare poi anche tutte le persone che lavorano nei bar di tutta Italia, ok? Va bene, grazie a voi. I baristi, le bariste, insomma, coloro che lavorano nei bar di tutta Italia e chi sta prendendo il caffè o il cappuccino cabrioche, insomma.
1: Buona colazione.
0: Un saluto anche a voi, grazie. Salutiamo, grande categoria.
1: Noi qui salutiamo anche Paola, perché è passata in questo momento, è la signora delle pulizie, tutte le mattine puntuale qui,
0: certo,
1: a fare le pulizie, c'è l'aspirapolvere, tra poco iniziano.
0: E ditte di pulizia che lavorano in tutta Italia, un'altra grande categoria e importante, certo.
1: Oh, amica, ci sfugge Gaetano di Catania, ciao Mbare!
3: Oh, Mbare, come state?
0: Mbare, bene, tu? Ok.
1: Che fai?
3: Tutto a posto, Mbare, tutto a posto.
0: Tutto a posto?
1: Dove sei? In un bar? Stai facendo colazione, tu?
3: No, sono ancora a casa. Adesso vado a fare colazione di là da mia mamma. Abito in una casetta accanto a quella di mia mamma, Attigua.
0: Ah, hai capito. Allora di lusso,
1: scrocca la colazione.
3: Quando venite a Catania, io sono in provincia, a Scordia. Venite a Catania e vi accolgo qui da me.
0: Allora, bene, Alberto, adesso prendo il numero, ecco, dimmi.
1: Io, vieni con me, Alberto, perché Gaetano ci offrirà sicuramente una granita.
0: Ah, beh, granita.
3: Granita, io la faccio la granita di tutti i tipi.
0: Sono meravigliose.
3: La mandorla tostata, limone.
0: Non me ne parlare. Oh mamma mia, no, per favore, sto svenendo. Grazie, sto svenendo come se arrivasse Angela.

0: in questo momento.
1: Ah, vedi, ti fa l'effetto Angela.
0: Grazie, ciao. Grazie caro.
1: Ciao Gaetano.
0: Ciao Gaetano, ciao, ci lavoro, sentiamo ciao. Presto, grazie. Va bene, un saluto anche a Paolo dalla palestra. Ciao Crazy Club, diciamocelo, a parte il calcio, perché dice che tifa Juve, e c'ha ragione anche lui. La ripresa è positiva, in attesa del miracolo. Sta sempre a livello calcistico, sì. Vabbè, allora, ti fa Juve lui, eh?
1: Mamma mia, non riesce a cambiare squadra.
0: Paolo. Vabbè, ci sentiamo ancora, dai. Ci
1: non
0: sentiamo.
1: Me l'aspettavo,
0: ancora. Insomma.
1: Vabbè.
0: Vabbè, dai.
1: Andrà meglio.
0: Sì. La vita continua, no, dai. Sì, vabbè.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao.
2: Eccoci qua, salve a tutti. Siamo in quattro in macchina.
0: Sì.
2: Abbiamo fatto un concerto in Calabria per un matrimonio, abbiamo suonato fino a ieri all'alba e poi siamo partiti direttamente.
0: Che bello,
2: sì, siamo fermati a Bologna per un po' di ore, abbiamo mangiato.
3: Scusa Alberto, ma chi gliel'ha chiesto?
0: Io non so. Chi sei tu?
2: Antonio.
0: Ah, mi diceva Leo, chi te l'ha chiesto tutta questa cosa? Antonio, un abbraccio Antonio.
2: Un abbraccio.
0: Ragazzi, è il club dei poveri pazzi.
4: RTL 102.5, un cargo di energia.
0: Madame, prego. Facciamo

0: Wow, che bello!
1: Ti piace? Tina Turner, la bravissima, indimenticabile, veramente grande artista su RTL 102.5. Grazie ancora per i vocali che mandate, le foto, i video. Ecco, a tal proposito, vi ricordo che da oggi partirà la prima colazione, nel senso che faremo insieme da oggi la prima colazione, come facevamo fino a un po' di tempo fa, prima delle vacanze, in chiusura del Crazy Club, la prima colazione insieme. Quindi foto e video della vostra prima colazione, dolce, salato, agrodolce, come vi pare e piace, vi aspettiamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: I don't wanna live forever. Bellissima, eh? Vedi, l'energia arriva anche così, piano piano.
1: Lentamente.
0: Piano. E arriva, è come se arriva, insomma. È un brano di qualche anno fa che abbiamo riascoltato volentieri, insomma.
1: Buongiorno.
0: Ok, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Marina.
2: Dal martedì al venerdì
0: sì?
2: Mi sveglio sempre serena, chissà perché.
3: Ciao Bisio! E la Vanessa incontrata, come sta?
1: Ah, no.
3: Oh, siete
0: ma chi è
3: forti,
0: Vanessa?
3: Voi due. Simpa-

0: simpaticissimi.
1: Ma cosa c'entra?
0: Ciao Donati, Stefano Parma.
2: Ma adesso incontrato. Sempre più convinto che chi vi ascolta la notte ha dei seri problemi.
3: Non ti sbagli, non ti sbagli. No.
1: E tu anche, tutti qua. Un po' per uno,
3: Ma non ho capito, sì. Andrea, quindi spiegaci questa storia.
4: Ciao amici cresimati la notte, beh, per farla breve, qualche tempo fa vengo a trovare mia figlia a Milano, andiamo a mangiare fuori, ho detto vabbè, ordino una bottiglia di acqua asciutta frizzante, perché qua a Venezia l'acqua asciutta non si trova, abbiamo tanti tipi di acqua, acqua di laguna, acqua di fogna, acquarelli, acquarelli, ma l'acqua asciutta no. Insomma, dico al cameriere se può portare una bottiglia di acqua asciutta frizzante, risposta, ma vada via anche.

0: Come dicevo, grande energia, come sempre con loro, Guns N' Roses, Child of Mine. E va bene. Adesso siamo pronti anche per un altro grande appuntamento con grande energia, come sempre l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo il tratto e la direzione, grazie a voi. Daniel, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, altezza di Santa Croce, tutto positivo, 16 gradi. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie, alla prossima. Ciccio, buongiorno caro.
3: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 4, Milano direzione Torino fino a Novara, 20 gradi, tutto positivo e buona giornata a tutti voi.
0: Bene, alla prossima ancora, Ciccio. Giovanni, buongiorno. Giovanni, mi senti?
4: Padova. Sì.
0: Non, puoi andare adesso, vai.
4: Allora, autostrada A4, direzione Padova. Altezza di Grisignano, tutto a posto, 21 gradi, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, grazie. Speedy, ci siamo.
5: Buongiorno per tutti. Autostrada del Sole, direzione.

0: Maltese all'altezza di Magliano Sabina, 16 gradi, traffico scarso, cielo sereno. Un cordiale saluto, un forte abbraccio e una buona giornata a tutti voi.
1: Grazie, un abbraccio a te. Franco, buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Autostrada 14, direzione Bologna, all'altezza del casello di Rimini Sud.
1: Sì.
2: 18 gradi, tutto positivo.
1: Molto bene, grazie, buon viaggio. Speedy. Ah, Brooklyn, vai, grazie.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. A te, buongiorno a tutti. Ciao, A21, direzione Piacenza, appena passato Felizzano e tutta la coscia lunga, bella e positiva.
1: Molto bene, così come sempre. Ettore, vai pure.
4: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. A4, Bergamo, direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Capriate, tutto positivo questa mattina, 19 gradi. Ciao a tutti voi.
1: Molto bene, grazie ancora. Continuiamo con Ago, buongiorno.
5: Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Autostrada 4, Torino-Milano, direzione Laguna, Francesco di Cormano, 21 gradi, tutto positivo in entrambe le direzioni.
1: Buon viaggio, Calimero.
6: Savellino Albertino, buongiorno.
1: Ciao.
6: 1, quartezza del Bologna, direzione Firenze, 16 gradi, tutto positivo.
1: Molto bene, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio. Speriamo che non sia necessario. Ancora a tutti voi, buon viaggio.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora?
11: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Grande Britney Spears, ehi, eccola qua. Baby, one more time. Ehi. Questo è il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP. Ehi, continuate con le foto e video della vostra prima colazione. Ma abbiamo adesso...
1: Sì, abbiamo uno spazio dedicato ancora alla viabilità.
0: Sì.
1: Massimiliano, ci sei?
2: Attenzione a tutti i colleghi, direzione Milano, sulla 1 Milano-Bologna, direzione Milano, al chilometro 69-68 c'è sì. Un camion che ha dei problemi tra la corsia d'emergenza e la prima corsia. Attenzione ragazzi, attenzione.
0: Ok, grazie, attenzione a questo tratto, potete mandarci ulteriori, trasmetterci insomma, ulteriori informazioni. Mi raccomando, massima

0: prudenza come sempre. Ok, grazie, grazie a voi ancora.
1: Oh, vabbè. Ehi, c'è chi fa il countdown,
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Per che cosa? Per
1: senti qua.
0: Per le vacanze?
2: RTL. Meno 20 giorni per le mie vacanze e vi manderò la colazione da dove vado in vacanza. Chissà come sarà la colazione in Portogallo.
0: Ah, che bello.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata, buona giornata. Beh, arriveranno le vacanze.
0: Vacanza dove? C'è un gallo?
1: No, ci porterà un...
0: Ci porta un gallo?
1: Un gallo?
0: Non ho capito bene.
1: Ci porta un gallo, ha detto.
0: Come ti chiami? Come si chiama?
1: Ma
0: non
1: anche
0: ho capito,
1: tu hai capito
0: neanche quello.
1: Anche tu hai capito qualcosa del genere? Ci porta un gallo.
0: Noi abbiamo le galline.
1: Sì, che tra l'altro sono in vacanza.
0: Sì, adesso rientreranno
1: Loro. Quando rientrano?
0: Te lo saprò dire.
1: Faccelo sapere.
0: Top secret per adesso.
3: Buongiorno Alberto.
0: Buongiorno.
3: Graziello.
0: Sì.
3: In considerazione delle continue insinuazioni del signor Iron Max riguardo la tua assenza dalla radio, abbiamo pronto qui un DASPO di espulsione provvisoria per il signor Iron Max. Ti prego di darne esecuzione, grazie.
0: Ok, già trasmesso.
1: Ma
0: grazie a te.
1: Ma siete così cattivi?
0: No, quando c'è vo, insomma.
1: Addirittura un DASPO. Mamma mia.
0: Addirittura un tasto?
1: Sì,
0: ha schiacciato? Un tasto?
1: Sì, un tasto.
0: Schiaccia questo tasto e va bene, dai. E schiaccia sto tasto.
4: Buongiorno Alberto, Leo. Sì, buongiorno a tutti. Paolo da Motta di Livenza, scuderia Codognoto.
0: Ciao.
4: Una buona giornata a tutti. Siete sempre number one.
5: Buongiorno Pazzarelli, sono Paolo da Messina e finalmente ci sono 22 gradi.
6: Buongiorno Alle 105, Neno da Venezia.
7: Ciao Bertone, bentornato. Sei mancato. Ersilio da Isernia, pane fresco,
0: ciao.
7: Panificio romano.
0: Ciao Silvio, già un po' che siamo rientrati. Giuseppe di Barletta, io non so se ci ha sentito. C'hai il numero sbagliato, mannaggia a te. Ehi, hey, Lampascioni!
1: Lui è il numero sbagliato. Noi siamo nati proprio sbagliati. Che bella famiglia.
0: Parla per te, perché non parlo proprio per te? Quella!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci arrivati all'appuntamento con il Millennium Hit.
3: Ma questa
2: in
3: è bella,
2: chiusura del Classic Club. Ti piace?
3: Questo
2: è un altro Millennium, è bellissimo.
3: Mi dicono dalla regia, Alberto, proprio in questo momento che bisognerebbe alzare il volume. Poi
2: sì,
3: non so,
2: sì,
3: fate
2: sì.
3: Voi. Però...
2: Come vi pare piace. Casey Sunshine Band. Bella. That's the way I like it. Hey! E ancora, that's the way I like it.
4: Wow, che bello.
2: Ehi, ancora qualche secondo per dirvi naturalmente buongiorno Italia.

0: è una bomba, questo brano. Una bomba di energia, è pazzesco. Il nostro Millennium Hit su RTL 102.5. Ok, dai un saluto anche a Rosario, Spedì Gonzalez, Sergio di Genova, il palermitano. Siamo pronti. Ah, scusa, c'è la battuta di Ermanno, insomma, anche mia moglie vuole sempre la granita verde, poi si lamenta.
1: No,
0: chiudiamo così.
1: Ermanno,
0: poi si lamenta.
1: Ermanno, non farlo

0: più.
1: Più.
0: Abbiamo un paio di foto mandarvi intanto per la prima colazione,
1: cioè una pizza fatta in casa. Questa è la foto di Valeria.
0: Ah, sì. Buona, già a prima vista.
1: È halda halda, signora. È halda halda.
0: È pronta, è pronta. E poi anche un panino c'è qua.
1: Un'amichetta con la mortadella.
0: Con la mortadella. Questo dovrebbe essere
1: Andrea.
0: Andrea Pasticcio. Dai, due sane colazioni interessanti, senz'altro buone, così chiudiamo
2: questa... Mortadella pistacchiosa.
0: Eh sì, col pistacchio, è vero, molto bene.
3: Buona.
1: Poi se l'amichetta è calda è ancora più buona.
0: Sì, esatto.
2: Se l'amichetta è calda, non ho capito.
0: Sì, sì. Allora, va bene, la chiudiamo qua perché sennò mi viene fame. Beh, abbiamo iniziato anche con la prima colazione che facciamo in chiusura del Crazy Club. L'appuntamento sarà questa notte, come sempre, nel cuore della noce, ore 3. Ok, grazie a Leo Di Mauro, grazie questa volta a Manuel Bella per quanto riguarda la regia video, ma soprattutto grazie di cuore, come sempre, a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È martedì 15 settembre. Partiamo dalle tensioni internazionali. Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania. Tallinn ha denunciato un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina e un pericolo per l'Europa. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo alla benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra in Europa e non dall'Iran. Cambiamo argomento. La politica. Beppe Grillo ha aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica al Movimento 5 Stelle, il partito da lui fondato, oggi guidato da Giuseppe Conte. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
6: Si fanno dunque sempre più insistenti le voci di un ritorno in campo di Beppe Grillo con un nuovo partito. A sentire alcuni fedelissimi del fondatore del Movimento 5 Stelle, viene confermato che l'intenzione del comico genovese sarebbe quella di correre alle prossime elezioni con una lista che si ponga a sinistra del campo largo. In quest'ottica si leggerebbe quindi il nuovo messaggio mandato dall'ex guru 5 Stelle a Giuseppe Conte via social. Grillo difatti ha aggiornato l'immagine del suo profilo di WhatsApp. Movimento 0 Stelle, si legge. Il comico genovese poi prepara anche il suo ritorno mediatico. Il prossimo 21 settembre, all'indomani di un'importante kermesse pentastellata, sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di Pulp, il podcast condotto da Fedez. E intanto l'udienza per la proprietà del simbolo del Movimento 5 Stelle nell'ambito della causa avviata da Grillo al Tribunale di Roma è stata spostata a gennaio.
5: E infine il calcio e i risultati dei posticipi della quarta giornata di Serie A. Andrea Salvati.
7: Inter e Roma fanno 4 su 4 e restano così a punteggio pieno solitarie in testa alla classifica. I nerazzurri a San Siro rimontano e battono l'Udinese per 5-3 con gli ospiti che nel giro di 16 minuti si erano portati sulle 2-0. Poi le reti di Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny sanciscono la superiorità nerazzurra. Vittoria anche per la Roma, 2-0 in trasferta sul campo del Torino con la rete del solito male nel raddoppio a tempo scaduto di Pisilli. Vince ancora il Como che in casa batte il Parma 2-1. Ramone Caichi per il Lariani, la rete di Romero per il Parma a tempo scaduto.
5: E tra pochissimo una nuova puntata di Non Stop News. Giusy Legrenzi, buongiorno, di che cosa si parla questa mattina?
8: Ah, buongiorno, buongiorno Valentina. Beh, questa mattina notizie non buonissime per gli italiani in giro per il mondo, sarebbero tra i peggiori turisti. Un maxi sondaggio li boccia definitivamente, sono ritardatari, indisciplinati e per nulla generosi. Queste le belle parole di appunto questo maxi sondaggio, tra poco ve lo approfondiremo un po', ma vogliamo capire cosa ne pensate, siete d'accordo, vi siete trovati magari con altri vostri conterranei e vederli appunto un po' troppo indisciplinati? Raccontateci allo 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, prevarrà il sole e i cieli saranno per lo più poco nuvolosi. Segnaliamo però dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, anche a carattere

0: temporalesco. Le temperature minime in generale saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebimeteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. La principale segnalazione al momento sulla A1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caglianello in direzione di Napoli per il ribaltamento di un camion. Chi è diretto a Napoli deve uscire a Cassino e può percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Caglianello. Sempre sulla A1 tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma c'è un chilometro di coda causato da un mezzo in panne. Sulla A26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione del capoluogo Ligure ci sono 2 chilometri di coda causati da un cantiere adesso rimosso. Ricordo infine che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova fino al 15 novembre è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Milan Benfica. Noi dire Europa League.

0: Eh sì, si chiama proprio così la trasmissione del mattino, non stop news, 6:06 in questo momento su RTL 102.5, martedì 15 settembre, il mio buongiorno calorosissimo a Lucrezia Bernardo, buongiorno.
1: Oh, buongiorno Giusile Grenzi, mi piace questo saluto caloroso, sì, avevo bisogno un po' di un abbraccio, di una coccola, buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
2: Non era così altrettanto caloroso,
1: no,
2: me lo
1: rifaccio.
2: No, non così
1: tanto, lo riconosco. Buongiorno Lorenzo Dardano.
2: Ah, ora sì, ora
1: un saluto
2: sì,
1: affettuoso, facciamo così.
2: Anche tutta la giornata, ben trovate Giusile e Lucrezia, si parla di turismo. Giusi, siamo davvero così indisciplinati come italiani?
0: Allora, fai conto che l'indagine è stata condotta su 192 tour operator, quindi ecco. Non un paio, voglio dire, no? Sono tanti, ne hanno coinvolti tantissimi. I migliori in assoluto sono i risultati
2: giapponesi.
0: Volevo far indovinare ai nostri ascoltatori, ma dei giapponesi. Noi, non vorrei dire, ma abbiamo preso, credo, l'ultimo posto assoluto.
1: Ecco, sì, bravi.
0: Con l'1,3% di gradimento.
2: Ma perché, come siamo? Cosa siamo?
1: Siamo maleducati?
0: Di tutto, siamo ritardatari cronici, insofferenti alle regole, inclini alla noia, quindi dopo un po' ci stufiamo.
2: Potenzialmente pericolosi.
0: Avari sulle mance per le guide locali, insomma. Diciamo che non siamo piaciuti tanto a questi 192 tour operator, però per noi era solo uno spunto, una scusa per fare due chiacchiere con voi.
2: Anche perché qua facciamo riferimento ai safari in Africa, che è un certo tipo di viaggio, no?
0: Non solo.
2: E poi noi chiediamo, cioè, visto che siamo agli ultimi scampoli dell'estate, se avete avuto questa impressione anche voi, detto che italiani su italiani magari non ci facciamo caso, o forse ancora di più, e non lo so, 378-378-1025-02-2515, io non sarei così pessimista. Poi
0: no,
2: non so voi.
0: Guarda, ti leggo un messaggio, apro uno scenario, tirchi arroganti, vogliono il miglior servizio al minimo prezzo, hanno da ridire su tutto e tutti, statevene a casa. Sono italiano, ma se li vedo arrivare dimentico la madrelingua da cui arrivo. Niente. Tu dagli un dito e ti ritrovi senza braccio. Lo scrivono
1: benissimo.
0: Dalla Svizzera, vedo un prefisso svizzero, però
1: benissimo.
0: Lui è italiano.
1: Insomma, le premesse sono ottime. Appunto. Ne vogliamo parlare con voi per tutta quest'ora. Cosa fate magari voi stessi da italiani scappati dagli altri italiani, no?
0: Come
1: tanti,
0: l'amico che appena
1: esatto,
0: scritto.
1: Ci scrivono e già arrivano le telefonate, ci raccontano anche questo. Allora vi aspettiamo, tutto pronto per partire, ovviamente lo facciamo sempre con la musica, cioè la nostra Power Hit 6 Parlar d'amore.

0: Safe, parlare d'amore, 6 e 12 minuti, buona mattinata da parte di Giusy, Lucrezia e Lorenzo all'interno di Non Stop News, all'interno a sua volta della linea diretta. E io ero partito anche ottimista, Giusy, pensando che insomma, niente, non c'è niente da fare, gli italiani all'estero si sanno far riconoscere, questo è un po' il tema, purtroppo in negativo. C'è un aspetto solo, leggevo, che dove vinciamo, conquistiamo infatti un ottimo posto mondiale nella categoria dedicata alla curiosità e all'apprezzamento della cucina tradizionale locale, guarda caso.
1: Tanto per cambiare, perché poi questa classifica è molto interessante, viene anche divisa per tipologia, come dicevi, no? Sì. Educazione e generosità, vabbè, vincono i giapponesi, poi la Norvegia e poi la Svizzera, e quindi va bene. Poi c'è per esempio un'altra la parte economica, cioè le mance, essere generosi, vincono in assoluto gli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Su questo, dopodiché arrivano Germania e Canada e noi sempre là in fondo, ultimi. Va bene, e poi spirito d'avventura e passione, anche qui non ci siamo, ci sono i tedeschi
0: sì,
1: francesi e olandesi. E appunto, grazie a Dio, almeno sul food siamo non primissimi, ma insomma, diciamo che i primi sono gli indiani.
0: Sì,
1: gli indiani, poi
0: detto.
1: Di nuovo i giapponesi, sì. Poi i francesi, però diciamo che non siamo proprio ultimi.
0: Metà classifica.
1: Andiamo da Marco, va? Buongiorno.
0: Ciao Marco. Ciao.
2: Pronto?
1: Ciao. Eccoci. Marco, benvenuto.
2: Ciao, ciao. Complimenti a tutti, buona
1: grazie.
2: Giornata.
1: Grazie mille.
2: E RTL anche mia.
1: Ecco, detto questo, entriamo nel tema turisti, italiani turisti.
0: Mm.
2: Come dicevo prima, io cerco di evitare i posti con gli italiani o con una certa concentrazione di italiani, perché ci sono tante situazioni vergognose, purtroppo, e con estremo rammarico lo devo ammettere.
1: Vabbè, ci devi dare degli esempi, perché questa è, no, tutto, facciamo schifo. Vai.
2: Io
1: su.
2: Per lavoro sono stato spesso all'estero, per dire in Giappone, quando c'erano delle riunioni, gli italiani bisognava andare a cercarli in giro.
1: ed erano a mangiare qualcosa, sicuro.
2: Sicuro erano a mangiare qualcosa, comunque al bar a bere qualcosa.
1: Okay.
2: E se la prendevano con calma, là poi che sono abbastanza metodici, quindi se la riunione deve finire alle 18, va

0: Sì. Alle 18 cominciavano a scaldare i motori gli italiani.
1: Con calma, tranquilli. Quindi questo per esempio è un primo esempio. Però come avrai sentito i giapponesi si sono rivelati i migliori turisti a tutti i livelli.
0: Quello è vero. Gli italiani in vacanza invece hanno avuto altre esperienze, dove ci sono per esempio dei self-service.
1: Sì.
0: Quando arrivano, mamma li turchi, cioè veramente arrivano.
1: Si lanciano sul buffet.
0: E poi avanzano pure. Quando vanno via lasciano i tavolini con la roba avanzata. Se c'è un self-service, puoi prendere quando vuoi, quanto vuoi.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Devo far caso. Non riesci più a parlare.
1: La formuletta che ci
0: tavolo.
1: Frega a noi italiani è all inclusive
2: o self-service. Sì.
1: No, all inclusive più che sempre. All inclusive vuol dire prendo tutto quando voglio e dove voglio. Mi si allargano sti italiani. Marco, grazie per l'esperienza diretta e specifica che ci hai portato. Buona giornata, ciao.
0: Buona
1: buon
0: giornata.
1: Martedì
2: ciao. Ma Mauro è così tanto negativo così come Marco? Buona giornata, buona mattinata, ciao Mauro.
3: Praticamente cambia solo il nome, ma il resto
1: andava bene, tenevamo buono quello di Marco.
3: Sì, no, ma guarda, io dicevo alla ragazza che ha ricevuto la telefonata, quest'anno il villaggio, che vabbè, non solo quest'anno, è da un po' di tempo.
1: Sì.
3: Cioè, il buffet al ristorante è una lotta, sembra una lotta greco-romana per prendere il mangiare. E lasciarlo nel piatto
2: è quello.
3: E dopo lasciarlo, veramente siamo vergognosi, perché noi paghiamo e abbiamo diritto di fare tutto, dalla maleducazione, perché veramente c'è, cioè, poi i camerieri anche loro quando vengono a prendere i piatti fanno di quelle facce, come dire, ma sono umani.
2: Ma anche tu Mauro, così come Marco, eviti i posti con gli italiani, lo diceva proprio lui, no?
3: io perché rimango in Italia, quindi
1: quindi incroci i tuoi conterranei, certo.
3: Però è veramente veramente una tristezza, ma anche soltanto il rispetto di chi fa il mestiere, che ci serve, che ci fa le camere, non so, magari la signora che arriva, ci sono dietro le signore a fare le camere, ma io devo entrare, ma sta lavorando
1: per te, tra l'altro, per fartela diventare pulita e bella questa camera,
3: comunque
2: anche negativo
1: ovviamente
2: anche lui,
1: non farò questa domanda perché non si può fare. Tu invece ti comporti sempre
2: non si fa.
1: Mauro, grazie. Buona giornata,
3: ciao.
1: È scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata. Anche l'ONU denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Il monito di Mattarella.
2: Movimento 0 Stelle. Beppe Grillo torna ad attaccare il partito che ha fondato. L'ex comico ha infatti aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica alla forza oggi guidata da Conte. Tra i due lo scontro è totale. Tanto che dietro le quinte filtra l'idea di un Grillo sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici.
1: E andiamo al calcio con la quarta giornata di Serie A che si è chiusa ieri. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 in questo caso contro il Parma. Dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. Sono le 6:18 minuti, queste le principali notizie, adesso quelle di Viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Apriamo con la A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caianello verso Napoli per il ribaltamento di un camion. Chi è diretto a Napoli deve uscire a Cassino e può percorrere la statale 6 Casilina con rientro sulla 1 alla stazione di Caianello. E sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Fabbro verso Roma, per un mezzo in panne segnaliamo una coda di 3 km. Ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare. In direzione di quest'ultimo, per segnalarvi un chilometro di coda per la difficoltà di immissione sul grande raccordo anulare. Infine sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso e si sono formate code a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. E per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Grazie ancora, fate buon viaggio. 6:19, fate buon viaggio, cari italiani all'estero, secondo questa ricerca che stiamo citando, molto indisciplinati su vari aspetti. Non riesco a trovare una

0: appiglio per dimostrare il contrario, magari me lo offre Valeria. Buongiorno.
1: Vediamo. Valeria, buongiorno, benvenuta.
2: Sì, pronto, buongiorno, piacere di parlare con voi, buongiorno.
0: Anche nostro.
2: E niente, mi dà fastidio abbastanza che dicono che gli italiani sono più modificati, perché per me non è vero.
1: Okay.
2: Io ho fatto le pulizie per parecchio tempo a un bed and breakfast che a Roma andavo a pulire quando uscivano i turisti, appunto. E spesso e volentieri i turisti italiani mi lasciavano abbastanza ordinato, e in straniero c'era di tutto di più.
0: C'era una categoria, magari, Valeria, di stranieri, ci hai fatto caso nella tua esperienza maggiormente?
2: Allora, i giapponesi pulitissimi, sì, ordinatissimi.
1: Ma infatti
2: questo
1: hanno vinto la classifica.
2: Lo dobbiamo lo dobbiamo dire tanto di cappello.
1: Quindi caccia al turista giapponese, vogliamo quelli noi, perché sono
0: loro
1: i migliori in assoluto. In assoluto. Poi,
2: sì, assolutamente.
1: Poi Valeria?
2: Poi gli spagnoli abbastanza casinari, e anche i francesi abbastanza.
0: Eccoci.
2: Casinari, diciamolo.
1: Italiani bravi, italiani bravi.
2: No, allora tutti no.
1: No,
2: tutti
1: adesso
2: no. Però
1: adesso
2: non sono i peggiori.
1: Non c'è il... Senti, allora qua te lo dobbiamo chiedere, perché ti abbiamo chiesto i migliori, ti chiediamo i peggiori. Chi erano i peggiori?
0: Che ti è capitato magari una...
2: Per me francesi.
1: I francesi.
0: Cioè,
1: attenzione,
0: bella, attenzione,
1: almeno nella mia adesso c'è una rivolta
2: lavorativa
1: popolare francese.
0: Sì.
1: Vabbè.
2: Devo dire la verità.
1: Però bello, bello, una piccola difesa del turista italiano. Grande Valeria. Oh, grazie per questo
0: ci
1: contributo.
0: Ci siamo risollevati un po'.
1: Ah, ci ha dato un attimo di respiro. Mi sembrava di aver letto ancora. Ecco qua. Per esempio, l'esperienza di un'albergatrice che avrebbe detto che gli stranieri sono particolarmente maleducati e in più ce provano.
0: Ah, pure.
1: Ce provano con
0: quella,
1: la
0: Latin Lover. È Latin Lover.
1: Di tutto il mondo, quello è trasversale, dici tu.
0: Allora siamo così cronici, insofferenti alle regole, inclini alla noia e avari. 378-378-1025. Oppure per intervenire 02 25 15 15. Ancora ovviamente con la nostra linea diretta.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Buongiorno RTL, anche mia. Ma avete mai visto gli inglesi o i francesi che sono sporchi, maleducati e lasciano meno mance di noi? Noi almeno italiani ci facciamo conoscere all'estero, siamo generosi. Loro sono tirchioni.
1: Niente, niente, arrabbiato.
2: A quanto pare,
1: amico.
2: No, insomma,
1: ecco, esatto, perché il risultato dell'indagine dice il contrario, però va bene. Andiamo da Daniela, non al telefono, ma che ha scritto. Daniela, che dice?
2: Michela.
1: Ok, posso leggere un messaggio di Daniela prima,
2: certo,
1: di parlare con Michela? Vi ringrazio. Allora, diceva Daniela che la cartina tornasole ce l'abbiamo quando guardiamo a volte i tavolini dei bar. Tovagliolino di carta piegato nella tazzina insieme alla bustina dello zucchero, sedia staccata a 2 metri dal tavolo e così via. Sembra la colazione, dice Daniela, di bambini di 4 anni.
2: È il classico commento: perché così faresti a casa tua, no? Punto interrogativo.
1: Andiamo da Michela.
2: Adesso Michela.
1: Michela, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, da dove chiami?
3: Io chiamo da Capua, però lavoro a Caserta in un hotel e sto entrando in questo momento.
1: Sei molto importante per noi, vai!
3: Sì, niente, nel messaggio che vi ho fatto dicevo che sono tornata da poco da un viaggio in Alsazia e posso testimoniare che in tutti gli alberghi dove sono stata gli italiani si sono sempre comportati molto bene. Molto bene. Mm.
1: E tu avevi anche l'occhio di una che lavora in hotel, quindi un pochino più tecnico, diciamo. Sì.
3: E invece non ti dico, guarda, adesso già tremo solo al pensiero di incontrare tutti questi stranieri che saranno oggi a colazione.
1: Ma di più, cioè,
3: sono veramente
1: quali sono quelli diciamo meno educati?
3: I turchi.
2: Ah, vedi, una nuova
1: c'è un modo di dire,
2: ma... sì,
1: c'è,
2: vabbè.
1: C'è un modo.
3: Veramente i turchi?
1: Mamma di turchi, poi
3: mamma di turchi, i portoghesi,
1: appunto,
3: i russi, e poi invece, come hanno detto già altre persone, i giapponesi sono sempre fantastici. Okay. Sì, molto.
1: Quindi
3: molto.
1: I giapponesi hanno il nostro podio in assoluto, direi
3: sempre,
1: un po' in tutto il mondo,
3: sì,
1: no? Sono entrate queste nuove tipologie che non avevamo ancora, che erano i turchi e i russi.
2: Hai avuto magari con i turchi un'esperienza che ci vuoi dire perché hanno vinto la tua medaglia d'oro, diciamo così?
3: Ma perché riempiono i piatti di 3000 cose, poi invece ne mangiano
1: poi le
3: una,
1: lasciano, poi le lasciano
3: tutto,
1: mia,
3: sì, poi nelle camere i colleghi che lavorano nelle camere dicono che addirittura non usano carta igienica, la mettono nei cestini.
1: Sono abitudini locali, loro fanno così
2: i
1: a casa.
2: Chiesa,
1: ma vabbè. Io lascerei chiudiamo.
2: Grazie.
1: E la lasciamo andare a lavorare.
2: Assolutamente,
1: Michela,
2: poi...
1: Michela, ti abbracciamo.
2: Che già tremava.
1: No, infatti ha detto già tremo e non va nemmeno nelle camere, pensa a te, fa solo le colazioni.
2: Ma trema anche Felice?
1: Sì, Felice, buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno.
2: Ciao.
4: Sono Felice, mi chiamo Felice e chiamo da Voghera.
2: Voghera, ok.
1: Benvenuto.
4: Intanto faccio una battutaccia, sono felice anche di sentirvi la mattina.
1: Mi fa molto piacere.
2: Il nome di fatto.
1: Un felicione.
4: Sono un felicione. Guarda, sto andando a prendere le brioche del mio locale.
1: Sì.
4: Perciò...
1: Hai un locale, un bar?
4: Ho un bar che fa anche ristorazione e alla sera facciamo anche pub.
1: Ok, è un bar trasformista, cioè inizia da bar,
4: prendiamo,
1: colazioni, poi fai pranzi.
2: E hai clienti stranieri, Felice?
4: Ho clienti stranieri,
1: pochi.
4: Sì,
1: pochi.
4: Poi ci tengo a precisare che, ma proprio per entrare nell'argomento, che ho anche un B&B e lì ospito gli stranieri che vengono.
1: Ok, quindi forse più italiani nel locale, ma un po' di stranieri nel B&B.
4: Certo.
1: Allora è un buon punto di vista, vogliamo ascoltarlo?
4: Aggiungo che sono un grande, lo dico volentieri perché... sono un grande viaggiatore, sono tornato dal Vietnam e queste cose qui. Perciò volevo soltanto precisare, più che fare una classifica, dire a quelle persone che vi hanno chiamato che buttano giù l'Italia in maniera che a me non proprio dà fastidio.
2: Sì, la nostra autostima.
4: Non siamo ultimi, non siamo... C'è gente peggiore di noi nell'educazione, nelle cose. E se c'è una cosa
1: chi sono quelli peggiori?
4: Una cosa che io invece voglio proprio esaltare è che noi in fatto, ma magari siamo un po' casinisti, è vero, però in fatto di accoglienza noi non arriva l'ospite, arriva un amico che non vediamo da tanto tempo.
2: E tu che fai parte della categoria.
1: Ma cioè, questo è tu che stai accogliendo. Noi stiamo parlando di quando noi andiamo e siamo accolti da altri, cioè un altro tema quello di oggi.
4: Sì, okay. No, no, no, ma su, per l'amor di Dio. L'ho appena detto, a volte siamo casinisti, ma non tutti gli italiani.
1: No, ma certo, ma non si può fare di tutta l'erba un fascio, chiarissimo, Felice, molto molto chiaro. Ci dici qual è la popolazione con cui hai meno feeling?
4: Con meno feeling, mi spiace dirlo, però credo i francesi.
2: Ecco, lo stavo pensando.
1: Anch'io, perché ha detto ha messo le mani avanti, capito? Vabbè, ti ringraziamo, Felice.
2: Un
1: sì,
2: abbraccio.
1: Felice anche oggi.
4: Grazie anche a voi, e anche a voi buona giornata, che Dio vi protegga.
5: Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader USA. Intanto nelle scorse ore un caccia della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano.
2: In Medio Oriente una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha annunciato la coalizione militare guidata da Riyadh contro i ribelli filo iraniani. La milizia ha utilizzato diversi missili balistici e droni, ha scritto su X un portavoce della coalizione.
5: Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato, Movimento Zero Stelle, ha scritto sul suo stato WhatsApp, filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici.
2: È tutto per il momento, sono le 6:35, adesso è il momento del New Hit.

0: Così si intitolava Vita, Morte e Miracoli, J-Ax, 6 e 38 minuti, un sacco di messaggi, Giuseppe.
1: Anche scritti, davvero, scrive questa amica che sta in Spagna da un po' di anni, dice: pensionata, vivo in Andalusia, devo dire che è stata particolarmente tranchant, ma ci salva. Attenzione bene cosa ha scritto. I peggiori per me sono i, devo leggere tutto, no? I marocchini, poi arrivano gli inglesi, poi arrivano gli indiani e poi arrivano i russi. Sporchi, maleducati, cafoni, tutti questi. Mm-hmm. Gli italiani sono accettabili.
0: Vedi,
1: vedi come ne siamo emersi. Punto bene, capisci? Certo. Capisci. Comunque, ci auguro buona giornata.
0: Grazie, lo auguriamo anche a Daniele, ben trovato. Ciao Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno, sono Daniele della provincia di Treviso.
1: Ciao
2: RTL 102.5 anche mia.
1: Molto bene, ciao Daniele, parliamo di turisti italiani.
0: Qual è la tua esperienza? Sei stato anche tu turista?
2: Ma allora, io sono camperista e giro principalmente in Nord Europa e mi è successo un mese fa in un'area di sosta, eravamo tre camper dal centro Italia, dal Lazio probabilmente.
1: Sì.
2: E l'area di sosta aveva lo scarico rotto,
1: sì.
2: E qui stiamo comunque voluto scaricare insultando quei tedeschi che sono andati a dire: guardate che è rotto.
1: Ok, quindi ci stai un po' confermando in questo caso una forma abbastanza forte di maleducazione e di non rispetto delle regole, di non rispetto delle regole. Senti,
2: esatto,
1: ma a parte questo caso, in genere come vedi gli italiani in giro?
2: Ma nella normalità, nei musei, all'interno dei musei, all'interno dei locali, li vedo tutti educati. Poi ci sono quei momenti in cui, quando il cameriere non capisce oppure il cameriere sbaglia a portare qualcosa, molti rispondono che hanno pagato per un servizio e pretendono quel servizio lì. Cosa che io e la mia famiglia non siamo così, insomma.
0: Evitare. Ci sono delle regole diverse, poi davvero ti salutiamo Daniele, tra camperisti, perché magari è una forma di turismo diverso. Dove no, c'è un po' più di collaborazione, forse al di là dell'episodio che raccontavi prima.
2: Ma i camperisti sono come i camionisti, sono come i motociclisti. Tra di loro sono un team, una crew,
0: È diverso.
2: Non so come definirla. Ci aiutiamo, se un camperista arriva per parcheggiare, l'altro scende per fargli indicazioni prima di andare contro il muro.
0: Anche eccetera. Tra nazionalità diverse, immagino, non solo tra italiani e italiani.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Quindi forse se l'avessi detto tu a quegli altri italiani, insomma, di non fare quella cosa perché lo scarico era rotto, forse l'avrebbero accettato di più?
2: No, mi avrebbero insultato tanto quanto hanno fatto con i tedeschi e purtroppo, guardando gli adesivi dei camper, erano camper a noleggio, quindi non erano camperisti, diciamo, di vecchia data.
1: Hai capito, non facevano parte della setta del camperista.
2: Okay. Esatto.
0: Erano così, dei dilettanti allo sbaraglio.
1: Ciao Daniele.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, buona giornata.
0: C'è anche Antonino, buona mattinata. Ciao.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Eccoci.
3: Aria RTL anche mia.
1: Bene, da dove Antonino?
3: Da Bergamo.
1: Prego.
3: Io... ho girato un po' il mondo per col lavoro che facevo prima io. Vi posso dire che ci hanno dipinto proprio male. Non è vero quello che dicono degli italiani. Siamo educati, paghiamo e diamo delle buone marce, soprattutto quando sei all'estero, perché non vuoi fare la figura del morto di
1: fame. Stai parlando di Antonino o stai parlando un po' più
3: in generale, anche con i miei colleghi italiani? Siamo sempre stati generosi, puliti ed educati con tutti.
1: Quindi questa indagine ti offende un po'?
3: Sì, mi offende come italiano.
1: Sì, cioè.
3: Perché
1: però i dati sono dati, cioè non è che...
3: Ma allora, i dati sono di persone che sono inglesi, francesi e tedeschi.
1: No, è un'indagine che è stata fatta su 192 tour operator di tutto il mondo.
0: Ma
1: tu hai visto, direi che insomma siamo più ampi.
0: Ma nella tua esperienza, Antonino, invece hai visto dei popoli o comunque delle persone differenti che invece si comportavano non così bene?
3: Tutti i francesi e gli inglesi.
1: Vedi,
0: francesi sempre.
3: Gli inglesi che sono maleducati, sì. Soprattutto dentro i musei, sono maleducatissimi.
0: Cosa fanno, per esempio?
3: C'è scritto di non bere, di non portare dentro bibite o di mangiare davanti ai quadri bellissimi. Si mettevano lì con le patatine a mangiare patatine e a bere la Coca-Cola.
1: C'era scritto su.
3: Quando gli vai lì a dire:
1: scritto,
3: guardi, non si può mangiare, così io ho pagato il biglietto e faccio quello che voglio.
1: Ho capito. In italiano ti rispondono,
0: che
1: anche sono bravissimi.
3: No, in francese.
1: Ah, in francese te lo dicevano.
3: Poi non parlano neanche. Non parlano né italiano né inglese, ti parlano in francese.
1: Ah. Ma questa è una scelta nazionalista, la definirei un po' così, che hanno da sempre.
3: Però quando vai al Louvre, sei italiano, la prima cosa che ti dicono: non cibo, no acqua, non Coca-Cola. Però vengono in Italia e fanno quello che vogliono.
1: Meno male. Non lo so, mi sembra molto duro. Hai avuto
0: Antonino
1: esperienze
0: viaggiato...
1: difficili con i francesi? Sì,
0: lo
3: sa. No, ma anche gli inglesi sono così.
1: Ah, anche gli inglesi, poche gli inglesi. I tedeschi sono bravi.
3: No, i tedeschi fanno finta di non capire.
1: Ah, ok, perfetto. Vabbè, insomma,
3: hanno assistenti, dicono.
1: Raccogliamo la tua testimonianza, caro Antonino, e ti
0: grazie.
1: Auguriamo una buona giornata, naturalmente.
3: Anche a voi, una buona giornata e un buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
0: Vedi che l'altro piatto della bilancia si riequilibra un po', no? Non siamo così pessimisti nell'arco della puntata. Vedi?
1: Cosa dobbiamo fare?
0: Cercare di trovare un equilibrio, perché prima eravamo veramente tanto contro Italia, adesso, insomma.
1: Ecco, è uscita un'altra popolazione. Durante l'ultimo cammino di Santiago, ci racconta Salvo, ho scoperto che il peggio sono i coreani.
0: Eccoci.
1: Non hanno rispetto per gli altri pellegrini. Cosa vuol dire?
0: Sarà vero.
1: Gli camminano davanti. Cosa fanno? Fa il pellegrino?
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club...
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato Movimento Zero Stelle, ha scritto sul suo stato di WhatsApp. Filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici.
1: Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader USA. Intanto Unione Europea, cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. Nelle scorse ore un caccia della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano.
0: Stop ai voli ieri all'aeroporto di Catania fino alle 10 di questa mattina, ancora per la cenere vulcanica dell'Etna. La società di gestione dell'aeroporto ha disposto la chiusura degli spazi aerei in due settori del cielo controllati dagli enti di traffico e interessati dalla nube di cenere.
1: 10 minuti alle 7, alla chiusura quindi della nostra linea diretta di oggi con Giusy, Lucrezia e Lorenzo, dedicata al turismo, diciamo così, e insomma a un po' qualche stereotipo, si può dire in effetti, Giusy, legato a noi e anche agli altre popolazioni che viaggiano per safari, abbiamo detto, ma in realtà poi abbiamo ampliato il discorso
0: un po', no? Un po' tutto il mondo. Chi abbiamo con noi?
1: Marco, ben trovato Marco.
2: Ciao, buongiorno. Ho 55 anni e mi occupo di turismo, però italiano.
0: In che senso ti occupi di turismo? Sai, sono tanti i lavori del turismo.
2: Sono il direttore operativo di un'azienda che gestisce villaggi turistici in Italia.
0: Ah, ok, fantastico. Bene.
2: I nostri ospiti sono prevalentemente italiani, ma non solo italiani, perché poi Nord Europa.
0: Ok, quindi hai un punto di vista piuttosto ampio. Ci fa molto piacere ascoltarti.
2: Io penso che forse ci hanno dipinto un po' male, nel senso che abbiamo dei pregi anche noi italiani, sicuramente siamo più simpatici e riusciamo ad essere ben accolti nei villaggi dove siamo. Abbiamo, credo, due difetti che ci caratterizzano un po' tutti.
0: In negativo? Quindi sì, in negativo, certo, sì, difetto. Sì. Sì.
2: Il primo è che siamo un po' refrattari alle regole, noi pensiamo di essere sempre un po' più furbi degli altri.
0: È vero.
2: E quindi cerchiamo sempre una scorciatoia quando ci sono delle regole. E l'altro, che non so da cosa ci deriva, probabilmente è che abbiamo paura che il cibo finisca.
1: Bello.
0: Ecco, dici, c'è una fame atavica da cui non riusciamo a liberarci.
2: Non riusciamo a liberarci da questa fame atavica. Ma
1: Marco,
2: che
1: dal tuo punto di vista, visto quello che fai, possiamo annunciare a tutta la nazione: il cibo non finisce, dillo.
2: Non finisce, cioè, abbiamo delle scorte.
0: Ce ne portano dell'altro, ok? Quando è finito quello sul banco, ne portano dell'altro.
1: Ok, punto, va bene, grazie. No, perché è una cosa che hanno detto in tanti, Marco, abbi pazienza, ci stiamo scherzando, ma lo sai.
2: No, allora, da una parte dà fastidio per lo spreco del cibo, logicamente, no? Perché poi vedere piatti pieni di roba che poi non viene consumata,
0: essere buttati, è proprio brutto. Hai ragione, è proprio brutto. Ecco, magari provare a cominciare a sensibilizzare un po' queste persone da questo punto di vista. A parte che il cibo non finisce, magari evitiamo di buttarlo anche, no? Sarebbe utile. Senti, invece, se vogliamo guardare fuori da Italia, hai qualcosa da aggiungere o vuoi stare sulla tua?
2: Io credo che noi abbiamo un problema con i francesi in generale, tutti. Ma perché c'è anche un problema di lingua con i francesi, nel senso che il francese, come noi italiano spesso, non
0: parla inglese,
2: a parlare nessuna altra lingua.
0: Appunto.
2: E quindi a volte diventa complicato.
0: Comunichiamo,
2: non siamo proprio empatici.
0: Ok, va bene. Anche qua il francese, croce sul francese.
1: Grazie Marco, un punto
0: Marco,
1: di vista interessantissimo.
0: Grazie mille. Grazie.
1: Abbiamo anche Yuri, buona mattinata. Ciao Yuri.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Nel tuo caso invece dove ti trovi?
3: Allora, vicino ad Arezzo, Castiglion Fiorentino per la precisione.
0: Ok, e hai qualcosa a che vedere col mondo del turismo o semplicemente sei un turista?
3: No, ho qualcosa a che vedere, nel senso che con la mia compagna abbiamo una caffetteria pasticceria e quindi
0: ottimo.
3: Siamo al pubblico,
0: okay.
3: E abbiamo a che fare con i turisti.
0: Ma non necessariamente stranieri, non tantissimi, insomma.
3: Allora, quest'anno molto meno rispetto all'anno scorso, questo sì. Però magari sta andando a ondate, un anno poco, un anno anche troppo, e invece l'anno dopo si ritorna al poco, quindi dipende un po' dalla stagione, ecco, mettiamola così.
0: E che ci stai dicendo?
1: E come
0: si comportano i turisti?
1: Al
0: raccontaci.
1: Banco, al tavolo, hai notato qualcosa?
3: Allora, ho notato che turisti italiani nella maggior parte dei casi sono abbastanza tranquilli, ma in alcuni casi fanno anche per gli altri, nel senso che la maleducazione di qualcuno compara anche tutta l'educazione che hanno altri.
0: Ecco, questa è una brutta immagine che ci restituisci, ma penso sia vero, perché davvero ne bastano due o tre che esagerano e un po' poi tu dici
1: offuscano.
0: Gli italiani ne fai di tutta l'erba un fascio. Quindi davvero grazie mille. Hai già aperto la tua caffetteria o alle 7?
3: No, ancora no, tra una decina di minuti.
0: Ecco, mi raccomando, le brioche fresche buone. Vai.
1: Grazie Yuri.
0: Ciao Yuri.
1: Buona mattinata.
3: Buona anche il forno nel mentre.
1: Ecco, bravo.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Buongiorno RTL, Cesare da Reggio Emilia. Io viaggio spesso in camper, molte volte all'estero, e devo dire che l'italiano fuori dall'Italia si fa riconoscere bene. Magari in Italia non ce ne accorgiamo perché siamo abituati tutti quanti, ma quando vanno fuori è una cosa allucinante. Secondo me la ricerca, il sondaggio è giustissima.

0: Ma che bella spaccacuore di Samuele Bersani alle 6:59 minuti, tra pochissimo alla rassegna stampa come ogni giorno con Davide Giacalone, ma lasciamo ancora per qualche istante la parola a voi.
1: Buongiorno a tutti, Cinzia da Imola. Nel mio piccolo ho girato un po' il mondo e quando vedevo degli italiani stavo zitta in silenzio per non farmi riconoscere. Chiassosi, pretendono il caffè espresso anche in Cina, ritardatari. In un tour operator in Marocco eravamo in 4 italiani su un pullman multietnico, gli altri 2 italiani erano perennemente in ritardo e quindi se sento parlare italiano all'estero io non mi faccio riconoscere. È vero, siamo dei grandissimi maleducati.
0: Sono le 7 in punto anche a Mello, in provincia di Sondrio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 15 settembre, buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. In apertura alle crescenti tensioni in Europa dopo una nuova invasione dello spazio aereo lituano, mentre Trump annuncia una tregua nei bombardamenti tra Kiev e Mosca. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
4: Ancora una volta i caccia della NATO si sono dovuti alzare in volo per proteggere i cieli di un paese dell'alleanza, questa volta in Lituania, dove appunto un drone è stato abbattuto da un Eurofighter italiano dopo aver violato lo spazio aereo. A dirlo il presidente di Vilnius Nausėda, che ha ringraziato gli alleati. Un'ulteriore provocazione che alimenta le paure di un'estensione del conflitto e che arriva a poche ore dall'annuncio di Donald Trump di una tregua tra Mosca e Kiev per gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche responsabili, a suo dire, degli aumenti dei costi dei carburanti negli Stati Uniti e vera e propria minaccia per il consenso a pochi mesi dalle elezioni di midterm. In realtà il presidente ucraino Zelensky avrebbe chiesto garanzie al Cremlino, che a sua volta si sarebbe mostrato decisamente riluttante a un accordo di questo genere, sicuro che con l'arrivo dell'inverno i raid contro le centrali elettriche ucraine possono aggiungere pressione su Kiev.
5: E andiamo in Medio Oriente. Una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Lo ha annunciato la coalizione militare guidata da Riyadh contro i ribelli filo iraniani. La milizia ha utilizzato diversi missili balistici e droni, ha scritto su X un portavoce della coalizione.
3: E la cronaca: Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese che ha ucciso 2 rapinatori che avevano fatto irruzione nel suo negozio, resta in carcere. Ci spiega tutto Sergio Gadda.
6: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Ieri il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena. Si dice dispiaciuto per la decisione il leader della Lega Matteo Salvini, che annuncia un'iniziativa a favore del gioielliere. Sentiamo Salvini.
7: Dispiace perché non penso che ci siano né pericolo di fuga né di reiterazione del reato. A proposito di Pontida, noi avremo anche un gazebo per la raccolta fondi per sostenere le spese legali di Mario e della famiglia.
6: Secondo la difesa, data l'età di Mario Roggero, 72 anni, sarebbe stato opportuno concedergli la possibilità di scontare la pena ai domiciliari in attesa di una decisione sulla domanda di grazia presentata dai familiari al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
5: Ha sollevato molte critiche e condanne in Israele il docufilm Nazza, premiato a Venezia. Massimiliano Mantiloni.
8: Con un video sui social il premier Netanyahu attacca Nazza, il documentario di produzione israeliana sull'esercito a Gaza che al Festival del Cinema di Venezia ha ricevuto il premio della giuria. È sconvolgente, stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha dichiarato Netanyahu. Dopo l'attacco del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, siete una vergogna per l'intero popolo di Israele, andatevene. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nel documentario, accusato di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati dello Stato ebraico. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali.
3: E in chiusura il calcio: si è chiusa la 4ª giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto per 2-0 il Torino, vince anche il Como per 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. E adesso il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
9: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di martedì con condizioni meteo ancora estive sulla nostra penisola, la pressione atmosferica è alta e permette un tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo della variabilità all'estremo sud. Si tratta di locali precipitazioni su bassa Campania, Basilicata, sulle Murge, tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a causa di una zona di bassa pressione sull'area ionica. Temperature in linea col periodo leggermente inferiori ai 30 gradi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
2: Via Radio.
10: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, ci sono 3 km di coda causati da un mezzo in panne da poco rimosso. Si transita ora su tutte le corsie disponibili. Mentre più a sud, tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli, c'è 1 km di coda per lavori di ripristino danni necessari a seguito di un incidente. Ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. C'è 1 km di coda per la difficoltà di immissione sul grande raccordo anulare. E nella capitale, sul tratto urbano della 24, Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Compranare ed il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Sono le 7 e 6 minuti, martedì 15 settembre, c'è sempre un modo per uscire fuori da questi sondaggi. Tu sei alto e biondo e pensano che tu sia tedesco.
11: Sì.
0: Quindi non ti scambiano per italiano.
11: Come, succede?
0: Come succede con Galletti.
11: Ah, ecco, lui
0: si presenta ovunque. Siccome è biondino, magrino, altino, dicono vabbè dai, non alticcio, ho detto altino. E a quel punto
11: no,
0: e a quel punto.
11: Alticcio adesso no.
0: Buongiorno Galletti, bentornato.
11: Buongiorno, buongiorno. Cari ecco colleghi, buongiorno. Ci fosse da volte l'aeroporto che parli in italiano.
0: No, infatti.
11: Mai proprio, mai.
0: Ci provano col tedesco, l'austriaco, sì. Il norvegese,
11: e
0: niente.
11: E ti dirò di più, io a volte non ho neanche voglia di dire no. Italiano. Allora continuo così sull'onda dell'inglese.
0: Dimenticavo l'occhio azzurro cerulea.
11: Ah, certo.
0: Tanta roba, vabbè.
12: E insomma, invece che fortuna, è italiano e ce l'abbiamo noi. Buongiorno, buongiorno Enrico Galletti.
11: Allora, tra poco la rassegna stampa con Davide Giacalone, poi anche oggi tanti temi da sviscerare insieme, verrà a trovarci Massimo Gramellini per commentare l'attualità. Siete pronti?
0: Pronti.
11: Si parte. Mettiamo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: 7:10 inizia la rassegna stampa. L'aumento del prezzo di gas naturale e petrolio, la tregua energetica fra Russia e Ucraina, ma ancora si torna a parlare della discussione sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Queste le principali notizie sui quotidiani. C'è anche altro, come sempre. Cediamo la parola a Davide Giacalone. Bentornato, buongiorno.
3: Buongiorno, bentrovati.
4: Buongiorno Davide, apertura del Sole 24 Ore di oggi, rally di petrolio e gas, bond americani oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati, borse ad alta tensione, greggio verso i $110 al barile, rendimenti americani ai massimi dal 2023. A te.
3: Ma allora, i giornali oggi fanno anche molti titoli appunto sull'intelligenza artificiale. Noi abbiamo già detto qua, diciamo, la mia impressione è che quelli che hanno chiesto tanti soldi per accelerare cominciano a dire bisogna rallentare, c'è qualcosa di non detto relativo ai mercati. Cercare di far passare questa posizione come una sincera e contrita preoccupazione per le sorti dell'umanità può essere anche bello da vedersi e da sentirsi, ma non proprio credibile dal punto di vista, diciamo, della razionalità. Il petrolio. Le materie prime energetiche per forza che crescono di prezzi. Primo, perché ci sono due stretti strozzati, non uno, due, cioè il disastro combinato dal tipo di intervento. Non è questione di essere con gli iraniani, il regime iraniano prima viene cancellato dalla storia anche dell'Iran e meglio è anche per gli iraniani, ma gli errori pazzeschi commessi da Stati Uniti e Israele in quell'area hanno creato un aumento di potere degli iraniani e le strozzature di due stretti, il che conta. E poi bisogna tenere presente i colpi che sono stati inferti alle raffinerie, perché non è la stessa cosa la produzione di petrolio e per esempio l'esportazione di gasolio, perché in mezzo c'è la raffineria. Se la raffineria l'hai fatta fuori, tu comunque ti ritrovi con il combustibile che scarseggia, e questo ovviamente fa salire i prezzi. Noi che stiamo da questa parte del mondo non è che possiamo né chiedere al governo, al Parlamento, ma noi stessi, diciamo così, possiamo rimediare agli errori che sono stati commessi in quell'area. Però potremmo smetterla di considerare la fonte di energia nucleare come un argomento di interviste e di considerazioni convegnistiche. O la fai o non la fai, cioè muoviti, perché tanto rimediare ai danni inferti dagli iraniani alle raffinerie delle monarchie del Golfo richiederà anni, non è che richiede qualche mese, finita domani mattina si ricomincia, ci vogliono anni, quindi il tempo, diciamo, rende tutto molto conveniente ed economico. Per quel che riguarda invece quella che viene chiamata la tregua energetica che Trump avrebbe, diciamo così, conquistato tra Mosca e Kiev, tra la Russia e l'Ucraina. Bisogna vedere se la fanno, se è vero, se Putin la rispetta, perché fin qui non ne ha rispettata una. Secondo, non c'entra niente con il nostro prezzo del petrolio e i nostri combustibili che scarseggiano. Quello ha a che vedere con la capacità di quei paesi di affrontare l'inverno nel mentre qualcun altro gli bombarda le centrali energetiche. Una cosa diversa, è un pezzo di guerra, non ha nulla a che vedere con i mercati. E terzo, questa tregua è diventata importante da quando gli ucraini colpiscono i centri energetici russi, perché sono anni che i russi colpiscono i centri energetici ucraini e non si era mosso tanto interesse. Oggi i giornali italiani pubblicano quell'eco di una cosa che è uscita sui giornali internazionali, e cioè che oligarca russo vicino a Putin, anche perché se uno non è vicino a Putin non è un oligarca russo, o è uno morto o è uno che è scappato, paga il prezzo delle nozze.

0: il costo delle nozze del figlio di Trump a Bahamas, eccetera. Vabbè, è una notizia di coloro, è interessante, ma che capitali russi abbiano aiutato Trump e salvato Trump due volte dalla bancarotta non è un'opinione, è una storia. Il tema è che la giustizia americana fu fermata su quella strada, ma che ripeto, che ci fosse, siano afflusso di capitali russi. Non basta semplicemente andare al citofono della Trump Tower, non c'è, è inutile che ci andate, voglio dire, ma insomma, per dire, guardate l'elenco di quelli che abitano alla Trump Tower, tutti gli ultimi piani sono tutti Igor, Luford, cioè, ci sarà una ragione, no, per cui sono tutti russi.
1: 7 e 16 minuti, piccolo break all'interno della nostra rassegna stampa, diamo la linea alla viabilità e torniamo tra qualche istante.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico si mantiene intenso sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia verso Torino, tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, e anche in direzione di Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e Varese in direzione di Varese segnaliamo code per un incidente tra un'auto ed un camion, mentre in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia code si formano per materiali dispersi. Sulla 1 Milano-Napoli invece tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze registriamo una coda di 2 km a causa di un incidente. E il traffico è intenso con code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Il tempo di percorrenza qui è di 20 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, grazie, fate buon viaggio. 7 e 17, rientriamo appunto in edicola, parentesi politica con uno sguardo, Davide, a cosa accade a sinistra. Partiamo dal pagina 12 del Corriere, Conte attacca gelo dentro il PD. Schlein non facciamo il suo gioco, le tensioni per le frasi su Kiev, la Dem fa campagna per le primarie, l'ira dei riformisti e poi la prima della Repubblica, la roulette russa dei poli. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno dei 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. È insomma sfida tra Conte e il PD nel programma che sarà presentato, e rispetto a questo tema, no, Davide, degli aiuti militari.
0: Quella non è una sfida fra 5 Stelle e Partito Democratico, è una sfida all'intelligenza collettiva naturale, diciamo così, alla capacità naturale di seguire le cose. Allora, la democrazia si basa anche sul votare, non si basa solo sul votare, ci sono i contrappesi, però si basa anche sul votare. E possiamo metterci d'accordo che in questo studio mettiamo ai voti, diamo o non diamo armi all'Ucraina, che è più o meno quello che stanno facendo a sinistra, no? Cioè, poi votiamo alle primarie e lo stabiliamo. Sì, ma dopo che l'abbiamo stabilito con un voto, chi ha perso? Mica sta con quelli che hanno vinto. Cioè, se io sono convinto che le armi vanno date, non è che se vince l'altra tesi dico, ah vabbè, ho perso e allora non gliele diamo. Dico, siete dei fetenti, avete sbagliato. Non avrete mai il mio aiuto perché la vostra posizione è repellente. Questo dico, non è che dico, vabbè, facciamo l'alleanza. Come facciamo l'alleanza? Pensate il contrario. Stiamo parlando della politica estera, stiamo parlando degli aiuti anche militari a un popolo aggredito. È legittimo pensarla in modo diverso, ma è stolto immaginare che io possa cambiare opinione perché qualcuno ha votato dall'altra parte. Tant'è che oggi c'è un'intervista Alfieri, che è un esponente del Partito Democratico, leggo il titolo, attaccano i civili a aiuti necessari con Draghi, cioè durante il governo Draghi, anche il movimento votò sì. E come no? Col governo Draghi anche il Movimento 5 Stelle votò a favore degli aiuti nelle armi, perché stava al governo, che è la stessa ragione per la quale oggi la Lega, che è contraria agli aiuti in armi, vota a favore perché sta al governo. Ma questa non è politica, questa è una cosa, diciamo così, che è una via di mezzo fra il teatro dell'opera e il circo.
4: Davide, ancora la legge elettorale, la discussione che si avvia alla conclusione sulla prima del Messaggero, legge elettorale, oggi il sì, le novità tra preferenze e firme, poi spostandoci sulla prima del Corriere, riforme appunto oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto, tra le novità le preferenze, lo dicevamo, con i capilista bloccati per il 28 settembre.

0: poi fissata alla Camera la terza lettura. A te.
1: Allora, questa questione delle firme è una delle oscenità dei nostri sistemi nei vari livelli, cioè il numero, la cosa. Il numero poi viene puntualmente derogato. Fratelli d'Italia, cioè il partito di maggioranza relativa che oggi governa, la cui leader è capo del governo, presentò le sue prime liste grazie allo sconto. Anche grazie allo sconto sul numero delle firme. Perché? Perché poi si fanno elezioni anticipate. Ah, siccome è anticipata, bisogna. La regola non è rispettabile, non è rispettata da nessuno. Perché la regola sarebbe che 15 giorni prima io, con l'elenco dei candidati, raccolgo le firme degli elettori per la presentazione. 15 giorni prima l'elenco dei candidati ce l'ha nessuno. Quindi vengono raccolte le firme su dei moduli vuoti, falso in atto pubblico, che viene ripetuto all'infinito. Adesso è in discussione la legge elettorale, diciamo aumentiamo il numero delle firme così evitiamo le liste di disturbo. Fatele in maniera più pulita, ragazzi. Fatele in maniera più pulita. Stabilite che chiunque presenti una lista, perché è bello, cioè la democrazia è arricchita anche da quelli che perdono, non è mica solo da quelli che vincono. Chiunque presenta una lista ci lascia anche una fideiussione, si stabilisce una cifra ragionevole, qualche decina di migliaia di euro, dicendo se prendi meno dell'1% sei un disturbatore della quiete pubblica, almeno hai pagato, diciamo, il prezzo del disturbo, ci prendiamo i soldi. Se invece prendi più dell'1%, anche se non eleggi nessuno perché sei assolutamente perché non prendi voti sufficienti, comunque hai partecipato alla gara democratica. È più pulita che non fare necessariamente una norma che prevede la violazione e il falso in atto pubblico, perché questo è le firme. Alla sostanza però reale, il mio cattivo pensiero è un altro. La maggioranza sta approcando una serie di modifiche al Senato perché così va alla Camera in terza lettura e ho l'impressione che durante la terza lettura ci dimenticheremo della legge elettorale, perché poi alla fine diceva, diciamo, il grande De Filippo diceva a proposito della superstizione: crederci è da incivili, ma non crederci è da incoscienti. Chiunque modifica il sistema elettorale poi perde le elezioni, qualcuno se ne sarà accorto.
0: È così. 7:22 minuti, grazie a Davide Giacalone anche per oggi, ci risentiamo domattina come sempre intorno alle 7:10. Buona giornata.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Rapido sguardo allo sport con il calcio, riferimento ai posticipi di ieri. La Gazzetta, grande duello, Inter e Roma sanno solo vincere, sabato si sfidano in testa. Altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 all'Udinese con Barella trascinatore, Malen ancora decisivo, Toro battuto. Il Corriere invece titola La Fuitina, la Roma stende il Torino e l'Inter ribalta l'Udinese. E in chiusura Tutto Sport, ribaltone Juve, difesa 3, mediana rinforzata, un trequartista in meno. È tutto per il momento, torniamo tra poco con Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. come Antonio,

0: che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vedi

0: Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce in UE l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il leader USA.
1: È scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche l'ONU denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito di Mattarella.
0: Dopo due giorni di camera ardente si terranno oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale morta a 78 anni. Presenzieranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni.
1: Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato Movimento Zero Stelle. Ha scritto sul suo stato WhatsApp: filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici.
0: Il premier israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, ha affermato il leader di Tel Aviv.
1: E parliamo anche degli Emmy Award 2026. La serie horror comedy di Apple Windows Bay conquista 14 statuette. The Pitt invece è il miglior dramma. La platea ha dedicato una standing ovation a Michael J. Fox.
0: Si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto per 2-0 il Torino, vince anche il Como per 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto per questa edizione, a più tardi. Let's go.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, cari amici del segno dell'Ariete. Attenzione a chi si nutre di dubbi, a chi farà davvero fatica nel vederci chiaro, nel capire le cose del momento. Non fidatevi di certe idee e ascoltatevi. Toro, Plutone vi carica di domande, facendovi sentire ancora meno forti rispetto a rischi e possibilità. Per questa volta rinunciate alle emozioni, accontentandovi di piccole promesse. Gemelli, non tutti vivono il momento armati di buon umore e della giusta motivazione. Siate disponibili con chi fa domande, con chi chiede conferme e abbracci. Cari Cancro, la luna non smette di domandarvi certezze, di chiedervi se davvero vi potete permettere qualcosa o se non state forse esagerando. Limitate le azioni e gli slanci. Cari Leone, Giove vi farà credere di sperare anche quando le emozioni sembreranno rallentare, facendosi caute. Dovrete decidere se ascoltare la logica o il sentimento. Amici del segno della Vergine, non tutti sembrano vivere di buon umore il momento, per questo dovreste non lasciarvi mai influenzare da certe persone, da idee e comportamenti che si fanno sentire. Bilancia, fidatevi della logica e di quel Mercurio che vi sta vicino, che vi suggerisce alcune idee fatte apposta per non avere paura di niente, per non smettere di fare. Scorpione, per una volta non sarete voi quelli che dubitano, che sospettano, che fanno troppe domande, perché qualcuno ha voglia di vederci chiaro, capendo veramente. Amici del segno del Sagittario, il grande ottimismo che Giove, amico, distribuisce potrebbe scontrarsi con alcune paure, con dubbi e domande che meritano qualche attenzione, un po' di ascolto. Capricorno, non dovreste ascoltare i pensieri del momento, quelle sensazioni che potrebbero peccare di pessimismo, convincendovi a rinunciare a qualcosa di bello. Cari Acquario, qualcosa vi mette in discussione, facendovi chiedere se ne valga la pena, se state facendo la cosa giusta, quella che vi serve per davvero. Vi basterà la prudenza. Infine, cari Pesci, attenzione a quelle parole e a quegli atteggiamenti che rischiano di ritorcersi contro, di non farvi pensare in modo facile, luminoso e leggero. Siate prudenti con le dimostrazioni.
2: 7:37 minuti, allora torniamo in diretta martedì 15 settembre e nel nostro spazio insieme alla redazione di Sale e Pepe vogliamo dedicarci ai mercati contadini, un fenomeno che sembra antico, in realtà insomma affonda le radici, no, nel passato, ma assolutamente è vivo anche perché continua a restituirci sapori, profumi, alcune usanze tipiche del passato che è bene non perdere. Ci colleghiamo con la direttrice di Sale e Pepe, Livia Fagetti che realizza proprio un approfondimento sul tema. Grazie, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
4: Ecco, direttrice, pare proprio che in realtà stiamo un po' riscoprendo, no? Quella che era un'abitudine un po' forse legata al passato, ma che ora si sta di nuovo facendo strada anche ai giorni nostri.
3: Esattamente, perché questa dei mercati contadini è veramente una riscoperta contemporanea. Sembra un gioco di parole in realtà, però è proprio questa cosa, cioè riscoprire il commercio di prossimità, riscoprire... Il piacere del contadino che coltiva un prodotto e che te lo propone le galline che una volta erano le galline del vicino che adesso vengono in città. Cioè, quello che mi piace dei mercati contadini è proprio quest'idea della campagna che arriva in città. Infatti è un fenomeno metropolitano, perché nelle piccole città e nei centri periferici non esiste questa necessità, perché c'è sempre, no? il coltivatore, la persona di fiducia da cui andare a comprare. In città un po' manca con la grande distribuzione, sì. E anche con i mercati rionali, che comunque sono una cosa diversa.
4: Anche perché proprio per questo, no, il rapporto che si viene poi a creare anche tra chi acquista e chi vende ha un ruolo importante, perché sì, certo, alla base ci sono la qualità, alla base della scelta, no, di recarsi in un mercato del genere, la qualità del prodotto, la stagionalità magari del prodotto che acquistiamo, il rapporto qualità-prezzo, ma anche il rapporto umano che si viene a creare.
3: Assolutamente, il rapporto umano, a me è capitato di andare su un mercato contadino e incontrare una persona che produce... Eh,

0: li produce nella sua, che ha cominciato una piccola attività, li produce nella sua, nel suo laboratorio che ha costruito a casa sua e che va a proporli su questi mercati. E sono spettacolari, tra l'altro, cioè, è interessante perché lei ti racconta come li prepari, ma sono anche spettacolari. E il mercato riunisce, il mercato contadino riunisce tante di queste realtà, riunisce chi fa il pane. Chi produce frutta e verdura. Tra l'altro, spesso i prezzi anche in città come Milano sono decisamente competitivi.
1: Non so perché tu abbia citato proprio Milano, non
0: Ma
1: lo
0: per
1: so.
0: sbaglio, parlando di prezzi, io
1: Tra
0: sono
1: l'altro,
0: rimasto.
1: è il cosiddetto chilometro zero, no? E molto spesso delle piccole grandi imprese familiari che attraversano le generazioni hanno bisogno di una continuità. Non è scontato che i più giovani si appassionino, no, a portare avanti queste attività di famiglia che hanno a che vedere con l'agricoltura, con prodotti del territorio. Bisogna svegliarsi presto, insomma, è ancora popolare?
0: Secondo me è una cosa che sta tornando, perché vedo che sempre più spesso ci sono piccole imprese in cui ci sono dei ragazzi che magari vanno a recuperare, che non so, hanno studiato, hanno fatto l'università, quindi hanno anche una formazione strutturata e tornano poi a recuperare un campo, a recuperare un'attività di famiglia, chiaramente rendendola contemporanea, quindi rendendola magari social, rendendola. Inventandosi dei packaging e dei metodi di distribuzione al passo coi tempi, per cui è un tema importante
2: Certo.
0: in questo momento.
2: E che stiamo appunto riscoprendo, quindi, e ci fa piacere perché poi lo abbiamo detto alla base, c'è anche la qualità e forse migliorare anche la qualità di quello che mangiamo non è tanto banale. Grazie allora alla direttrice di Sale, Pepe, Lidia Faggetti per essere stata con noi e vi ricordiamo insomma che potete leggere l'articolo proprio sul numero in edicola. Grazie ancora, buona giornata.
3: Sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo.
7: Vedrai che andrà tutto bene.
4: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Andiamo.
8: La sua curiosità è soddisfatta?
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
17: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
16: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti.

0: di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.

Baby Steps, Olivia Dean, alle 7:50 minuti, proprio in questo momento, martedì 15 settembre. Siamo giornalisti, siamo anche lettori di quotidiani e rimaniamo sempre un pochino legati, no, alla,

0: cara vecchia edicola. Ogni tanto qualche storia attira la nostra attenzione. È successo qualche giorno fa questo edicolante ottantenne di Lipari che purtroppo per l'affitto troppo caro ha dovuto lasciare la sua edicola, ma ha deciso di non chiudere l'attività, se ne andrà in giro con il furgone a portare appunto i quotidiani e i periodici, i giornali in giro per l'isola. Ed è stato per noi uno spunto per tornare un po' a parlare di edicole e capire come stanno in questo momento nel nostro paese. Abbiamo due ospiti con noi, il presidente della Federazione Autonoma Giornalai, Andrea Innocenti. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi.
0: Grazie.
1: E a tutti i vostri lettori.
2: Buongiorno.
0: Ok, ascoltatori. E poi c'è Silvia Nani, buongiorno, un edicolante di Montecatini, provincia di Pistoia. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Silvia, grazie. Partiamo dall'edicolante.
2: Eh sì, partiamo per capire ovviamente come stanno le cose. Sappiamo che molte realtà si sono reinventate, nel senso che non vendono più solo i giornali come una volta, ma anche altre categorie merceologiche. Questo basta però per resistere?
3: Ma diciamo che il problema fondamentale è... sono più di uno, diciamo. Sicuramente il calo delle vendite è legato un po' a tutto il discorso di diciamo dell'informatizzazione, quindi giornali online, e naturalmente anche problemi di persone che fruiscono del quotidiano, perché soprattutto del quotidiano, ma del giornale in generale, perché è legato molto al diciamo a persone di una certa età, diciamo over 60, possiamo dire come categoria. In più ci sono anche problematiche legate alle pubblicazioni che non sono mai abbastanza come quantità rispetto a quello che servono, e poi ci sono i problemi legati alla distribuzione, quindi
0: certo,
3: un innalzamento delle spese. Quindi chiaramente ci si reinventa inserendo altri articoli. Noi per esempio siamo attivi dal 1989 e abbiamo rilevato una rivendita, ma abbiamo insieme cartoleria, servizi, quindi pagamento di bollette,
0: certo,
3: e gli stessi chioschi, diciamo, che dovrebbero essere solo giornali, anche loro purtroppo per sopravvivere hanno dovuto inserire
0: altre cose. Però insomma è un po' un reinventarsi che però vi ha portati a rimanere sul mercato, altrimenti le cose non sarebbero potute andare così. Chiedo a Innocenti, in effetti quanto è stato il calo di questi giornalai nel giro di leggo qualcosa tipo meno il 40% negli ultimi 20 anni, è così?
1: Sì, è così. E la situazione delle edicole è drammatica. È drammatica sia per i venditori e anche per gli editori.
0: Sì.
1: In 20 anni le edicole in Italia sono scese circa a 35...
0: da 35.000 a 20.000.
1: A 20.000.
0: Sì.
1: Fine 24.
0: Sì, veramente quasi la metà, certo, quasi la metà.
2: E molto spesso infatti è per questo che ci colpiscono, no? Storie di chi magari riesce a salvare l'unica edicola che c'è nel paese, oppure la storia di Lipari in cui insomma per non dover pagare un affitto questo edicolante continua l'attività, come ricordavamo, a bordo di un furgone. Vorrei chiedere a Silvia Nani, edicolante appunto di Montecatini, siamo in provincia di Pistoia. Alla fine quanti giornali si vendono? Cioè in un giorno, no? Magari anche rispetto a prima, cioè quanto pesa la quota tradizionale, no, di un'edicola, il giornale?
3: Ma diciamo che rispetto, come dicevo, ai primi anni che avevamo la rivendita, quindi fine anni 80, inizi 90, soprattutto sul quotidiano è più che dimezzata. Cioè facciamo un rapporto: se prima si vendevano 100 quotidiani, ora se ne vende 50, quindi
2: sì,
3: è molto calato. Poi chiaramente dipende dal posto, dal luogo,
2: certo,
3: eccetera, però diciamo in linea di massima c'è stato un drastico calo, in certi casi ancora più.
0: Più
3: esatto.
2: Le figurine resistono? Curiosità. Calciatori, ma non solo, ovviamente.
3: Diciamo che però ecco, una fascia, una volta c'era un pochino più di richiesta in generale, ora è molto più legato appunto calciatori, qualcosa da bimba, però diciamo che quello è un genere che ancora tra virgolette
0: funziona.
3: Anche se anche lì ci sono

0: editori che hanno creato figurine o buste con personaggini che invadono l'edicola, ma in realtà non hanno questa grande richiesta, quindi anche questa cosa qui rimane comunque legata a una certa nicchia di prodotto, tutto il resto
1: cioè, dovete avere tante piccole nicchie, diciamo, per riuscire a tenere insieme queste edicole, questi sì. Ci fa molto piacere avere dato dello spazio a voi, ai giornalai, lo faremo ancora in futuro. In questo momento però vi ringraziamo soprattutto Andrea Innocenti, che è presidente della Federazione Autonoma dei Giornalai in Italia. Grazie mille per essere stato con noi questa mattina, Andrea, e grazie anche a Silvia Nani.
2: Grazie.
1: A presto,
2: grazie,
1: buon lavoro.
3: Grazie,
1: buon lavoro.
3: Grazie. Se, grazie. Se solo si potesse mettere in boccetta quel profumo,
1: che meraviglia,
3: per preservarlo.
1: Che quello di quei giornali
4: romantico.
5: Anche le figurine.

0: È così. Terence Trent D'Arby, che adesso ha un altro nome che non ricordo mai. If You Let Me See, ha cambiato religione, nome, eccetera. Pochi secondi alle 8. Cosa succede nella prossima ora?
1: Beh, spesa sanitaria, innanzitutto in rapporto al PIL, un gran tema, così come anche quello degli affitti. Uno sfratto ogni 17 minuti, pensate. Questo è il dato da cui partiremo. E poi Enrico lo diceva, Massimo Gramellini in chiusura con il suo nuovo libro.
2: Sì, e sugli affitti ci chiederemo anche quanta parte di stipendio ogni mese occupano. La notizia è che ne occupano sempre di più, con ovviamente differenze tra città e città.
0: Ho trovato. Darby, si chiama Sananda Maitreya.
3: Svelato l'arcano.
2: Ci sentiamo tra poco dopo le ultime notizie con Valentina Iannicelli.
4: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai

0: su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 8 anche a Collobiano, in provincia di Vercelli.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. In primo piano l'intervento dei caccia della NATO per l'invasione dello spazio aereo della Lituania, sullo sfondo i tentativi di de-escalation in Ucraina annunciati da Trump. Ascoltiamo Giovanni Perria.
3: Ad entrare in azione un Eurofighter italiano subito dopo l'allarme scattato intorno alle 23, un drone nei pressi di Vilnius è stato abbattuto dopo aver violato lo spazio aereo lituano. A rendere pubblica la notizia il presidente Nauseda, che ha ringraziato gli alleati della NATO. E intanto sul fronte diplomatico, nonostante la sicurezza ostentata da Donald Trump, Mosca e Kiev si mostrano riluttanti sulla tregua annunciata dal presidente americano per gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, a suo dire responsabili dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Il presidente Zelensky in particolare ha chiesto garanzie al Cremlino. Secondo quanto riporta il Financial Times, la corsa in avanti del capo della Casa Bianca sul presunto accordo sarebbe legato al tentativo di guadagnare consensi tra gli elettori americani a pochi mesi dalle elezioni di midterm. E questo mentre il prezzo del petrolio resta su livelli molto alti. La quotazione del Brent si attesta intorno ai $107 al barile.
4: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni legata alla guerra con l'Iran, smentendo le affermazioni del presidente Trump, secondo il quale gli arsenali degli Stati Uniti non avevano subito contraccolpi dalla guerra in Medio Oriente.
2: Cambiamo argomento, si terranno oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale morta a 78 anni. Presenzieranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni.
4: Ed ora la politica, previsto oggi in Senato il voto finale dell'Aula alla riforma della legge elettorale. Alberto Ciapparoni.
5: Oggi è fissato il voto definitivo del Senato sul nuovo sistema elettorale, poi si tornerà a Montecitorio e la legge elettorale dunque resta il fattore decisivo in questa fase. Se il cosiddetto Melonellum sarà approvato, il centrosinistra non potrà evitare le tanto discusse primarie, perché nel programma di coalizione è prevista l'indicazione del candidato premier. Dalla maggioranza e da noi moderati, Lupi ha difeso così il testo.
6: Una nuova legge elettorale che darà governabilità, rappresentanza e in particolare, finalmente dopo tanti anni, con la battaglia di noi moderati, ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
5: E sul campo ci sono due schemi di gioco di Palazzo Chigi. Se il Campolargo a gennaio non ha ancora organizzato le primarie, elezioni possibili ad aprile, davanti invece a primarie fatte, voto a scadenza legislatura, ovvero ottobre 2027.
2: Prolungato almeno fino alle 10 di oggi lo stop ai voli all'aeroporto di Catania per la cenere vulcanica dell'Etna, sospesi arrivi e partenze.
4: E parliamo degli Emmy Award 2026, 14 statuette per la serie horror comedy Windows Bay. The Pitt invece vince come miglior dramma. La platea ha tributato una commovente standing ovation a Michael J. Fox.
2: E in chiusura il calcio, si è conclusa la quarta giornata di Serie A. Andrea Salvati.
7: È un Inter travolgente quella che a San Siro batte l'Udinese per 5-3, rimontando il momentaneo 2-0 degli ospiti, con i nerazzurri che restano così al primo posto in classifica a punteggio pieno, insieme alla Roma che, grazie al solito male nella rete di Pisilli allo scadere, si impone 2-0 sul campo del Torino. Vince anche il Como che in casa, dopo la splendida vittoria in Champions League, trova altri 3 punti in campionato battendo il Parma per 2-1 con le reti di Ramon e Caichi di Romero. La rete per gli ospiti.
2: Adesso il meteo e il traffico.
0: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno a Paolo Corazzon anzitutto.
8: Ma grazie, buongiorno Lorenzo e diamo buongiorno anche a questa giornata estiva, perché oggi e in fin dei conti anche domani ancora condizioni meteo estive sull'Italia, con i 30 gradi che faremo oggi pomeriggio bene o male da nord a sud. Da segnalare solo per le estreme regioni meridionali, le regioni ioniche, la possibilità di qualche acquazzone temporale, lì c'è un po' più di instabilità, la Sicilia orientale, la Calabria ionica, la Basilicata e il Salento, però comunque anche lì con temperature ancora da bella stagione, ancora da estate per il momento.
4: Mentre da domani sera le cose cambiano decisamente, Paolo, vero?
8: C'hai ragione, sì, domani sera perturbazione in arrivo sul nord Italia, che è la prima zona interessata, e questa perturbazione poi da giovedì

0: piano piano attraverserà tutto il paese, con temporali anche forti e con un netto calo delle temperature. Quindi non dico che sia la fine dell'estate, perché avremo ancora giornate di bel tempo, ma diciamo che l'autunno, dai e dai, comincia davvero a avvicinarsi, quindi prepariamoci anche a eventuali cambi armadio, anche se magari parziali per il momento.
1: Ecco, grazie, qua. Grazie Paolo Corazzone, a domani.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Le segnalazioni più importanti sulla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la A1 direttissima e Calenzano verso Firenze ci sono 5 km di coda per il tamponamento tra 4 camion in galleria, mentre tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze sono 3 km di coda per un altro incidente tra 2 camion. Più a sud, tra Chiusi e Fabbro verso Roma, segnaliamo 2 km di coda per un camion in avaria. Il traffico è intenso, con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia. Tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino, il tempo di percorrenza è di 30 minuti, ed anche tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove servono 25 minuti. In Liguria, invece, sulla 10 Genova-Savona ci sono code in direzione del capoluogo, tra Genova-Pra ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Juventus NEC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Oh, 8 e 7 minuti, comincia la terza ora di Non Stop News. Come detto, tantissimi ancora gli appuntamenti per la nostra mattinata, ma anche delle buone notizie, vero Giusy?
5: Sì, interessanti per coloro che si ritrovano, diciamo, un po' a essere messi fuori casa dopo una separazione, dopo anche un divorzio. A volte ci ha tenuto molto a comunicare questa notizia il ministro Salvini, perché è disponibile, è pronto un bonus da 500 euro proprio per questi genitori separati, e tra poco saranno noti anche tutti i requisiti per accedervi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Giulia e Brescia su RTL 102.5 alle 8 e 11 minuti. Allora, l'abbiamo accennato, parliamo di salute, di sanità. Nel 2025 la spesa per la sanità pubblica italiana ha subito una flessione in rapporto al PIL. Insomma, vogliamo capire quanto spendiamo, quanti soldi investiamo nella sanità pubblica e naturalmente come va negli altri paesi europei, per avere termini di paragone. Ne parliamo con Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe. Grazie per essere con noi. Intanto bentornato su RTL 102.5.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno. Allora, l'Italia si colloca in base a questo report all'ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria pubblica, con un divario di oltre 36 miliardi di euro rispetto alla media. Presidente, per chi ci ascolta, insomma, da casa, in macchina, che significano esattamente questi miliardi in meno nella vita di tutti i giorni?
1: Ma io credo che questo definanziamento, che qualche cosa che ormai dura da 15 anni, non è soltanto una questione contabile per addetti ai lavori, ma oggi comincia ad avere delle conseguenze importanti sulla vita di tutti i cittadini italiani, dalle liste d'attesa spesso interminabili, a pronto soccorsi affollati, ai medici di famiglia che non ci trovano, all'aumento della spesa privata che nel 2025 ha superato i 43 miliardi, e anche a questo fenomeno in crescita che è quello della rinuncia alle prestazioni sanitarie, ovvero sia le persone quando non hanno la possibilità di pagare finiscono sostanzialmente per rinunciare alle prestazioni, con evidente peggioramento degli esiti di salute che poi pagheremo in termini economici negli anni a venire. Cioè, sostanzialmente quello che è avvenuto in Italia è che un po' i governi, un po' di tutto l'arco costituzionale, hanno sempre disinvestito o tagliato la sanità, per cui alla fine questo servizio sanitario nazionale, questa grande opera pubblica, si è indebolita e oggi vediamo quotidianamente questi problemi che ho appena descritto.
0: Come va negli altri paesi? Dicevamo all'inizio, paesi dell'area OCSE, per avere un termine di paragone.
1: Ma il tema fondamentale è che noi abbiamo speso rispetto ai paesi del G7 sempre meno, però i divari che intorno al 2010 erano praticamente di qualche centinaio di dollari, parlo di spese pro capite, oggi per esempio con la Germania spende il doppio di noi, quindi quando ascoltiamo spesso che in Germania i medici guadagnano il doppio rispetto ai medici italiani, idem gli infermieri, è evidente che questo rappresenta un elemento di indebolimento importante, anche perché questa idea che in Italia si potessero ottenere dei buoni risultati di salute, che noi continuiamo a mantenere, per esempio l'aspettativa di vita tra i primi posti in Europa, la mortalità prevenibile, quindi il sistema è ancora in grado di ottenere buoni risultati di salute, ma come raccomanda il Consiglio europeo, che accende questa lampadina rossa, dice guardate che oggi in Italia sta diminuendo in maniera importante l'accesso equo e la protezione finanziaria. Cioè cosa significa? Che la tutela pubblica si sta spostando sulle tasche dei cittadini, che quando possono pagano, quando non possono rinunciano, e questo inevitabilmente non è soltanto un tema che può condizionare la salute, ma è un tema che ha risvolti di tipo sociale e di tipo economico.
2: Ecco, siamo alle porte, Presidente, della nuova legge di bilancio e quindi le chiediamo cosa serve secondo lei concretamente per uscire da questa emergenza una volta per tutte.
1: Ma io credo che non basti la buona volontà del ministro di turno. Il ministro Schillaci per esempio quest'anno ha chiesto al MES 5 miliardi e mezzo per coprire tutti i bisogni, perché il vero tema è che del finanziamento della sanità se ne parla ogni anno in occasione della legge di bilancio, per capire quanto il ministro di turno sia capace di strappare al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanza, risorse per la sanità. Ecco, la nostra ipotesi, idea, proposta è quella che dopo tanti anni di definanziamento ci sia una traiettoria pluriennale, cioè noi non dovremo assistere a questo teatrino pre-manovra, cioè ogni anno dovremo sapere che gli investimenti per la sanità crescono dello 0,1, dello 0,2% del PIL, cioè per avvicinarci progressivamente a riempire quel gap che, come lei ha ricordato, vale nel 2025 6 miliardi, perché se parliamo soltanto di aggiungere 1, 2 o 3, sostanzialmente la situazione non cambia, perché quello che vediamo dai dati internazionali è che ogni anno gli altri paesi investono sempre più di noi, e quindi in assenza di un'inversione di rotta in questo senso è evidente che il nostro paese andrà sempre più indietro.
0: Molto chiaro questo punto e insomma grazie anche per questi dati che ci ha fornito.

0: La fotografia della sanità italiana, o meglio la spesa per la sanità italiana, poi ci sono grandi eccellenze, ci sono anche tante cose, come lei stesso ha ricordato, che funzionano in Italia e questo è bene sempre ricordarlo. Grazie a Nino Cartabellotta, grazie presidente della Fondazione Gimbe, per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce in UE l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il leader americano.
0: Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato. Movimento Zero Stelle, ha scritto sul suo stato WhatsApp. Filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici.
1: Ed è ancora scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le nuove tecnologie rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, è stato il monito del presidente della Repubblica Mattarella.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Le notizie principali sulla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la A1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze segnaliamo una coda di 5 km per il tamponamento tra 4 camion in una galleria, mentre tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze sono 3 km di coda per un altro incidente tra 2 camion. Più a sud, tra Chiusi e Fabbro, in direzione di Roma, segnaliamo altri 3 km di coda per un camion in avaria. Il traffico è intenso, con code a tratti sulla 4, Milano-Brescia, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, il tempo di percorrenza è di 30 minuti, ed anche tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove servono 25 minuti. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Più tardi, 8:18, c'è la classifica dei paesi in cui si lavora di più.
1: Cioè, nel senso che noi ci lamentiamo tanto, ecco, un sacco di anni per andare in pensione, noi non siamo nei primi 10.
4: In Italia siamo solo, si fa per dire, a 33, ma la classifica europea è dominata e vinta dall'Olanda con 44, seguita
1: anni di lavoro
4: a breve distanza da Svezia e Danimarca, quindi diciamo il nord Europa, centro-nord Europa.
1: Sempre lì siamo, perché poi Estonia, Irlanda, Germania, Finlandia.
0: Attenzione, parliamo di anni, non di ore, perché magari noi abbiamo la giornata lavorativa più lunga, ma lavoriamo meno anni.
1: Potrebbe essere, sì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Good. San Carlo Becky naturalmente irresistibile.
8: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
7: San Carlo Veggie Good.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

Avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Per dirti ciao, Tiziano Ferro su RTL 105 alle 8:26. Allora, parliamo di affitti. L'abbiamo detto poco fa, uno sfratto ogni 17 minuti, oltre 30.000 sgomberi in Italia per mancato pagamento, altri 10.000 per necessità dei proprietari e poi questi prezzi, i prezzi delle locazioni, che sembrano aumentare sempre di più, soprattutto in alcune città. Ne parliamo con Giampiero Maggio, giornalista della Stampa. Grazie per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Allora, partiamo proprio da questi numeri, facci un po' capire, Giampiero, se stiamo parlando di qualche cosa che se sono numeri attesi o sono ben oltre quello che si poteva immaginare.
1: Allora, dobbiamo distinguere due aspetti, due piani. Noi abbiamo, abbiamo cercato di fare un focus sul problema del caro affitti, che vabbè, è noto in Italia, però il tema è sono i dati che arrivano da un report della Commissione Europea. Ed è la prima parte della nostra inchiesta, quella relativa al caro affitti, soprattutto nelle grandi città. Il Country Report Italy del 2026, che è un rapporto che la Commissione Europea cita sulla base dei dati divulgati da Cassa Depositi e Prestiti.
0: Giampiero, scusami, ti interrompo perché non ti sentiamo benissimo. Allora ti diciamo, rimandiamo un attimo con la regia e ti invitiamo a togliere la viva voce, facciamo tutto in diretta, insomma, così okay. Riusciamo a sentirti bene. Perché è un punto molto importante questo. Cioè, questo report della Commissione Europea ci dà anche l'idea di quanta parte del nostro reddito, cioè di quanta parte di uno stipendio ogni mese assorba, esatto, L'affitto di una casa. È così?
1: Adesso non so se mi sentite
0: meglio. Molto bene adesso, benissimo.
1: Ok, perfetto, tolto di la voce.
0: Grazie.
1: Sì, no, in realtà noi nella mia inchiesta abbiamo parlato di tassa occulta. In realtà non è una tassa che vera e propria, cioè non è una tassa che incassa lo Stato, ma è quella parte di reddito che in buona sostanza siamo costretti a destinare alla casa per poter vivere nel luogo dove decidiamo di lavorare o dove avremmo potuto avere la fortuna di poter lavorare. La spiego meglio. In caso limite, per esempio in Milano, una stima di Cassa Depositi e Prestiti, poi ripresa appunto dalla Commissione Europea, riporta questa percentuale, il 76%. Che cos'è? È il rapporto tra il canone di un appartamento medio di 60 metri quadrati e la retribuzione di riferimento. Faccio un esempio più pratico. Un ospedale cerca un infermiere che non vive a Milano vince un concorso, magari questo infermiere vive a Torino, a Bari o in qualunque altra parte dell'Italia, e a quel punto si pone il problema. Io posso vivere nel luogo in cui ho deciso o ho la fortuna di poter lavorare? In questo caso, nelle grandi città, dice la Commissione Europea, nelle grandi città del centro nord è quasi impossibile.
2: Infatti.
1: Perché banalmente uno stipendio di 1.800 euro, 2.000 euro, uno stipendio medio di un impiegato non riesce a far fronte a un canone d'affitto che a volte per 60 metri quadri, questi sono i numeri della Commissione Europea, ripeto, riportati attraverso i dati di Cassa Depositi e Prestiti, arrivano in una città come Milano a 1.000 euro.
0: 76% a Milano, scusami, il 65% a Roma e poi scende drasticamente in altre città.
1: Scende drasticamente, Bologna per esempio mi sembra sia il 48%, il problema effettivamente si verifica soprattutto nelle grandi città del centro-nord.
2: Esatto. E questa è un po' la situazione. C'è tutto l'altro lato, che è quello a cui dedicate, che hai dedicato lo spazio ieri proprio sulla Stampa, ed è la questione sfratti, da cui siamo un po' partiti, no? Sono numeri, diciamo, che ci sono sempre stati o si è cominciato a sfrattare di più ultimamente?
1: Allora, gli sfratti come numeri non sono drasticamente aumentati. Il dato vado a memoria, siamo più o meno sui 30.000 sfratti dal 2021 fino sui dati riportati, gli ultimi dati riportati negli ultimi tempi.
2: Sì.
1: Il vero problema sono gli sfratti per morosità, cioè è tutta una catena. Le cause che arrivano nei tribunali. Sono due gli aspetti, secondo noi, molto importanti da sottolineare. Il fatto che i numeri, 82 sfratti al giorno, fanno impressione. Ma l'altro aspetto, secondo me, importante è che è l'ultimo anello della catena. Il SUNIA, per esempio, sottolinea un aspetto molto importante. Esiste la cosiddetta fascia grigia, che noi spesso ignoriamo. Cioè, non stiamo parlando soltanto di chi è ai livelli di soldi della povertà, per cui rischia di non poter pagare il canone d'affitto perché non ha un lavoro. Stiamo parlando di persone che hanno un lavoro, hanno uno stipendio anche dignitoso, ma non sono abbastanza poveri per poter accedere alle cosiddette, alla cosiddetta abitazione sociale, e non sono così poveri da poter accedere a, quell'opportunità, ma sono troppo ricchi per poter accedere.
0: Certo.
1: Se è la cosiddetta fascia grigia.
0: Sì, quella fascia nel mezzo.
1: Come risolvi il problema? Il problema lo risolvi come? Attingendo ai risparmi, lo risolvi attingendo alla, a un prestito, oppure rosicchiando appunto i risparmi e chiedendo aiuti ai familiari. Quando finisce quell'ammortizzatore, a quel punto ti trovi, come si dice, strozzato, e a quel punto passa uno, passa due, passa tre, passa il quarto mese di morosità e ti trovi.
0: Pochi secondi, siamo quasi in chiusura, però l'abbiamo accennato prima, no? Questo bonus che sembrerebbe arrivare per l'affitto per genitori separati o divorziati, che cosa sappiamo?
1: Ma intanto quello che sappiamo è che è un bonus destinato, in questo caso ai genitori separati, cioè appunto i genitori separati, è destinato al genitore separato che improvvisamente deve sostenere il costo di una seconda casa, cioè non è l'assegnatario della casa famiglia di proprietà. Quindi è un aiuto sicuramente, è un bonus che è stato annunciato dal governo, specifico dal ministro Salvini, che dovrebbe entrare in autunno nella fase operativa. Se la domanda è brutalmente, questi 500 euro basteranno a risolvere il problema? Ma
2: ovviamente sono al mese, dobbiamo specificare,
1: esatto.
2: Fino a 6.000 euro l'anno, insomma, no?
1: Sì, sicuramente possono fare la differenza nel bilancio di una famiglia. Non credo che possano risolvere il problema del caro affitti, cioè in buona sostanza, secondo me, curano una parte dell'effetto, ma non la causa, ecco, del caro affitti. Adesso dovrebbe entrare nella fase operativa, ma non conosciamo gli importi effettivi,
0: questi
1: le modalità di accesso, insomma, andiamo verificati sul ballo del.
0: Quello che sappiamo al momento è questo, ma ci torneremo naturalmente. Grazie intanto a Giampiero Maggio della Stampa per essere stato con noi e grazie per questo report, no? che ci ha dato un quadro della situazione degli affitti in Italia. A presto.
1: Grazie, a presto anche a voi. Buon lavoro.
3: Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi USA che chiedono il rallentamento dello sviluppo. Trump ha parlato di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io sono l'unico argine di cui l'AI ha bisogno, ha sostenuto. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, ha affermato Pechino.
4: Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce nell'Unione Europea l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, l'aumento del prezzo della benzina, ha detto, a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra e non dall'Iran.
3: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni legata alla guerra con l'Iran, smentendo le affermazioni del presidente Trump, secondo il quale gli arsenali degli Stati Uniti non avevano subito contraccolpi nella guerra in Medio Oriente. Le spese per le munizioni hanno causato carenze nelle scorte strategiche, si legge nel report del Pentagono. È tutto per questa edizione, ci sentiamo più tardi per tutti gli aggiornamenti.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song alle 8:38 minuti. Un sacco di giovani che vogliono studiare professioni sanitarie, ho capito bene?
1: Eh sì, è stato proprio un boom di domande per i corsi di laurea, 68.000 per 33.958 posti, tra i più richiesti fisioterapia, cui segue poi infermieristica, insomma domani test di ammissione, quindi domani giornata emozionante.
0: Come mai tutti vogliono fare questa cosa? Beh, sono curiosa.
1: Di fisioterapia se ne parlava e tanto ultimamente, pare proprio sei domande per un posto,
2: bravi,
1: questo è il rapporto.
2: Bravi, che c'è bisogno.
1: C'è bisogno,
3: di fisioterapisti, che qui abbiamo già dei pazienti,
1: tutti.
3: Eccolo qua.
0: Mamma mia, c'ha 20 anni. C'ha.
1: Facciamo domanda anche noi.
3: Clac.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute!
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99 Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango su RTL 102.5 alle 8.46 minuti. Allora, l'ultimo spazio di puntata per commentare i fatti del giorno, questo avvio di giornata, e per parlarvi anche però di un bel libro, che è un viaggio. Beato il popolo che ha bisogno di eroi, edito da Solferino, fra l'altro è la prima volta che ne parla e quindi ci fa doppiamente piacere. Ci colleghiamo con Massimo Gramellini, grazie e bentornato su RTL 102.5.
1: Grazie, buongiorno. Sì, perché esce proprio adesso, fra pochi minuti, quando aprono le
2: appena
1: librerie.
2: Aprono alle 9
0: appena finisce l'intervista può uscire il libro. Massimo, allora partiamo, abbiamo detto, dall'attualità e dal caffè di oggi sul Corriere, e dove ti concentri di queste voci, no, che impazzano, che si rincorrono, il possibile ritorno in politica di Grillo, ma dove ricordi anche che Grillo in politica non c'è mai entrato davvero, cioè in aula non c'è mai entrato davvero, ci aveva mandato i grillini. Che scenario si apre, ricordando che c'è anche l'incognita Vannacci, insomma sarà una campagna elettorale particolare.
1: Sì, guarda, è la conferma che le leggi elettorali sono davvero uno strumento del diavolo, perché quando qualcuno vuole provare a cambiare la legge elettorale, poi la realtà crea delle situazioni che distruggono il quadro che chi aveva preparato la legge si era immaginato. Per cui hanno voluto tanto questa legge col premio di maggioranza al 42%, ma di questo passo nessuna coalizione raggiungerà il 42%, perché se da una parte spunta Vannacci e dall'altra Grillacci, capisci che è un po' difficile poi mettere insieme tutti quei voti. Questo dimostra anche che oggi però, a differenza della Prima Repubblica, non c'è più un partito capace di tenere dentro personalità e sensibilità diverse. Cioè, ai tempi di cui ero ragazzo, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista avevano al loro interno decine di personalità e di idee anche diverse, eppure tutti erano uniti in un unico partito. Adesso ogni narciso si crea il suo partitino di riferimento, e non mi riferisco a Grillo in particolare, ma vale proprio per tutti. Cioè, ormai, anziché fare una battaglia all'interno di un partito, te ne fondi uno tutto per te. Boh, io lo trovo una cosa abbastanza squallida, perché dimostra che non c'è mai un'idea dietro. D'altronde stiamo parlando di idee, finora ti risulta che la battaglia sulle primarie a sinistra sono battaglie che stanno avvenendo sulle idee, sui principi, avvengono sulle persone. Preferisco un Zaino Conte. Cioè, è come se avessimo accettato l'idea che ormai la politica procede così, giorno per giorno, all'impronta, e quindi non è tanto importante avere un programma, ma avere una persona che sia in grado più o meno di cavarsela di fronte all'emergenza. Ma io questo non lo voglio da un politico, io voglio degli statisti, voglio gente che abbia un'idea dell'Italia fra 20 anni, non fra 20 settimane o fra 20 ore, ma che noi ragioniamo ormai sul giorno per giorno, e questo, ripeto, non è politico.
3: Ecco, non stanno ragionando giorno per giorno invece coloro che sono dietro all'intelligenza artificiale, Massimo, l'altro grande tema di questi giorni, un allarme globale, il rischio che sia sempre più difficile da controllare, che spaventa i governi, le imprese. Che scenario prevedi, quanto ti spaventa, se ti spaventa ovviamente?
1: Ma certo che mi spaventa. Io l'altra settimana ho fatto un caffè dove ho detto, ma se le bombe atomiche fossero di proprietà di un privato, oppure la polizia o i carabinieri fossero proprietà di un privato, dormireste tranquilli la notte? Noi abbiamo accettato, ci fa ormai talmente schifo lo Stato, perché questa è la verità, è tale il nostro disprezzo per la politica, per lo Stato, che proprio non ci poniamo nemmeno più la domanda che invece è lo Stato che deve avere in mano queste cose. Ma possiamo immaginare che una cosa così delicata sia in mano alla legge del profitto, dove certamente ciascun privato tenterà di avere qualcosa in più rispetto agli altri? Mi sono sentito rispondere, ah, ma guarda che mi sento più sicuro a sapere che l'intelligenza artificiale è in mano a Musk o a Modei di Anthropic piuttosto che a Trump. Ma non è Trump, è lo Stato. Gli stati non sono il presidente, gli stati sono degli apparati. Cioè, prima di schiacciare il tasto della bomba atomica, no? Lo decide Trump, lo decidono almeno 20 persone, non lo decide Putin, lo decidono 20 persone. L'intelligenza artificiale è in mano a pochi individui animati, ripeto, dalla, per quanto giustificata, legge del profitto, ma non in questi campi. Cioè, lo Stato si occupa di cose di cui non si dovrebbe occupare, l'unica di cui si dovrebbe occupare è questa. L'intelligenza artificiale va in mano allo Stato, perché sai qual è il problema? Che purtroppo l'intelligenza artificiale ha realizzato il nostro peggior sonno, proprio il peggiore di tutti: avere qualcuno che ci dice sempre di sì, avere un amico che ci, come ci dicevano le nonne, diffida degli amici che ti dicono sempre di sì. L'intelligenza artificiale smania dalla voglia di compiacere il suo padrone, a tal punto da arrivare a fare anche dei delitti e delle catastrofi pur di compiacerlo.
0: Questo.
1: A questa cosa mi preoccupa tantissimo.
0: È urgentissimo invertire la rotta. Massimo Gramellini, se il mondo fosse perfetto e tutti fossimo in perfetta armonia, abbiamo capito insomma da questi due punti che abbiamo trattato, soprattutto dall'ultimo, che non è così, non avremmo bisogno di eroi. Invece tu nel tuo libro scrivi che abbiamo tremendamente bisogno di eroi imperfetti, di eroi coraggiosi. Quali sono quelli di cui tu parli?
1: Ma io in questi 10 anni, sia sul giornale sia in televisione, ho raccontato e ho incontrato tantissime persone normali che hanno fatto cose straordinarie. Di loro non ci occupiamo quasi mai. Noi siamo sempre molto concentrati o sul male, sui cosiddetti cattivi, oppure sui supereroi, che però sono delle creature, così ovviamente dalla fantasia, o peggio ancora, sono persone che noi investiamo di questi poteri. Noi ci innamoriamo ciclicamente di uno statista, di un politico, di un guru, di un imprenditore, di una persona a cui attribuiamo dei poteri salvifici, no? Tranne poi annoiarci o ritrarcene deludi dopo poco tempo. Invece gli eroi siamo tutti noi siamo in grado ogni giorno di cambiare qualcosa. Io ho scritto questo libro proprio per combattere quest'area di delusione, di sconfittismo, di declino che vedo in giro. Cioè persone che pensano davvero che ormai non valga più la pena combattere per niente, che tanto tutto ormai sta scontato, arriva, moriremo tutti per il riscaldamento globale, per l'intelligenza artificiale, una catastrofe. No, noi siamo umani, abbiamo un potere enorme che non usiamo, che sta dentro di noi, è il potere dell'altruismo, perché poi quello che unisce tutto questo viaggio delle rose sono questi racconti di persone diverse, ma che in realtà sono una stessa persona, siamo tutti noi. Quello che unisce questi racconti è proprio che tu ti realizzi come essere umano nel momento in cui esci dal tuo ego e fai qualcosa per gli altri. In un momento come questo, no, Enrico, in cui tutti ossessivamente pensiamo solo devo vendicarmi, devo reagire, quello è cattivo, io sono più cattivo di lui, se io non sono cattivo lui non mi rispetta, quindi devo farmi vedere. Ecco, se questa è la legge del nostro tempo, questi piccoli eroi che io racconto, grandissimi eroi che ho raccontato in questo libro, fanno esattamente il ragionamento opposto, mettono gli altri davanti a sé e questo li trasforma in esseri superiori, secondo me.
0: La sintesi è che ogni azione umana ha un significato, ogni azione umana lascia il segno e che segno lasciare lo decidiamo noi. Questo poi è il punto che dovremmo sempre tenere anche come orizzonte. Sono tante storie di persone normali, il claim di questa radio dalla quale tu parli è Very Normal People, quindi non so perché hai scelto proprio di partire da qui.
1: Non è un caso, no? Penso che sia un caso.
0: No. Beato il popolo che ha bisogno di eroi, il titolo del tuo libro. Scusa.
1: Per un attimo addirittura pensate di usarlo come sottotitolo, poi ho detto non posso perché
2: è un claim da 20 anni, sì.
0: Almeno parliamone, parlane con il nostro editore. Grazie a Massimo Gramellini, in bocca al lupo per questo libro e torna a trovarci presto.
1: Viva voi, ciao.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: minuti, anche la musica, no? Racconta delle storie.
2: Sì, e questa è molto molto connessa a quello che abbiamo appena ascoltato, perché è la ricerca davvero di un punto di stabilità. Lui è Franco Battiato, insieme a Giusto Pio nell'81 scrivevano Centro di Gravità Permanente. L'ascoltiamo qui per concludere anche la chiacchierata con Gramellini.

0: eccola qua, centro di gravità permanente, bellissima. Franco Battiato, stiamo per concludere, ma c'è un messaggio, cioè, che vogliamo condividere.
1: Eh sì, sapete che noi raccontiamo tutto ai nostri ascoltatori, sì, abbiamo un rapporto di grande confidenza. Allora oggi vogliamo fare l'in bocca al lupo e augurare buon lavoro a due nostri colleghi a cui vogliamo molto bene, che
0: Alessandro.
1: Perché per loro si è aperto un periodo con dei nuovi ruoli fondamentali per il nostro gruppo, quindi in bocca al lupo a Giuseppe Parisi, nuovo direttore commerciale del gruppo RTL 102.5, e Alessandro Felici, direttore vendite del gruppo. Un abbraccio immenso
0: buon lavoro a Walter
1: Zicolillo, per anni è stato direttore commerciale della concessionaria,
0: che resterà
1: ovviamente nel nostro gruppo, e a cui vogliamo davvero tanto bene.
0: Bello condividere anche con gli ascoltatori. Quindi, cosa succede un po' dietro queste quinte, che sono figure molto rilevanti per la radio.
1: Buon lavoro a loro, anche perché il loro lavoro è fondamentale, lo ripetiamo, lo sottolineiamo, quindi grazie perché la pubblicità come sapete fa accendere ogni giorno questa radio. Grazie a Ricky Ristarco, a Pio Ingegno in regia a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, a Valentina Iannicelli, a Giovanni Perria in redazione, e noi torniamo domani mattina
0: sempre noi
1: alle 6 con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Grazie.
2: Ciao, una buona giornata.
1: Ciao, domani.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie,
10: preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
12: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Sono le 9 anche a Corno Giovine, in provincia di Lodi.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano il presidente Trump smentito dal Pentagono, ma sono molte le dichiarazioni del tycoon che vengono corrette. Ascoltiamo Giovanni Perria.
15: C'è un po' di tutto nella pioggia di dichiarazione arrivata dalla Casa Bianca negli ultimi giorni, e ciò che più impressiona è che quasi tutte risultano smentite dai fatti e dai protagonisti, come se la verità per il presidente americano fosse una sostanza malleabile e adattabile alle esigenze, ancor di più a poche settimane dalle elezioni di midterm. L'ultima smentita arriva dal Pentagono a proposito della scarsità di munizioni provocata dalla guerra in Iran, che il tycoon ormai da settimane nega. Prima di questo, l'annuncio di una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, intesa non confermata da Mosca e Kiev, ma che nel linguaggio diplomatico è diventata possibile per evitare di contrariare lo stesso Trump. Ancora più plateale il discorso sull'intelligenza artificiale, sulla quale il presidente americano si è lanciato in un attacco contro chi aveva invitato a rallentare lo sviluppo per il timore di perderne il controllo. Una bufala della sinistra radicale, come quella dei cambiamenti climatici, ha sottolineato Trump, proprio nell'anno più caldo di sempre, come certificato dal Servizio Europeo di Osservazione Climatica Copernicus.
14: Ancora provocazioni russe nei confronti dell'Europa. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. L'ambasciatore russo a Copenaghen sarà convocato a breve per discutere dell'incidente, ha annunciato il ministro della difesa danese. E ora gli Emmy Awards 2026, che ha premiato le migliori serie TV. Mario, vai.
16: Los Angeles ha incoronato la sua televisione. Ai 78esimi Emmy Award, The Pitt si conferma miglior serie drammatica, ma è Widow's Bay la vera regina della notte. 6 statuette, tra cui miglior commedia con un mix spiazzante di ironia e horror. Serata storica per Matthew Rhys, doppio trionfo come miglior attore in una commedia e in una miniserie. Noah Wyle bissa il successo drammatico, mentre Ray Seahorn conquista l'Emmy con Pluribus dopo 3 nomination con Better Call Saul. E James Martin entra nella storia, quinto Emmy consecutivo con Axe.
14: Ora la borsa in apertura delle contrattazioni, il FTSE MIB è negativo e segna un meno 0,60%. In chiusura il calcio, Inter e Roma restano in testa alla classifica dopo le vittorie di ieri. I nerozzurri hanno rimontato l'Udinese per 5-3.
13: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sul nostro territorio. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto per la persistenza di un campo anticiclonico. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno delle precipitazioni sparse all'estremo sud. Clima ancora estivo, punte massime fino ai 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.
17: Via Radio.
18: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze ci sono 6 km di coda per il tamponamento tra 4 auto in galleria con il traffico che defluisce soltanto su una corsia. Più a sud, tra Chiusi e Fabbro verso Roma sono 3 i chilometri di coda a causa del traffico congestionato. E il traffico è intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, il tempo di percorrenza è di 30 minuti, ed anche tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia dove servono 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano ed il bivio con la 4 in direzione di Milano con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
14: È tutto anche per noi, a più tardi.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
19: Questo calare
0: mi è venuta male, chiedo scusa amici, sì. Buongiorno. Vabbè, chiedo non è che può venire sempre bene, ogni tanto pecco un attimo.
20: Ma non può venire anche sempre male.
19: Come dicono, scusa. Non tutte le ciambelle escono col buco.
0: Esatto, e noi in questo caso siamo il buco sempre, c'è poco da fare.
19: Appunto, noi, la famiglia John Nord, buongiorno, bentrovati, buon martedì, ci siamo e c'è la sigla.
21: We are
19: brava.
0: Sì, lei viene bene, dovrebbe farlo lei la mattina, la chiamiamo anche per quello. Vabbè, poi ci chiedi i soldi.
19: Esatto, poi le devi girare lo stipendio.
0: Allora, va a finire così.
19: La famiglia c'è, Giulia.
0: Buongiorno.
19: Jennifer Bresman.
22: Buongiorno a tutti, happy Tuesday.
19: E ci siamo anche con Luca Viscardi.
20: Buongiorno, mi trovate pettinato oggi? Sono a posto? Sì, ok,
19: sì,
20: grazie.
19: Bravo, un po' più di gel mi raccomando, grazie. Luca, perché sennò è Ricky Aristarco, più ingegno in regia e voi, veri normal people. Allora, mi sono svegliata.
0: Scusami, presenti.
19: Sono Sara, scusate.
0: Buongiorno Sara.
19: Sì, hai ragione.
0: Colonna portante del programma.
19: Pensa come siamo messi, veramente, tutta sbilenca. Allora, no, dicevo, mi sono svegliata stamattina pensando al fatto, perché ho sentito il meteo.
0: Sì.
19: Ok. E quindi, siccome ritorna la pioggia e ci hanno detto che scende la temperatura progressivamente da nord, centro, sì, e sud, vi siete organizzati finalmente con la maglia della salute?
20: E poi soprattutto, quanti giorni passeranno prima che cominceremo a lamentarci del freddo?
0: Sì. Secondo me un quarto d'ora, ma neanche sì, giorni.
22: Ma ho letto che ci sono tipo 14 sabati fino a Natale.
19: In che senso, Jay?
22: Mancano solo 14 sabati.
19: Ecco, è la prima notizia inutile di oggi.
0: No, però.
19: Dai che ci siamo, si parte anche con lui, il numero uno, Samba.

0: RTL 102.5 Imagine Dragons, prima anche Samba, per iniziare la famiglia giù al nord di oggi, in questo martedì, leggo perché io sono sti giorni un po' sbarella, 15 settembre.
1: Ti torna tutto?
0: Sì, più o meno, dai, siamo, oh, amici, siamo già arrivati a metà settembre, incredibile.
1: Siamo queste frasi, adesso andiamo avanti con queste frasi.
2: Come diceva Jennifer, 14 settimane a Natale.
1: E certo, sì, che se la guardi così è pazzesco.
0: Sì, è
1: volato,
0: vero.
1: È volato.
0: Incredibile.
1: Incredibile.
0: Signora mia, che piano scende vocale, dai, sì. Sentiamo.
3: Io ho già messo le mani avanti prendendo l'influenza.
1: Benissimo.
3: Per questo inverno.
0: Ecco, tanta gente è messa così, eh? Gente che si ammala, prende il raffreddore, la tosse e poi di notte russa e sveglia chi gli sta accanto.
1: Una storia personale?
0: Beh,
1: vuoi fare, non so, con chi stiamo parlando? Con
0: dunque,
1: qualche parente?
0: Ma non parliamo di me, parliamo di cose che fa Jennifer Pressman a favore degli ascoltatori. Tipo, a Jennifer con simpatia al 378-378-1025, grazie per ieri, sei sempre una donna amorevole.
1: Ma in che senso?
2: Allora, qui io approfondirei.
1: Ma in che senso? Ma io
2: vorremmo sapere.
0: Jay, allora qui c'è qualche segreto della famiglia Giovanni.
1: No, ma esci, che cosa riferisce?
0: Esci il segreto, Jennifer, se no te lo estorciamo.
1: Fa
0: te
1: la
0: lo
1: vaga,
0: dico.
1: Sta facendo la vaga.

0: Sam, il bene nel male. RTL 102.5, prima anche i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, scusate. Vincitori della Poweriz estate 2026. Quindi, tantissima roba, ma non finisce qui, vero Jay?
1: Perché dopo San Siro, Tedo è pronto a tornare live nei Pala Sport. Il tour, che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia. Preparatevi a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo tutto da non perdere. Acquistate subito i biglietti su livenation.it.
0: Allora, magari fra poco parliamo.

0: Anche di concerti, perché c'è tutta la storia degli Oasis, sapete, no? Delle tappe, il 29 e il 30 di luglio a Roma. Cercheremo di capire anche come eventualmente poi acquistarli sti biglietti o parlare comunque di concerti in generale. Visto che abbiamo aperto il file con voi ascoltatori, perché poi alla fine questo programma è vostro.
1: Sì.
0: Al 378-378-1025. Avete letto?
1: Sì.
0: Ecco, il mio ragazzo ha due difetti?
1: Sì, perché Sara, anche sull'extra, no? Seguiteci sulla social TV, ha accennato del russare,
0: c'è,
1: no?
0: C'è,
1: che comunque
0: c'è.
1: È una di quelle cose fastidiosissime. Ci
2: non capisco quale sia il problema di un uomo che russa.
1: Perché te russi, io ho già capito. Ecco, il mio ragazzo ha due difetti. Uno è la sigaretta elettronica, il secondo è che è russa.
0: Sì.
1: La domanda è: che faccio? Lo lascio?
2: No, lo lasci russare, lo lasci fumare, sono fatti suoi.
3: No, l'importante è che non ti tradisce. Ecco.
1: Tutto il resto è sopportabile.
0: Vabbè, aiutiamo l'ascoltatrice, scusa.
1: Certo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49€ e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
8: Ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
11: Pharmaca International.
12: Voce generata in AI.
13: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
19: Via, via.
18: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Ah, l'hai fatto?
1: Baby, scusate. Quando sento Elodie voglio partecipare, perché mi sento un po' come lei quando canto.
0: Come fisicamente? Sotto quale punto di vista?
1: Allora, è inarrivabile sotto ogni punto di vista, non ce la posso fare. Bagno a mezzanotte, RTL 102.5, buongiorno amici, ancora ben trovati. Voi, veri normal people, con noi nella famiglia Giù al Nord alle 9.32 di questo martedì 15 settembre, dove cerchiamo di risolvere anche dei problemi, no? C'è un'amica, all'ascolto.
2: Allora, io credo che sia un attacco al genere maschile, però è un'altra cosa.
0: Non ci avete scambiato per chi c'è, chi non c'è non parla. Questa è la famiglia Giù al Nord.
1: No, ma volendo noi siamo a disposizione, cioè veramente, SOS ascoltatori. In questo caso c'è l'amica che ha il fidanzato che fuma la sigaretta elettronica, è russa.
0: Sì, dice che però è perfetto, ha solo questi due difetti, perché sennò io ti avrei detto lascialo, però non mi sembra la soluzione migliore.
1: No, direi proprio di no. Allora, ci sono suggerimenti quelli tipici, no? I cerotti nasali, per esempio.
2: Cerotti nasali, qualcuno dice potrebbe esserci la mazza da baseball.
0: No, come...
2: Non l'ho scritto mica io.
3: Esiste anche una specie di motore che puoi attaccare al naso.
0: Motore?
1: Sì. No, fermi tutti. Il motore in che senso?
3: Cioè, beh, lo dico perché ce l'ha mio papà. Cioè, quindi lo so, è un motore che attacchi al naso e ti aiuta a respirare.
1: Allora,
0: sei sicura, Jay?
1: Sì. Voglio saperne di più, fermi lì.

0: RTL 102.5 hanno dovuto anche cambiare il nome sui loro profili perché c'era un problema di sovrapposizione di omonimia i Muse, quindi hanno dovuto cambiare tutte cose. Ha fatto molto parlare questa roba qua. Le 9.40 con anche i vostri vocali, perché quando si parla di dormire e russare qui c'è grande partecipazione, dai.
1: Allora, sta cosa che usa il babbo di Jennifer la dobbiamo sapere. Marca, tipo, dove si compra, mandate un messaggio, ditelo tra virgolette per non fare pubblicità, ma ne ho assolutamente bisogno.
2: Detta così carissima, vuol dire che non dorme da due mesi.
3: C'è del nervosismo.
4: Scrivami in DM, così io lo chiedo oggi.
3: In cosa?
4: Ti rispondo. Direct message, no?
2: DM, Instagram. Questo, il motorino attaccato al naso.

0: del papà.
1: Appunto,
0: di Jay.
1: Riprendendo, Jay, tu hai detto che tuo papà usa questo motore.
0: Quindi...
1: bravo.
0: Esatto, vabbè. Qui la mattina, anzi la sera, quando va a dormire, si alza dalla sedia a tavola e si mette. Ma a quanto pare non è l'unico, perché ci stanno scrivendo al 378-378-1025 tanti che lo usano.
1: Scusa, non è. Cioè, non fa più rumore questo che è lui che russa?
0: Fra
1: mi chiedo
0: parte.
1: Io, eh. È andato via.
0: Decolla.
1: Ma perché secondo me qualcuno ha favorito qualche calcio, diciamo, perché se attacchi una roba del genere. No, però servono questi
0: dici?
1: Dispositivi. Secondo me sì.
0: Boh.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Grande Giorgia, niente di male, RTL 102.5, 9.53 con voi, ancora buongiorno famiglia, bentrovati voi family, voi che siete all'ascolto, veri normal people, vocale subito, dai.
1: Si chiama Civa, quel coso che dite che sei un motorino, sì. Comunque funziona benissimo, io lo uso da 15 anni e non russi e quindi la compagna sarà contenta. Anzi, vi abbraccia, vi bacia, vi fa tutto quello che vuole.
2: Aspetta,
1: buona giornata.
3: Posso baciarti con quell'ambaradan lì?
0: Vabbè, è dopo, o prima, dopo.
3: Durante no.
0: Sì, c'è da dire che questo dispositivo medico che in tanti ci hanno segnalato, io non avevo capito fosse la stessa cosa dei Jay, no? Perché parlava di questo motorino sul naso, invece, insomma, ce ne sono di diversi tipi. Funziona, aiuta tantissimo, soprattutto chi le apnee notturne. Se volete fare prima, diciamo, sì, non rivolgervi.
3: Attenzione,
0: naturale.
3: Sì,
2: attenti alla dottoressa Calogiuri.
0: Allora,
2: attenti.
0: È il metodo della pallina da tennis.
3: Prego, siamo tutti orecchie, prego. Ti dai una botta con la pallina base.
2: Bisogna infilarla nel naso.
0: No. Non dire ste cose, mi sgarri. Allora, in pratica devi posizionarla dietro la schiena oppure in tasca, perché quando ti sposti e sei pancia all'aria, quindi russi di più, senti la pallina.
2: Ma scusa, ma chi c'ha la tasca nel pigiama adesso?
3: Ma che metodo è?

0: Allora, scusate, ma devo entrare, anche se Whitney Houston, no, perché a rovinare tutto, lo so, a mio Baby Tonight, RTL 102.5. Allora, la pallina,
1: sì,
0: per
1: fermi lì.
0: Evitare di russare, bisogna fare, sì, una tasca dietro la maglietta del pigiama.
2: Comodo. Sì.
0: Infilare,
2: no,
0: infilare la pallina, lì va. Esatto, va infilata lì, così quando ti giri pancia all'aria ti svegli. Oh, questo è il senso. Ma
1: grazie.
0: C'è una domanda.
1: No, mi chiedevo, ma colui che russa, come fa a non autosvegliarsi? Cioè, perché sveglia gli altri, cioè, ma non si sveglia,
2: cioè,
1: lui?
2: Noi siamo venuti qua a fare questo programma per sentire questa domanda.
1: Scusa, è una domanda esistenziale, c'è qualcuno che mi può rispondere? Grazie, aspetto con ansia.
0: Anche a Alba Villa, provincia di Como, sono le 10:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Martedì 15 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Resta alta la tensione nell'est Europa, Ucraina ancora sotto attacco, mentre un caccia italiano ha abbattuto un drone che aveva invaso lo spazio aereo lituano. Sentiamo Giovanni Perria.
5: In gergo militare si chiama scramble il decollo d'emergenza dei

0: I caccia in situazioni di allerta è quello che ha coinvolto questa notte due Eurofighter italiani chiamati ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lituano, probabilmente dalla Bielorussia, e intercettato poco lontano da Vilnius. Il secondo episodio nell'arco di un mese che ha interessato equipaggi italiani e che alimenta i timori di un allargamento del conflitto. Questo mentre proseguono gli attacchi russi sull'Ucraina. Droni nelle ultime ore sono piovuti su Zaporizhia, provocando un morto e l'interruzione della corrente elettrica. 8 feriti a Kiev, dove sono state colpite due stazioni di servizio a meno di 24 ore dall'annuncio di Donald Trump di una tregua per gli attacchi contro le infrastrutture energetiche.
1: E a proposito di Trump, lo smentisce anche il Pentagono. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha confermato una carenza di munizioni dovuti alla guerra con l'Iran, circostanza che il presidente aveva più volte negato. In Italia arriva il cosiddetto bonus colonnine. A partire dal 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Sentiamo adesso come vanno le cose in borsa, ci colleghiamo con Piazza Affari, c'è Marco Favalli, buongiorno.
2: Buongiorno, proseguono le vendite a Piazza Affari che apre in deciso ribasso, il FTSE MIB segna meno 1,50% ed il FTSE Italia Mid Cap meno 1,30%. Tra i pochi titoli in positivo bene Tenaris, più 1,10%, seguita da Leonardo, più 0,80%, male invece il comparto bancario, in fondo al listino Unicredit, Fineco e Biper, in calo di oltre 2,5 punti percentuali. Ancora in rialzo invece lo spread BTP Bund, ora 89 punti, così come il petrolio, sopra i $107 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: Notizie dell'ultima ora, i carabinieri stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente e dell'amministratore delegato della Banca del Fucino nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. Intanto per il calcio giocato, in testa alla classifica di Serie A si sono confermate Roma e Inter che sabato si sfideranno nello scontro diretto dell'Olimpico. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo la situazione. Partendo dalla A14 Bologna-Taranto. Tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona ci sono 4 km di coda per un incidente. In alternativa consigliamo a chi proviene da Milano di proseguire sulla 1 verso Firenze e di utilizzare il raccordo di Casalecchio per raggiungere la A14 Adriatica. Più a sud, tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, segnaliamo 5 km di coda per un altro incidente tra un'auto ed un camion. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze, segnaliamo una coda di 4 km per il traffico congestionato. Occorrono 30 minuti per attraversarla. Infine, siamo sempre sulla 1 tra Orvieto e Fabbro verso Roma, ci sono 2 km di coda per un cantiere di lavoro. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
1: Grazie Donatella, non c'è altro dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Milan Benfica. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Insieme anche per la seconda ora della famiglia giù al nord, bentrovati amici, bentrovati. No. Allora, tutti i giorni a quest'ora è una sorpresa, sì. In realtà su ogni inizio dell'ora, perché non sappiamo che sigla metterà, visto che state facendo anche voi la sigla della famiglia giù al nord, quale metterà adesso Ricky? Mo' vediamo.
7: Luca, Sara, Jenny e Giulì, vi vogliamo tutti bene, sì!
8: Posso sbilanciarmi? È una delle mie preferite questa, sì, mi piace molto.
9: Allora, se volete partecipare al grande concorso una sigla per la famiglia giù al nord, mandate adesso il vostro messaggio al 378-378-1025 con i nostri nomi.
8: Ma cosa mettiamo in palio? Non c'è niente. Una giornata con Luca Viscardi.
9: Abbiamo detto in premio, non una punizione.
8: Pomeriggio e fai un regalo, quindi li porti a fare shopping.
9: Certo. Mi sembra una bella idea.
6: Certo. Vai. Vabbè, stavamo parlando di cose moleste come russare, quindi Luca, cioè, voglio dire, ci sta benissimo, no? Vabbè, evviva, noi siamo insieme. Siete contenti, amici?
8: È una minaccia comunque. Sì.

0: Questa è la nostra canzone, Cattive Abitudini, perché è quella che hanno i nostri amici all'ascolto di seguire la famiglia Joe Nord.
1: Adesso arriva un altro cattivo abitudine, no?
2: Più che cattiva, inutile.
0: Esatto, dai. Quella della notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Che poi ne ho due carine oggi, dai, però magari dopo faccio quello veloce.
2: Dai.
1: C'è uno di Snoop dopo. Sì. Vabbè. Si presentano le collezioni primavera estate 2027, stiamo parlando di moda.
0: Non vedevo l'ora, grazie Gianni.
1: Oggi è l'ultimo giorno del New York Fashion Week, prima che si sposta dopodomani a Londra, poi a Milano e successivamente a Parigi.
0: Cioè,
1: E colori e stampe a contrasto vanno molto di moda.
0: Sì.
1: Il cowboy metropolitano, cioè devi vestirti da cowboy in città, va molto di moda anche
3: J-Ax
1: quello.
3: J-Ax sta da Dio ultimamente.
1: Esatto, con i camperos e cinture western con borchie. E va molto il minimalismo disinvolto, come indossato da Minchia Kelly l'altro giorno.
0: Chi scusa, Jay?
1: La Minchia Kelly.
2: Ragazzi. Per un attimo mi si è fermato il cuore.
0: Per me può finire qui la notizia. Grazie.
1: Ma hai visto Minchia? Che carina.
0: No, hai visto Minchia? No.
2: No, non l'ho visto una.
0: Mettiamo una canzone, per favore.
1: Ma andate a vedere.
3: Oh,
0: allora,
3: male.
0: Io so già che avremo una riunione con il nostro editore.
1: Ma lo conoscete?
0: No. Jay, no.

0: Per fortuna ci sono loro, mentre noi sulla social TV qui a RTL 102.5 nella famiglia giù al nord stiamo sparando un sacco di cose, ma tutta colpa di Jennifer.
1: Che te ridi, no, che te ridi.
2: Sì. Andate a vedere M-I-N-K-A. Oh,
0: Minka Kelly.
1: Senza la I, facile.
3: È che io sono un po', insomma, disarticolato nella scrittura. Sono un po' quindi a volte sbaglio.
1: No. Inserisci una I.
0: Allora io mi sono incuriosita, ho detto, ma che origini avrà? Siciliane? Ho pensato, perché chiamandosi così, invece no, austriache, tedesche, francesi, irlandesi, inglesi, scozzesi, olandesi, ed è figlia dell'ex chitarrista degli Aerosmith.
1: Ecco. Minka?
3: Sì. Se state cercando un nome per la vostra prossima figlia, questa potrebbe essere un'idea geniale.
0: Minka, che nome!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
13: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: che non esiste niente.
1: Così, sospesa anche questa canzone di Vasco Rossi, come spesso fa. L'imitazione brutta su RTL 102.5.
2: Prego.
1: Di Vasco.
3: Ciao, sono Vasco.
1: Sì.
2: No, però posso dire una cosa, noi lo massacriamo su tutto, però sì, una cosa la sa fare bene.
1: Una.
2: Cioè, l'imitazione di Vasco, no, ti viene bene, guarda che davvero.
3: Grazie. Bravo, bravo.
2: Complimenti.
3: Grazie Giulia.
1: Tra l'altro leggevo in tema di concerti che Vasco Rossi è uno dei pochi, se non l'unico,
2: sì,
1: che appunto ha dei biglietti cartacei abbinati ai concerti, perché ormai va il digitale.
2: Tutto digitale, certo.
1: Tiene banco oggi. Oggi la storia del tour degli Oasis, arrivano a Roma il 29 e sì, il 30 di luglio, e c'è tutto un percorso da fare. Non so
4: vi
1: se
4: siete registrati entro giovedì, dovete farlo, dovete dire sì, per quali date siete sì, disponibili sì, sì, e poi in bocca al lupo.
1: Ti devi registrare rispondendo anche a delle domande, cioè ci sono delle domande per capire se sei un fan oppure no.
2: Cioè fanno selezione, dici?
1: Certo, certo.
2: Ma davvero?
4: Sì, sì, sì, sì, la domanda numero uno è: di che colore è il cavallo bianco di Napoleone?
1: No, sì, sono domande sulla band, Mascali.
4: Come allora si chiamano il Gallagher di cognome?
1: Io volevo dare delle informazioni utili agli ascoltatori.
2: E te ne un'altra?
1: Niente, basta.
4: I due fratelli Gallagher sono fratelli.
1: Ecco.

0: Franco, nostalgia, RTL 102.5 con noi, con la famiglia Joan Norma. Quale nostalgia? Con noi speriamo ci sia allegria, no?
1: Sempre, sempre. Tra l'altro ci arrivano anche degli aggiornamenti dai nostri ascoltatori, perché ci scrivono: famiglia, mi è arrivata una notifica da WhatsApp. Finalmente si può abbandonare un gruppo senza essere segnalati.
2: Oh, che bello.
1: Ma
2: che
1: è
2: meraviglia.
1: Una figata? A me sai che non piacerebbe questo aggiornamento.
3: Ma devi prendere responsabilità per le tue azioni.
1: Brava, Jay.
3: Se abbandoni, sì, va benissimo, però non devi vergognarti.
2: Allora, solo perché voi non siete mai aggiunti ai gruppi di Charlie Gnocchi.
1: No, no,
2: solo
1: caro,
2: per quello.
1: Caro mio, io ci sono e come, e sono stata molto felice di abbandonare.
0: Certo. Falsa, falsa.
1: No, no, no, che
0: sei falsa,
1: falsa.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a €6,99 e da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Ecco, come quella cosa lì, perché non, sì, non lo diciamo.
1: No.
0: Maroon 5, RTL 102.5, la famiglia giù al nord, ultimi 10 minuti della famiglia, attenzione.
2: No.
1: Godeteveli, godeteveli,
0: sì, sì, non perdete.
1: Preziosi.
0: Accorrete numerosi. A proposito dei gruppi WhatsApp e del fatto che si può abbandonare senza essere visualizzati, sì, cioè tu te ne vai e nessuno lo sa, sono arrivati una serie di messaggi al 378-378-1025 che dicono in realtà no, io quando voglio appunto abbandonare devono saperlo tutti.
1: È una soddisfazione uscire, okay, far vedere, sì, al gruppo che te ne vuoi andare, cioè non c'è
0: comunque
1: cosa migliore.
0: Fetente, fino in fondo.
1: Sì.
3: Nel caso non vi rispondessi ai messaggi,
1: cos'hai
3: non
1: fatto?
3: Funziona il telefono.
0: Sì. Ma guarda che non ci preoccupiamo.
1: Ma tanto chi ti scrive?
0: Cioè, scusate, abbiamo in corner un'altra notizia inutile. Vai.
1: Lo vuoi?
0: Vai, Jay, vai.
1: Ok. Dopo aver fatto l'inviato sportivo, dopo aver cantato, rappato, anche inventato una linea di fumo.
0: Ma chi è?
1: Chi è?
3: Snoop Dogg.
1: Snoop, sì, Dogg ha scritto anche un libro da cucina.
0: Ok. O lui o Bob Marley.
1: No, è Snoop Dogg che sta imbucando una nuova strada. Diventa gelataio.
0: Bene.
1: Snoop ha detto che appena si stufa di rappare, aprirà, sta per aprire un gelateria e si farà chiamare Scoop Dogg.
0: Ah, beh, Scoop! Come la scommere il cucchiaio,
3: la pallina.
1: Scooper.
0: Ma certo, è un gelato che ti sballa, Jay?
1: No, no.
0: È un gelato normale.
1: È un gelateria, non gelato.
0: Gelateria dove danno il gelato, ovviamente.
1: Ah, sì, gelato.
3: Un gelato stupefacente, allora,
1: no,
3: da, diciamolo.
1: Grazie,
3: dai,
1: Luca,
3: okay.
1: Viscardi. Sì.
0: Dici che ci sarà anche quello, gusto di fumo?
1: Sì, non so
0: gusto
1: se è più fumo. Bella la notizia, voi che cercate di capire la notizia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: No, vabbè. Questo per anticipare l'entusiasmo di Jennifer Pressman per il Millennium Hit.
3: Sì, va bene tutto. Certo. Ma adesso non ci sono le giornate?
2: Ah, scusa.
3: Niente, oggi non vuoi lavorare,
4: no,
3: Sara.
4: No, okay. Oggi è proprio faticata. Cioè.
2: Spara. Allora, sono qua dalle 7:30, io ve lo voglio dire.
3: Fanno queste giornate, no?
2: Sì, a scaldare la sedia, però. Vabbè. No, allora ce n'è una solamente.
3: Vabbè.
2: E che merita, però, insomma, tanto onore, tanto rispetto.
3: Fa la voce sexy.
2: Sì, perché c'è questa canzone. Sì, certo. Giornata mondiale degli ingegneri.
4: Che da questa mattina avranno già fatto 3 o 4 fogli Excel, quindi salutiamo tutti gli ingegneri all'ascolto di RTL 102.5.
2: Poi, come si dice le mie parti, l'ingegnere mi è capacchione, cioè c'ha la testona, la testa che lavora, quindi
3: cosa fa un ingegnere?
2: Tutto.
4: Sai cosa fa adesso un ingegnere?
5: Progetta i ponti.
4: No, ascolta gli Spandau Ballet, quelli di True.
2: Sì.
3: Intanto vado a cercare.
2: La domanda è cosa fa un ingegnere? Ma come si fa?

0: Spandau per chiudere l'appuntamento di oggi della famiglia giù al nord, Millennium Hit. Allora segnatevi le due domande che ha fatto, le due chicche di Giulia Laura Biati oggi. Cioè, quando si russa, com'è possibile che chi russa non si svegli?
1: Sì.
0: La seconda è: che cosa fa un ingegnere?
1: Allora, mia, ingegna. Un ingegnere civile, ambientale, dei trasporti. Cioè, non è che qui siamo a pettinare le bambole.
0: Wikipedia. Andata su Wikipedia.
1: Io sono andata a cercare tutte le tipologie di ingegneri.
0: Va bene,
1: che ci
0: allora, fanno. Giulia, Jennifer, Luca, Sara, domani famiglia giù al nord. Nord anche con Ricky e con Pio.
2: Non vediamo l'ora di sentire altre domande straordinarie.
1: Ciao family.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: E sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Quanto mi piace questo, anche a Bello Sguardo, provincia di Salerno, sono le 11.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona giornata da Valentina Iannicelli. Apriamo con la cronaca, una notizia appena arrivata. È stato ritrovato il corpo della donna dispersa nell'incidente nella laguna di Venezia. Si tratta della 26enne Gabriella Querino, che viaggiava con il marito Sean Michieli, morto nell'impatto. I due erano su un barchino che è stato speronato da un taxi acqueo. Voltiamo pagina. Spiava i conti, tra gli altri, del presidente Mattarella e della premier Meloni. Chiuse le indagini sull'ex bancario. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
11: Tra le vittime eccellenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Solo alcuni dei nomi comparsi nell'elenco degli oltre 3.500 clienti i cui conti sarebbero stati spiati da un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa San Paolo di Bisceglie, ex perché licenziato nel 2024. La procura di Bari ora ha chiuso l'indagine a suo carico. Secondo gli investigatori, utilizzando le proprie credenziali, avrebbe spulciato i conti delle sue vittime in maniera occulta, sistematica e prolungata. Si parla addirittura di natura compulsiva e reiterata degli accessi abusivi. Pesantissime le accuse, dall'accesso abusivo al sistema informatico al procacciamento illecito di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, oltre ovviamente alle contestazioni sulla violazione della privacy.
10: Prorogata la chiusura dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania fino alle 14.30 di oggi a causa delle emissioni di cenere dell'Etna, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, che invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. E ora il calcio. Ieri si è chiusa la quarta giornata di campionato di Serie A. Paolo Pacchioni.
12: In testa alla classifica resta la coppia Roma-Inter e giallorossi e nerazzurri si sfideranno proprio sabato prossimo nello scontro diretto dell'Olimpico. Ieri la squadra di Cristian Chivu ha firmato l'ennesima rimonta 5-3 all'Udinese dopo essere stati sotto di due gol e se da un lato va lodata la capacità di reazione dell'Inter, dall'altro lato bisogna comunque sottolineare le troppe amnesie difensive. Più tranquilla la vittoria della Roma 2-0 sul campo del Torino, un gol per tempo. Intanto resta in scia anche il Como che ha vinto 2-1 contro il Parma.
10: E adesso tutte le notizie sul traffico.
9: Via Radio.
13: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala vediamo le notizie principali. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 5 km di code in aumento tra Valle del Rubicone e Cesena Nord per incidente in direzione di Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Valle del Rubicone e rientrare in autostrada a Cesena Nord. E per un intervento urgente di ripristino della pavimentazione sempre sulla 14 Adriatica, 4 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio e si passa su una sola corsia verso Ancona. A chi dalla 1 è diretto sulla 14 oppure sulla 13 Bologna-Padova consigliamo di percorrere il raccordo di Casalecchio per evitare il tratto interessato dai lavori. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente 1 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma e per traffico tra Calenzano e la 1 direttissima si impiega più di mezz'ora invece dei normali 10 minuti verso Bologna. Infine un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle Genova causa 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Milan-Benfica. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal.

0: Il 15 di settembre, esattamente alla metà di questo mese, che poi sancisce a breve, insomma, l'inizio dell'autunno. E allora ci presentiamo. Io anche oggi sono abusivo.
1: Ma finisci.
0: Sono ospite. E insieme a due meravigliose donne, a Milano Jessica Brugali e qui a Roma Carolina Russi Pettinelli.
2: Buongiorno Carlo Elli, buongiorno Jessica Brugali.
3: Ma buongiorno,
2: buongiorno Italia. Buongiorno e buon autunno a voi.
3: Finalmente, diciamolo.
0: Come l'autunno? Perché l'autunno?
3: Io ho tirato fuori la giacca. Non so se l'avete notato,
2: ma è
3: arrivato quel periodo dell'anno.
2: Periodo dell'anno è molto speciale, perché io non lo sapevo, ma esiste l'inizio dell'autunno meteorologico, che è il primo settembre.
0: Certo, il primo settembre c'erano 44 gradi, va bene.
2: La scienza dice questo. E dice anche che c'è l'autunno astronomico, che invece è quello tra il 22 e il 23 settembre. È vero che c'erano 40 gradi, però è altrettanto vero che quello meteorologico è così.
0: Posso dire una cosa, anche se è scontata, è proprio ovvia, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Signora mia,
3: ma invece l'autunno sentimentale, non so, quello dove si tira fuori la copertina, quelle cose che ci piacciono tanto, la tisana,
2: è a discrezione di ognuno di noi, quando lo senti dentro che c'è l'autunno.
0: Non sapevo che si chiamasse autunno sentimentale, io pensavo che parlasse di amore, e invece è proprio coccolarsi qualche modo.
2: Io sento un jazzista che mi canta Autumn in New York.
0: Ragazzi, stiamo bene stamattina, bene, si comincia alla grande. Allora, abbiamo davanti a noi due ore, abbiamo tanti argomenti da raccontare ai nostri very normal people. E a sto punto che facciamo? Apriamo le danze.
2: L'hai portato il pleddino? L'hai portato il pleddino?
0: Sto scherzando, c'ho anche il cappellino di lana.
2: La tisanina?
0: La tisana sempre, vista l'età.
3: Quella anche in estate.
0: Dai che si parte, Power It!

0: che snow con calma, con calma le cose si fanno, sì, con calma arriverà anche l'autunno,
1: insomma, quello meteorologico è già qui,
0: va bene, ok. Almeno è un dato di fatto,
1: secondo ChatGPT è così, è però vero. Poi ci sarà quello che inizierà il 22 e il 23 settembre. Ma Jessica, che cosa fa autunno a te, che è poco italiano ma molto efficiente?
2: In che senso, infatti non l'ho capita, cosa
1: quel
2: fa?
1: Senso di autunno, non lo so, il plaid, la tisana, sì, cosa ti fa autunno?
2: Allora, mi fa autunno il divano con la serie TV, con la tisana in mano, con il plaid appunto addosso, piuttosto che la zuppa, non so, le vellute, la zuppa, sì,
1: non
2: la
1: mi
2: vellutata.
1: Fa inverno la zuppa.
0: Mi sta tornando il caldo.
2: L'autunno inverno, insomma, dall'autunno in poi per me è tutta la vita vellutata. A voi invece?
1: Lo volevo chiedere allora al 378-378-1025, domanda molto in italiano. Cosa vi fa autunno? Qual è quell'oggetto, quella sensazione lì? Che cosa vi fa sentire l'autunno?
0: So che vi sembra strano parlarne adesso, ma prima o poi l'autunno appunto arriverà. Come il Natale, arriva.
1: Siamo già in ritardo con l'autunno.
0: Musica! Senti

0: Invisible YouTube su RTL 102.5 in Viva l'Italia, 11:21 minuti, siamo già proiettati, insomma lo stiamo dicendo dall'inizio della puntata, all'autunno e alle sensazioni che l'autunno stesso dà, no?
1: Eh sì, il 378-378-1025 ci avete scritto: autunno per me vuol dire castagne, zucche e fogli che sfumano nel giallo e nell'arancio.
2: Che meraviglia.
1: Fausta, ciao Fausta.
0: Quasi poetica anche.
1: Beh, è molto sì. Carina, sì, devo dire di sì.
2: Molto
1: vogliamo
2: più,
1: sentire anche qualcosa.
2: Più romantici. Jess. Dai, sentiamo subito una voce. Non ce la facciamo, allora la sentiamo dopo. 378-378-1025 il nostro numero, continuate a raccontarci cosa significa per voi autunno, cos'è quella cosa che vi fa sentire proprio l'autunno. Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60.

0: Santa, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1.500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Miles, Watermelon Sugar su RTL 102.5. Il cocomero certo non è un frutto autunnale, ma ovviamente
1: cocomero castagne non è proprio la stessa cosa.
0: Va bene, allora a proposito di autunno, tanti messaggi a 378-378-1025, Jessica.
1: Esatto, sentiamo subito una voce, dai.
2: Buongiorno a tutti, a me fa molto autunno andare a camminare con la nebbia.
1: No. Beh, quello un po' inverno forse, no?
3: A me fa un po' Silent Hill, sì, però dipende dai
0: quella sensazione di umidità che ti entra nelle ossa.
1: Che bello, bellissima sensazione. Dalle mie parti c'è questa sensazione, quindi il nostro amico certo. Se vuole farsi un giro.
3: Ma sentiamo qualcos'altro. Dai.
4: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
4: A sentire l'autunno basta soltanto vedere le foglie gialle.
1: Vero?
4: Che cadono. E le castagne. Basta. Non
3: una piega.
4: Niente di più.
3: Niente di meno.
4: Autunno in questo modo.
0: Il suo è un entusiasmo autunnale.

0: About Damn Time, Lizzo su RTL 102.5, le 11:39 minuti. Senti, sentite un po' nell'aria il profumo dell'estate ancora, mi sa.
1: È la dance floor. Sì.
0: Cercavo, ma in qualche modo, niente.
2: Però potrebbe essere una discoteca al chiuso quella di Lizzo, magari autunnale,
1: È vero. Al 378-378-1025 ci scrivono anche per me l'autunno è anche stare sul divano a guardare la Champions. Vabbè, dai, sono gusti.
2: Noi la seguiamo tutta la Champions con RTL 102.5. Per cui vi assicuriamo grandi risate e vi assicuriamo che potrebbe fare autunno a molti. Raccontateci cosa fa autunno a voi, quanto mi piace questa frase al 378-378-1025.
0: C'è chi scrive: tra 10 giorni Natale, viva!
2: Sì, va bene, ciao!

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
2: Pharmaca International.
3: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.com.

0: e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e ne

0: AKA What a Life, Noel Gallagher su RTL 102.5. Parlavamo ieri degli Oasis e del concerto l'anno prossimo, insomma luglio del 2027. Ma torniamo a noi, all'autunno.
1: Sì, allora, sì. Noi abbiamo ricevuto un messaggio al 378-378-1025 che io vorrei fosse letto da Carlo Elli con la voce un po' doppiagese, okay, un po' radio anni 80. Sì. Prego,
0: dai, senza occhiali, Carlo Elli. Tra l'altro.
2: Senza occhiali,
0: occhio,
2: provaci. Occhio,
0: È come senza mani in bicicletta. Vado. Allora, per me l'autunno è un arrivederci sussurrato al calore estivo, il respiro della terra che accoglie le foglie che vi si adagiano dopo essere state cullate dai venti più freddi, il ticchettio della pioggia sui vetri, le sere più lunghe, i colori unici che infiammano i cuori. Buon autunno ovunque voi siate.
1: Wow.
0: Claudio,
1: guarda, veramente
2: brividi
1: cervicale, proprio
0: l'attacco cervicale non è proprio Beccarino,
2: sì, no. Però i brividini sì, dai, sentiamo una voce al volo, ce la facciamo. Dai.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao, buongiorno.
3: Dai, le spalle, una bella camminata nel bosco.
2: Oh, bello.
3: Con tutte le foglie multicolore. Bellissimo. Ciao Elena.
2: Grazie.
1: Allora,
2: Elena,
1: noi abbiamo fatto questa ode all'autunno. Sì. Adesso però l'autunno deve venire verso di noi, perché noi abbiamo, ci siamo un po' rotti le scatole di aver caldo, per cui noi ti abbiamo aspettato, ti abbiamo chiamato, adesso arriva però.
0: Si fa desiderare però,
1: un pochino.
2: Togli tempo appena. Qualche giorno. 378-378-1025 è il nostro numero. Continuate a raccontarci cosa significa per voi autunno. E chi arriva adesso?
0: Arriva Tommaso Paradiso con la sua ultima canzone, Agitare Coca-Cola.

0: Underneath Alanis Morissette a chiudere la prima delle due ore di Viva l'Italia. Allora, prima di chiudere, un altro messaggino a proposito di autunno.
1: Sì, sì, sentiamo. Esatto, vi leggo questo messaggino carino. Ciao ragazzi, l'autunno per me è un'esplosione di colori, primi maglioni, Halloween, Natale, la scuola che ricomincia e gli scioperi del venerdì e poi ovviamente anche il compleanno. Grazie.
2: Abbiamo iniziato tra l'altro a interiorizzare un po' Halloween, ci hanno detto per anni è una festa americana, noi non la facciamo, non fa parte della nostra tradizione, invece ormai le pasticcerie dimostrano che è Halloween anche per
0: noi. E invece
2: noi.
0: Suona, il campanello suona dolcetto scherzetto.
1: È vero, è vero, Trick funziona ancora. Andiamo a Valle Foglia in provincia di Pesaro Urbino, anche lì mezzogiorno.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È martedì 15 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Quella di oggi è una giornata importante per la legge elettorale e pochi istanti fa è arrivato il via libera dal Senato e allora subito la linea ad Alberto Ciapparoni.
5: 113 sì e 71 no, così Palazzo Madama ha dato il via libera alla riforma della legge elettorale. Addio ai collegi uninominali, arriva il proporzionale con premio di maggioranza dalla lista o la coalizione che incassa almeno il 42% dei voti. Il Melonellum, così ribattezzato dalle opposizioni, o Stabilicum, come invece preferisce chiamarlo la maggioranza, è un sistema proporzionale corretto da una quota maggioritaria data dai seggi assegnati attraverso un premio pari a 70 deputati e 35 senatori. Ma solo se a toccare quota 42% di voti sia la stessa lista o coalizione in entrambi i due rami del Parlamento. Dopo Palazzo Madama, adesso si torna alla Camera e il voto finale a Montecitorio, con tanto di incognita sullo scrutinio segreto e sull'eventuale fiducia, è atteso non più tardi di metà ottobre. Il centrodestra si prepara a serrare le fila per evitare incidenti. Le opposizioni guardano già al dopo. Scatteranno i ricorsi che pioveranno in diversi tribunali, ha garantito il PD, affinché venga sollevata la questione della incostituzionalità davanti alla Consulta. A te, Paolo.
4: Grazie Alberto, è stata aperta un'indagine su presunte pressioni su Claudio Lotito per indurlo a cedere la Lazio. In questo ambito sono state effettuate perquisizioni presso i vertici della Banca del Fucino. Sarebbe coinvolto anche il giornalista faccendiere Luigi Bisignani. Sigfrido Ranucci va al contrattacco e fa causa alla RAI. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: L'immediata reintegrazione nelle funzioni di autore e conduttore di report è la richiesta contenuta nel ricorso urgente presentato questa mattina al Tribunale del Lavoro di Roma dai legali di Sigfrido Ranucci, adducendo l'illegittimità del provvedimento di rimozione del giornalista e ordinandone la revoca. Il ricorso ricostruisce il contesto nel quale è maturata la decisione aziendale, richiamando le numerose pubbliche prese di posizione di esponenti politici e istituzionali. La convergenza delle circostanze, dunque, delinea, secondo gli avvocati, un quadro di carattere discriminatorio. Nel documento vengono inoltre richiamati i principi costituzionali ed europei posti a tutela della libertà di informazione e il codice etico aziendale. La questione dunque riguarda non solo Sigfrido Ranucci, ma il confine che deve esistere in una democrazia tra il potere politico e l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo e del giornalismo d'inchiesta.
4: Una notizia di calcio, appena arrivata la finale di Conference League nel 2028 si giocherà allo Juventus Stadium di Torino. È tutto, ora sentiamo come sono andati gli ascolti in TV ieri sera.
7: Doppietta vincente per Canale 5, con la ruota della fortuna, 4,2 milioni di media spettatori e 22,7% di share, e con Temptation Island e poi che sfiora i 3 milioni di media spettatori con il 20,2%. Su Rai 1 Affari Tuoi sfiora i 4 milioni con il 21,2%, il giovane Montalbano in replica 2,4 milioni e 16,7% di share. Sulla 7 8,5 milioni e mezzo e 8,3% di share, su Rai 3 Un Posto al Sole 1,2 milioni e 6,6%, Lo Stato delle Cose 7,8% di share con 1 milione di media spettatori. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala, vediamo le notizie principali. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto restano 7 chilometri di coda tra Valle del Rubicone e Cesena Nord per incidente già rimosso verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Valle del Rubicone, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Cesena Nord. E per un intervento urgente di ripristino della pavimentazione sulla 14 Adriatica, 1 chilometro di coda in diminuzione tra Bologna-Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio verso Ancona. Chi dalla 1 è diretto sulla 14 oppure sulla 13 Bologna-Padova, in alternativa può percorrere il raccordo di Casalecchio per evitare il tratto interessato dai lavori. Sulla 1 Milano-Napoli 4 km di coda per incidente tra Capo e Caserta Nord in direzione di Napoli. Consigliamo di uscire a Capo e rientrare a Caserta Nord dopo aver percorso le statali Casilina e Appia. Inoltre, per traffico intenso tra Firenze Nord e la 1 direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
4: Grazie Delia, non c'è altro, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Juventus NEC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Mezzogiorno e 5 minuti di questo martedì 15 di settembre. Allora apriamo ufficialmente la seconda ora di Viva l'Italia con Carolina Russi Pettinelli, Jessica Brugali e Carlo Elli.
2: Buongiorno Carlo Elli, buongiorno Jessica Brugali, buongiorno Italia, un buongiorno autunnale, perché oggi ci siamo concentrati su questo. C'è un autunno meteorologico che inizia il primo settembre, uno poi reale che è quello tra il 22 e il 23, ma noi non lo sentiamo.
0: No, assolutamente, no. Belle dico che l'autunno non è ancora cominciato.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori perché ci sono arrivati davvero tantissimi messaggi molto romantici sull'autunno con tutti questi colori. C'è proprio arrivato l'autunno, devo dire, vero?
0: Sì, sì. Qualcuno scrive: è bello passeggiare al mare, sentire il rumore delle onde, la miglior terapia per affrontare i giorni cupi.
2: Guarda, ho una calda rossa al posto del cuore stamattina praticamente.
4: Calda rossa che batte
1: insomma,
4: comunque.
1: Infatti.
2: Batte il ritmo di RTL 102.5 perché c'è tanta tanta musica. Iniziamo?
0: Power it!

0: These Days, Rudimental su RTL 102.5. Abbiamo parlato nella prima ora soprattutto di autunno. In autunno succedono tante cose importanti.
1: Sì, tanti premi. Ieri sera per la TV statunitense sono andati in onda gli Emmy, no? Che se noi conosciamo gli Oscar che premiano il cinema, i Grammy che premiano la

0: Mamma, sì, ne producono tantissime, fate vederle tutte, è praticamente impossibile perché ne esce una settimana su ogni piattaforma. Chiediamolo anche allora al 378-378-1025. Quando una serie o un film viene premiato, avete più voglia di vederlo oppure andate dritti a vedere Spider-Man perché sapete che vi piacerà?
1: Oppure appunto quello che ha vinto insomma, l'Emmy per quanto riguarda le serie TV. Esatto, esatto. Andate subito su quella piattaforma. Su
0: Carlo l'ha già scaricato.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, assolutamente.
2: Sentita comunque tremare. E provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: con te. Mambo. Un mambo salentino.
1: Mambo Salentino, Bundabascia, Alessandra Amoroso su RTL 102.5. Insomma, vedi che tutto è legato: l'autunno, la copertina, la serie TV, i premi, eccetera, eccetera.
2: Allora, in realtà 378-378-1025 ci hanno scritto: io da bastian contrario amo di solito guardare ciò che viene stroncato. Può essere una bella presa di posizione anche quella.
3: Certo, beh, effettivamente dicevamo prima fuori onda, magari un film che viene fatto brutto, nel senso, ma male, voglio dire male, proprio. Esatto, magari. In realtà, insomma, si trasforma in uno dei più visti proprio per questo motivo.
2: Quest'estate, infatti, è diventato virale, ha sbancato al botteghino New Lie, che era un film talmente brutto da convincere il pubblico ad andarlo a vedere in sala.
1: Per cui la morale è: o fate un film bellissimo o brutto, brutto, brutto proprio, eh.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.

0: Roar. Katy Perry su RTL 125 in Viva l'Italia. Se donne siete pronte, donne, è arrivato Carlo Elli.
1: La buona notizia del martedì.
2: Ci porti una buona notizia.
0: Guarda, allora, notizia per voi: entro il 2030 si stima che il 45% delle donne tra i 25 e i 44 anni ci siete.
2: Ci siamo
0: due,
2: in pieno proprio.
0: Sarà single senza figli.
1: Ma ragazzi, che meraviglia!
2: Io sono sulla buona strada comunque. Io sicuramente farò parte di quel quanto hai detto: 40%?
1: 45%.
2: Io sono lì, sono lì.
0: Ma una stima, una stima.
1: Possiamo arrivare anche al 55% tra qualche mese.
0: È un attimo.
2: Ma è una fonte attendibile questa notizia? Sì.
0: È una fonte, credo, attendibile, ma più che altro non so se fare una domanda agli ascoltatori perdere. L'abbiamo data così la notizia, basta.
1: Dici,
0: non è il caso di approfondire.
1: Va colta e discussa nella macchina con la propria fidanzata.
0: No, perché mi dispiace per voi, rientrate appunto in questo round.
1: Carlo, dopo questa notizia hanno litigato in 34 in macchina.
0: Sempre propositivo,
3: Let's go.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa, Maneskin su RTL 102.5. Adesso questo torna a casa me lo direte voi, perché sto dando un'altra notizia in esclusiva.
2: No. Ah, bella come quella di prima.
1: No, abbiamo parlato dei singoli, del fatto che le ragazze tra i 25 e i 44 anni rimarranno, resteranno singole, eccetera, eccetera. Beh, c'è una notizia che bene o male hanno visto anche tanti altri, i nostri veri normal people, a proposito del fatto di trovare la propria anima gemella, che sia lui o una lei, che si riduce tra il 3 e il 5%.
2: Ma
1: cioè,
2: come?
1: Una volta nella vita forse trovi la anima gemella.
3: Allora Carlo, intanto
1: domani
3: tu
1: non ci
3: domani
1: sono.
3: Si è impegnato, esatto, meno male che ti autodenunci.
1: Okay, okay.
3: Numero due, allora io a questo punto me la prendo con i vari Netflix, Amazon Prime, che continuano a regalarci speranze, no, di relazioni felici,
2: ci illudono,
3: l'amore della tua vita.
2: Esatto,
3: ci illudono e poi
2: illusioni.
3: Guardaci. Appunto.
1: Esatto. È vero, d'estate ci sono anche un sacco di film, quelli romantici, sapete, quelli belli carichi. Quelli,
3: io vengo dalla stagione dell'amore, Carlo, capisci? Che è quello che ti dice, sai, il tuo principe azzurro è dietro l'angolo e tu mi dici che non ho speranze.
1: No, sembra così.
3: Sembra.
1: Io ho dato,
3: Jessica,
1: ragazzi,
3: gli chiudiamo il microfono, spegnete un attimo.
2: Sì, esatto.
1: Cioè, vi volete mandare via già adesso?
3: Si sentiamo de bossa. No, tu vai il caffè. Ti chiama caffè, sì, Carlo, che hanno detto adesso.

0: The Bosa Magnetic su RTL 102.5. I vostri messaggi a 378-378-1025. La situazione, devo dire la verità, adesso cerco di riparare quello che ho detto, non è così catastrofica. Tranquilla, ragazzi, troverete l'anima gemella e la percentuale molto alta.
1: Soli
0: anche,
1: per sempre, secondo Carroelli. Sentiamo voi con i principi azzurri. Dai, se la regia ce l'ha.
0: Se abbiamo un messaggio, lo mandiamo. Se non lo mandiamo dopo,
2: non ce l'abbiamo? No.
1: Allora, long story short, non c'è. Però diciamo che il principe azzurro da trovare non è facile, ma secondo me neanche la principessa rosa, perché diamo sempre la colpa agli uomini. Però in realtà anche le donne, secondo me, sono diventate più complicate.
0: Dici?
2: Sì. Ti senti tirata in causa?
0: No, non aggiungo altro.
1: Ma perché guardate me poi? Non ho capito.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata.
7: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
5: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
5: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Andiamo!
9: La sua curiosità è soddisfatta?
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
14: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre, da Bennett, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1.500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennett Club!
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: su RTL 102.5 Happier, Marshmallow e Bastille.
1: Sono le 12.51 e c'è un principe azzurro tra i nostri vocali, sì, che io non vedo l'ora di sentire.
2: Regia.
3: Può anche essere che il principe azzurro è dietro l'angolo. Ma se vivi in una città dove tutti i palazzi sono rotondi.
4: Ecco, ragazzi, perché si spiegano molte cose, no?
1: I famosi palazzi rotondi. Ci scrivono anche: ciao cari, l'amore romantico, il colpo di fulmine, l'anima gemella ormai sono relegati al mondo dei sogni e dei desideri. Oggi basta, si bada al concreto, agli accordi prematrimoniali e male che vada c'è il divorzio. Che tragedia.
0: Dai, non vorrei aver provocato questo pessimismo, Jessica.
4: Assolutamente no, dai, non cadiamo in queste cose, anzi rimaniamo positivi, assolutamente sempre positivi, che il principe azzurro arriverà, insomma, per tutti noi, no?
0: Jessica,
1: Ci credi tu, sì, Jessica?
4: A cosa? Sì.
1: Al principe azzurro ci credi?
4: No, la verità è che no, non ci credo. Ormai basta, non ci credo più.
1: È vero, non ci crede manco lei. Allora, scusa, siete due pessimisti.
0: No, io non sono pessimista, ho voluto solamente provocare, ma non pensavo così tanto, però.
1: Adesso darà la colpa alle classifiche, non è un mio pensiero, Carlo.
0: Partenope! Bravo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dai che sblocchiamo un altro ricordo, eh?
3: Eh sì, si parla di integrazione, di uguaglianza razziale, di un brano famosissimo che ha unito due dei più grandi cantautori della storia, ovvero Paul McCartney e Stevie Wonder.
2: Proprio così, Jessica, il titolo di questa opera d'arte?
4: Ebony and Ivory. L'ho pronunciato bene?
3: Ivory.
4: Ecco, vedi, sapevo.
2: Va bene.

0: E tutto d'un tratto il coro. Ebony and Ivory.
1: Se Paul ci McCartney. Guarda in radiovisione ci muoviamo.
0: Ma sta scherzando.
2: Bello,
0: guarda.
2: Sì sì, giusto.
0: Quasi
2: giusto.
0: Il ballo di Trump.
1: Mamma mia, che roba
0: brutta. Che scena, ti sei immaginata la scena? Va bene, allora siamo arrivati alla fine, per fortuna vostra io domani non ci sarò.
2: Ti abbiamo eliminato.
0: Torna Paola.
2: Torna Paola.
1: Se vuoi mandarci un vocale con la tua buona notizia, noi lo mandiamo.
0: Però
1: in onda.
0: Posso dire una cosa?
2: Sì. Sì.
0: Potrei anche intrufolarmi domani, visto che siete tre meravigliose fanciulle. Io mi chiamo Carlo Charlie, le Charlie Zen.
1: Che bello.
2: Abbiamo
1: una diatriba in corso, perché una delle tre dovrebbe farsi rossa e nessuna è disponibile, perché ci vuole la mora, la bionda e la
0: vabbè,
1: rossa.
0: Vabbè, allora se fa niente. Grazie a Carolina Russi Bettinelli e a Jessica Brugali.
2: E grazie a te Carlo Elli, grazie anche ai nostri registi, abbiamo Ricky, abbiamo Pio, abbiamo Gigi, abbiamo un sacco di persone. Vedo tantissime persone. A domani, ore 11.
1: Ciao.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. A restare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Anche a Badesi, in provincia di Sassari, sono le 13:01.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito la politica. Il Senato ha detto sì alla nuova legge elettorale. Alberto Ciapparoni, buongiorno.
9: Buongiorno, dunque con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato la riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il Senato ieri ha concluso l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno al testo e questa mattina è arrivato il via libera finale al provvedimento, che adesso torna a Montecitorio. No alla legge truffa, c'era scritto sui cartelli esposti in aula dai senatori delle opposizioni poco prima del voto. Così, durante il suo intervento, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
10: Questa legge elettorale che voi cambiate è l'unica legge elettorale che ha consentito un governo longevo. Se volete essere onesti con voi stessi, dovete dire che state mentendo. Non è per la stabilità che lo fate. Lo fate perché siete convinti che anche alle luci delle vostre divisioni, al prossimo giro rischiate seriamente di perdere.
9: Lo ricordiamo, il Melonellum, così ribattezzato dalle opposizioni, o Stabilicum, come invece preferisce chiamarlo la maggioranza, è un sistema proporzionale corretto da una quota maggioritaria data dai seggi assegnati attraverso un premio pari a 70 deputati e 35 senatori, ma soltanto se a toccare quota 42% di voti sia la stessa lista o coalizione in entrambi i rami del Parlamento. È tutto.
8: Grazie. Ora l'inchiesta sulla Procura di Roma, sulla squadra di calcio della Lazio. Il presidente Claudio Lotito avrebbe ricevuto pressioni per vendere. Giovanni Perria.
11: L'accusa è quella di aver diffuso notizie false su Claudio Lotito per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio quotate in borsa. Nell'ambito di questa indagine dei PM della DDA della Procura di Roma, questa mattina sono scattate perquisizioni a carico del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Tra le notizie diffuse tramite social e testate giornalistiche, quelle relative alla volontà di Lotito di cedere il suo pacchetto azionario di controllo della società biancoceleste e di voler far retrocedere la squadra in una serie minore per ottenere il cosiddetto paracadute di 35 milioni di euro. I fatti sarebbero iniziati nel giugno del 2024 e sarebbero tuttora in corso e si inserirebbero nelle proteste della tifoseria contro la dirigenza. L'indagine è partita dopo una denuncia dello stesso Lotito.

0: La borsa ora Fuzimib più 0,12%. Siamo allo sport. Buongiorno Paolo Pacchioni.
1: Buongiorno Ivana, buongiorno a tutti. Parliamo di calcio. Con le vittorie di ieri sera, Inter e Roma si sono confermate in testa alla classifica di Serie A e sabato prossimo si incontreranno allo Stadio Olimpico in uno scontro diretto molto atteso. I nerazzurri si sono confermati una macchina da rimonta, 5-3 all'Udinese dopo essere stati sotto 2-0. Chivu ha molte risorse ma dovrà lavorare sulle amnesie difensive. Nella Roma Malen continua a segnare, l'olandese ha sbloccato anche la partita in casa del Torino, poi vinta 2-0, ancora ispirato da Dybala. Resta in alto anche il Como che ha battuto il Parma 2-1. La UEFA questa mattina ha deciso le sedi delle finali delle coppe per gli anni 2028-2029. La Champions verrà assegnata a Monaco e a Barcellona, mentre questa edizione, lo ricordiamo, si chiuderà al Metropolitano di Madrid. Nel 2028 la finale di Conference League si giocherà allo Juventus Stadium di Torino. Infine oggi gli ultimi due sedicesimi di finale di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
2: Good afternoon. Here's the latest world news in English. As artificial intelligence companies push for tougher restrictions, President Trump calls AI safety fears a hoax, rejecting calls for greater safeguards. Beijing has criticized U.S. tech company Anthropic over claims that China's AI advances could pose a national security risk to the United States. NATO fighter pilots shot down a drone that entered Lithuania's airspace overnight. Authorities said the drone entered from neighboring Belarus. President Trump said Ukraine and Russia have agreed to not strike at each other's energy targets, and the U.S. Air Force has confirmed for the first time it has deployed space weapons, saying it is necessary to defend the country against enemy action. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ancora condizioni meteo estive in gran parte d'Italia. Solo le regioni ioniche nelle prossime ore vedranno molta variabilità, con anche qualche acquazzone e qualche temporale in allontanamento a fine giornata. Domani si parte bene, ma attenzione, verso sera forte perturbazione in arrivo al nord e nei giorni successivi si farà sentire un po' d'autunno in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Le notizie di rilievo riguardano la 1 Milano-Napoli, in particolare traffico bloccato tra Attigliano e Olveto per incidente tra due camion con 4 km di coda verso Firenze e proseguendo in direzione di Bologna ancora per un incidente 5 km di coda tra Firenze, Scandicci e la 1 direttissima. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'803-111. Guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
0: Grazie per averci seguito, ora Miseria e Nobiltà. Buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E ta ta ta.
7: Mamma mia.
8: Miseria e nobiltà.
7: Mi piace.
8: Tum.
7: Mi ripiace.
8: Tum.
7: Sembra incredibile.
8: Ma siamo pazzi.
6: Ci siamo, è il 15 settembre, come volano i giorni.
7: Davvero,
6: metà del mese, 13 e 7 minuti. Miseria e nobiltà. Stavamo convincendo la direttrice dell'informazione Ivana Vaccioli a dire nel giornale orario ora miseria e nobiltà e ta.
8: Ma lei non vuole essere licenziata.
6: Da clausola non può dirlo.
7: È una signora seria, la direttrice.
6: Almeno una domani che lunghe. Ma neanche quello.
7: C'è già chi lo fa per lei.
6: Buongiorno al Conte Galeno.
7: Bonjour, un saluto, noblesse oblige, come ça va bien?
8: Très bien, merci beaucoup.
6: Oggi tutto a pois, è un dalmata?
8: Sì.
6: Signorina, si impone. Bene, bene. Andiamo con un po' di casini. Dai, casini.

0: Hold Back the River, cominciamo da James Bay, il nostro pomeriggio di Miseria Nobiltà alle 13.14 su RTL 102.5.
1: Allora, quanto abbiamo ereditato di ritardo?
0: Un bel minutino e 50.
2: Ma perché lo deve dire, scusa?
1: No, lo dico perché le cose vanno dette, perché sennò sbagliamo tutto il programma.
0: Ma che fa come i programmi della TV che non le mandano a dire quelli delle altre reti?
1: Con la veniere, ai tempi del gioco, farlocco.
0: Ieri ci siamo fatti delle domande importanti durante le canzoni, non durante la puntata. Cioè, se uno dovesse vincere 220 milioni di euro, guardi,
2: ovviamente prendendo spunto da ciò che è realmente successo,
1: è da ieri che volete parlare di questa cosa che è così volgare.

0: Sempre un piacere di trovare la voce di Antonio
1: Mamma
0: Diodato.
1: Mamma mia.
0: Beh,
1: che...
0: la sua fai rumore. Poi quando la cantò all'Arena di Verona nel periodo del
1: Con
0: Covid.
1: Con l'arena
0: vuota. Sì,
1: lui al centro
0: cuori.
1: Della platea.
0: Voce straordinaria in Misera Nobiltà, le 13.21 su RTL 102.5. Ah, qualcuno già sta sognando.
1: Sì.
0: Qualcuno dice no,
1: sì,
0: Conte,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è benale
1: sì.
0: parlare di soldi perché oggi
2: no,
0: senza
2: c'è
0: quelli...
2: c'è anche chi ci dice invece che è poco nobile.
1: È poco
2: come
1: nobile.
2: Ci ha insegnato il Conte.
0: Vabbè, alla fine una persona li ha vinti veramente. 223 milioni, siamo qua vicino nelle chiese.
1: Lombardia.
0: A Oggiorno,
1: sì.
0: Quindi qua dobbiamo capire
1: sì.
0: come si amministrano, a chi ci rivolgiamo, fingiamo di averli vinti noi.
2: No, ma poi diciamo la verità, quali sono le prime cose che ci compreremmo con quei
1: no,
2: soldi?
1: Il problema è quando uno vince una cifra così esagerata, va fuori di testa.
2: Beh, è vero.
1: È un classico.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
6: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: quella di Charlie Puth e Meghan Trainor. Avete visto come mi ha insegnato bene la mia prof di inglese?
1: Davvero,
0: sì. Su RTL 105. Allora, tanti dicono, naturalmente, farei tante opere di bene, va bene, sì, ma questo è chiaro, ci fa piacere.
1: Quello
0: però
1: lo
0: dobbiamo...
1: si dice finché non si vince, ecco, secondo esatto. me. Dopo ti esce fuori un egoismo, magari, perché impazzisci se vinci una cifra del genere e non sei abituata a gestire tanti soldi. Rischio di fare più rischi di fare più danni dalla
2: però
1: grande.
2: Secondo me esatto. dipende da persona a persona, certo.
0: Ma vogliamo andare in regia da Gigione? Sentiamo un vocalone.
3: Buongiorno Conte, buongiorno ragazzi. Caro. Ciao, sono Paolo da Oggiorno. Ma se io avessi vinto tutti quei soldi avrei fatto... Oh, scusate che ho sotto la chiamata per la trattativa del castello di Carimate.
0: Lui
3: al concessionario Lamborghini. Ciao ciao, vi saluto. Ciao ciao.
0: Ma
3: ciao.
0: È lui, Lidio Giorno. Allora
2: vai,
0: è lui.
2: Rispondi.
1: Vabbè, dai.
0: Conte, lui dice. Magari lo vuole un po'.
2: Beh, c'è anche chi
1: vuol condividere.
2: C'è anche chi ci ha inviato uno scontrino di 500.000 euro.
1: Sì,
2: comunque.
1: Infatti, vabbè, come mai? Beh, in testa San Paolo.
2: Ha vinto la lotteria anche questo.
1: Forse sì.
0: Dai, che c'è un bel new hit, Jungle Sunshine.

0: Quale senso abbiamo noi, lo dice Zucchero in Misere Nobiltà, ma... su RTL 102.5. Beh, è nato un bel dibattito anche con i nostri registi.
1: Posso giustamente... dire io quale senso ha vincere 220 milioni
0: di euro?
2: Vabbè, ma Conte.
1: No,
2: lo dice per invidia perché non li ha vinti lei.
1: Assolutamente no.
0: Ma quanti baschi?
1: No, io sono più
2: infatti,
1: per...
2: Quante magioni?
1: Fatemi dire, delle lotterie... tipo la lotteria, certo, Italia, vinci, certo, 5 milioni o 3 milioni, ti cambia comunque tanto la vita in meglio.
0: Assolutamente.
1: Ma non te la stravolge al punto da impazzire, a non sapere neanche cosa fare.
0: Allora, l'accento, Gigi Resta, il nostro regista, l'ha messo sulle tasse. Dice, spendere poi 40 milioni di euro di tasse su una vincita così sono comunque tanti.
1: È esagerato, l'hanno anche scritto.
0: Esatto,
1: sì.
0: Però poi qualcuno dice comunque te ne restano 170, non netti.
2: Sì,
0: anche
2: sono
0: lì,
2: tantissimi.
0: A chi ti rivolgi? A un avvocato che magari va presso la ricevitoria senza, sì, fare nomi,
2: allora, come li dividi un notaio, poi ecco. Non lo so, è, sì, difficile comunque.
1: Attenzione, ne parlavamo ieri fra di noi, pare che il notaio prenda un 10% pure lui.
0: Un'altra tassa.
1: Ma cos'è? Una banda di sanguisughe proprio intorno.
0: Insomma, li ho vinti, ma sono già stanco di averli
2: vinti. Però posso dire, preferirei che me ne prendessero 60 milioni tra uno e l'altro piuttosto che non, certo, averli proprio.
1: Ma scusate,
2: no?
1: Il 10% al notaio non mi sembra un'esagerazione. Una cifra del genere.
0: Dai che c'è Ultimo con la sua Romantica.
2: Non si avido.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un bel messaggio, evidentemente qualcuno li ha vinti, ci dice. Allora ritira la vincita, vai direttamente in banca con la schedina, la banca ritira i soldi, li accredita sul conto corrente, se ne tiene una piccola percentuale, poi per gestirli un paio di milioni disponibili, il resto bloccato in banca in modo da evitare tante tentazioni.
1: Ok, però dovresti un po' dividerli in vari conti, in varie banche diverse, però, secondo me.
0: Ma cosa fai? Vai in diverse banche, apri un conto?
2: Non credo 200 milioni tutti in una stessa banca, no?
0: Io mi affido a Gigi Resta, che so che è uno bravo.
2: Li sa gestire parecchio.
1: Cerchiamo su internet, che è meglio.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Lady Gaga, Red Dead Dance, il conte se l'è ballata
1: tutta. E cade a fagiolo per fargli gli auguri, è diventata mamma la mia adorata Lady Gaga.
0: German Not.
1: È riuscita a mantenere tutto un mistero della gravidanza.
0: Sì. Una volta a 40 anni.
2: Beh, c'ha ragione.
0: Quindi complimenti,
1: Brava, brava.
0: Bene. Mi
2: scrive
0: nobiltà.
2: Giancarlo.
0: Sì, cosa
2: che
0: dice?
2: Per esperienza diretta, se vinci qualche migliaio di euro, puoi fare da solo e farti accreditare direttamente sul conto la cifra vinta già alleggerita del 20% di tasse.
0: Bravi i nostri benefattori ricchi che hanno vinto e ci danno delle spiegazioni, così possiamo ritirarli meglio.
1: Molto bene.
2: Esatto. Che nel momento in cui accadrà anche a noi sapremo come agire.
1: Capito?

0: Pino Daniele chiude la prima ora di Misera Nobiltà con Io per Lei su RTL 102.5. Andiamo subito da Gigione, sentiamo Vocalone.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Non dovete preoccuparvi come vengono gestiti, perché tanto non li vince mica nessuno quei soldi.

0: È tutta una farsa, dice solo lo Stato.
1: Ma che ne sai? No, ma che ne sai?
2: No, no, qualcuno l'ha vinto e si è anche rovinato.
1: Beh, sì. Anche con un gratta e vinci, eh?
2: Sì, sì, sì.
1: Magari ma un po' più complicato.
3: Beh, insomma, un po' meno, cifre inferiori.
1: Però, certo, certo.
2: 500.000 certo. euro con un gratta e vinci non è poco.
1: Quindi Conte impari, prenda punti su carta,
2: a
1: che
2: grattare.
1: È meglio. Lei va con un suo amico, un notaio forse meglio, in banca, e poi dopo può gestirli con calma, va bene?
3: Sì, ma ne trovi uno buono, non uno che cerca di fregarla.
2: No, ma capito? Sarei pieno così di amici che mi aiuterebbero. In quel
3: ma infatti
2: tranquilli.
3: Lei non deve dirlo, è la regola base, lo sanno tutti.
2: Ma va?
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Ziano di Fieme, in provincia di Trento, sono le 14.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Sono tanti e di ogni schieramento i politici in Campidoglio per i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale morta a 78 anni l'11 settembre scorso. Ascoltiamo il servizio di Massimiliano Mantiloni.
10: Poco dopo le 12.30 sono iniziati a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino, l'esponente radicale morta venerdì all'età di 78 anni. La cerimonia laica si svolge nella sala della protomoteca del Campidoglio alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra cui Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, predisposto un maxi schermo in piazza del Campidoglio ad aprire le orazioni funebri, le voci più vicine alle sue battaglie, Carla Taibi, storica assistente della leader, e Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Il ricordo politico è affidato agli esponenti della sua area con gli interventi di Riccardo Maggi e di Benedetto Della Vedova, criticato e contestato le istituzioni fino a disobbedire alle leggi che riteneva ingiuste, ha ricordato Maggi, segretario di Più Europa, era convinta che gli Stati Uniti d'Europa fossero il nostro destino. Romano Prodi, nella sua veste di ex presidente della Commissione europea, ha reso omaggio al lungo lavoro di Bonino a Bruxelles.
9: Intanto, come sapete, l'Aula del Senato oggi ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Cambiamo argomento, prosegue la sospensione delle attività dell'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dai crateri dell'Etna. Paolo Pacchioni.
11: Sembra di rivivere l'incubo di un mese fa, quando l'aeroporto di Catania restò paralizzato per giorni in pieno agosto. L'emissione di cenere lavica dai crateri dell'Etna non si arresta e la società che gestisce l'aeroporto ha così dovuto prolungare la sospensione dei voli almeno fino alle 22 di stasera. Lo scalo è chiuso al traffico dalla mattinata di ieri, molti voli sono stati cancellati, alcuni sono stati dirottati a Palermo o a Comiso. La cenere lavica, ricordiamo, può danneggiare motori e altre parti degli aerei, per questo in queste condizioni è impossibile volare in sicurezza.
9: In chiusura torniamo a parlare di cinema. In Israele è scoppiata la polemica per il documentario Nazza, che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Il premier israeliano Netanyahu ha attaccato i registi. Ci dice tutto Mario Vai.
12: Sono israeliani, sono ebrei e per il loro governo la colpa è doppia. Rachel Zore e Yuval Abraham hanno trionfato a Venezia portando a casa con Nazza il premio speciale della giuria, il film che racconta con le voci dei protagonisti i metodi dell'esercito israeliano a Gaza e le migliaia di vittime civili. Ora su di loro si è abbattuta la bufera. Netanyahu lo definisce intollerabile, parla di false accuse e valuta azioni legali. L'esercito annuncia un'indagine e il ministro Ben-Gvir rincara pubblicando un video creato con l'intelligenza artificiale dove vengono raffigurati i due registi in carcere vincitori di un finto Oscar per le accuse dell'anno.
9: È tutto il traffico.
8: Via Radio.
13: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico nel tratto tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze per un tamponamento tra due camion. Nel tratto ci sono 5 km di coda. Chi viaggia verso Firenze può uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia verso Monte Faschione, poi la provinciale 71 verso Orvieto con rientro a Orvieto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
9: È tutto anche per noi, a più tardi.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: che le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Miseria e nobiltà.
2: Ta-ta-ta, mamma mia.
3: Fatto
2: bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
1: Piccoli, 14 e 4 minuti, seconda ora insieme. Su RTL 102.5, il Conte Galè, la signorina Simpone.
3: Virginia Chang e Diego Zappone.
1: Yes. Allora, stiamo andando a Ogiono, dove insomma è accaduta questa vincita di 223
2: come si
1: milioni.
2: Chiama Ogiono?
1: Ogiono nel lecchese.
2: Ogiono.
1: Vicino. Mm-hmm. Milioni di euro, e stiamo cercando di capire come si possono amministrare.
3: Ecco, ci scrive qualche misero dice: sai quanti parenti ti troveresti, gente che falsificherebbe anche i test del DNA per chiederti soldi.
1: Però se nella prima ora ci siamo concentrati sulla questione burocratica, le tasse, andarle a ritirare, chi chiamiamo, adesso sogniamo un po', per favore.
2: Sì. Sogniamo.
1: Dai. Allora,
3: ecco, Marisa sta già sognando. Quanto costerebbe falsificare i test del DNA? Chiedo per un amico.
1: Vediamo, ne parliamo. Cosa comprereste? Quante case? Se vi dedichereste ai viaggi, insomma. 378 378 1025. Dai!

0: Rame Dalilo, dice Marco Mengoni, in apertura della seconda ora di Misera e Nobiltà su RTL 102.5. Conte, ecco, però con questa giacchetta la vedrei bene arbitro di box adesso, ascoltando Mohamed Ali.
1: Ecco, un incontro con Mohamed Ali,
0: con
1: peccato
0: due maschioni che
2: è passata. Il massimo che fai togliere i boxer a qualcuno.
1: No!
2: Sì.
1: Ma com'è maliziosa?
2: È la verità.
1: Ma io non faccio certe cose.
2: Che arbitro vuole essere lei?
0: 223 milioni, tanti parlano di case, ma qualcuno sogna di comprare la DeLorean, la macchina di ritorno al futuro.
1: Ah,
0: e il tubino di Audrey Hepburn in colazione da Tiffany. Tra poco ascoltiamo un po' di vocali. Prima Carol G.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: baci, bacetti quanti? Bacio lui, bacio lei. È la vita del conte, questa è la sua vita. Annalisa, buon amore.
1: Allora, invece Claudia dice: ciao, io mi licenzierei subito e mi darei alla beneficenza dedicando tempo e soldi. Sai che soddisfazione, infatti.
0: Andiamo da Gigione per un vocalone.
2: Buongiorno, mi sei la nobiltà, sono Tommy dalla Polonia.
1: Tommy.
2: Io, se vincerei tanti soldi, prima cosa è comprare una bella villa a Toscana, è una zona che mi sono innamorato tantissimo.
0: Certo.
2: Poi girerei tutta Italia, vorrei vedere tante zone che non ho visto ancora. E spendere i soldi per viaggi per tutta la vita.
0: La cosa migliore, dai.
3: Bello,
0: bravo,
3: anche
0: bravo.
3: Quello.
1: Beh, sì. Da lui si accetta che vincerei perché è polacco.
0: Ma certo.
1: Se
0: certo.
1: Vincessi si dice Tommy.
0: Però ci piace la genuinità e la purezza dei nostri veri normal people.
3: E viaggiare.
1: Poi tanti italiani sbagliano i verbi.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: San Carlo Becchi Q, naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: I Feel It Coming, anche The Weeknd, Daft Punk su RTL 102.5. Andiamo da Fabione in regia.
1: Andiamoci subito.
2: Amici di RTL, Alberto, buongiorno. Alberto. Allora, secondo me la vincita ci sta, perché ci sta, ma 200 milioni di euro secondo me sono troppi. Il 6 al Superenalotto ha pagato 220 milioni di euro, il 5 al Superenalotto ha pagato 10.500 euro. È uno sproposito. Io metterei un tetto massimo, non so, dico io, di 10-20 milioni di euro al massimo, il 6, che già uno ci sta bene, insomma, con questa cifra.
1: Bravo, esattamente come la penso
3: io. Se poi
1: io,
3: dopo quello... però fai 6, ti sei tolto un sacco di soldi da solo.
1: No, vabbè, però, ragazzi, è spropositata.

0: anche Robbie Williams con la sua Candy su RTL 102.5. Fabione, sentiamone un altro, dai, di vocalone, grazie.
1: Allora, sogniamo un po'.
0: Dai.
1: Una casa in centro città, perché sappiamo che costano e se ne ha di bisogno come punto d'appoggio. Okay. Ristrutturare quella che si ha di proprietà, che ne ha estremamente bisogno. Mm-hmm. Comprare finalmente per la famiglia uno o due macchine nuove, perché ne abbiamo di ventennali e non ce la fanno assolutamente più. Pagare i piccoli debiti che sono in giro molto molto assillanti, e poi ovviamente io direi non comprare proprio proprietà, perché sono altre cose alle quali pensare, ma viaggiare.
0: Bello, vedi?
2: Bello, dai, dei bei piani.
0: Anche il Conte ha fatto un acquisto da poco, e la sua nuova car, la Raffaella.
3: La Raffaellona.
0: La Raffaellona! Dai che c'è Samurai Jake.

0: Flamenco Paranoia, anche Samurai J, Misera Nobiltà su RTL 102.5. Dai, un altro vocalone perché
1: subito,
0: tanti sognano la vincita.
1: Vai, vai.
0: Sentiamo.
2: Non succede, perché non succederà mai.
1: Però.
2: Ma se dovesse succedere per un errore che vinco 200 milioni, io penso che neanche i satelliti riusciranno più a trovarmi. Prima di tutto sparisco dall'Italia. L'Italia non deve neanche riconoscermi mai più come cittadino italiano.
3: Ma perché?
2: E poi mi vado a godere in qualche posto sperduto,
3: ma
2: dove c'è la tranquillità.
4: No, li vai a nascondere in Svizzera.
0: Dopo un mese poi ti stufi.
3: Ma vedete che la gente impazzirebbe. Cioè, questo già è un esempio.
4: È già scappato,
3: è
4: guardi.
3: È già scappato.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
9: Ciao, Alex!
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme?
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200€ per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato. Grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200€ ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Su a Chandelier quasi in fondo a Misera Nobiltà, su RTL 105. Vedete che poi ognuno, se dovesse vincere una cifra così importante, ci scrive un messaggio in base al percorso di vita che ha fatto. Per esempio, qualcuno vorrebbe fondare una scuola polifunzionale dove professori di tutto il mondo, pagati adeguatamente, possano potenziare, stimolare, incentivare la creatività e l'ingegno di tutti gli allievi.
1: Oppure questo è anche bello: farei una RSA per anziani associata ad un orfanatrofio, così i nonni avrebbero una ragione di vita, i bambini conoscerebbero l'amore dei nonni.
2: Ma
1: questo
2: che
1: è molto
2: tenerezza
1: bello.
2: Infinita.
1: Questo è molto bello.
2: Ma che

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: vinto. Beh, sognando, no, nei nostri, beh, pensieri,
1: diciamo, no? Che abbiamo fatto i conti della serva, esatto, per due ore, perché abbiamo giocato e speculato sui soldi degli altri,
2: un po' miseri oggi,
0: però grazie a voi e la vostra immaginazione veramente ci siamo rifatti gli occhi in qualche modo, virtualmente, no?
2: Ci hanno dato anche comunque delle belle idee nel caso dovesse capitare,
0: sì. E poi anche interessanti dal punto di vista della, del sociale, no? Molto molto belle, si fa del bene anche per gli animali, non l'abbiamo detto, ma tanti erano quei messaggi rivolti, sì, sì, sì, agli amici a quattro zampe. Andiamo nel 1995, Conte, una bella canzone, anzi forse la sua, Prendilo tu,
1: che
0: questo
1: cosa?
0: Frutto
1: Antonello
0: amaro.
1: Venditti.

0: preso un po' tutti, il questo frutto amaro di Antonello Venditti, nostro millennium.
1: E miseri.
0: Che chiude, chiude.
2: Fatemi fare la sintesi come alla Simona. Ciao cari, 220 mila euro, no,
1: milioni.
2: 220 milioni,
0: milioni
2: di euro. Se sopravvivo all'infarto, ecco, ho già in mente come utilizzarli. Mi toglierei qualche sfizio, ma li spenderei per cose utili. Affidare la gestione a qualcun altro.
1: Mai!
2: Mi spiace, ma non mi viene in mente nessun commercialista serio. Deve aver avuto dei problemi.
0: Salumi a tutti, la nostra regia Conte Galè.
2: E anche commercialista.
1: Zappone, ciao.
2: Ciao.
3: Anche a Corvara, in provincia di Pescara, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. È martedì 15 settembre, il Senato oggi ha dato il via libera alla legge elettorale. Tra poco ci collegheremo con Alberto Ciapparoni per avere tutti i dettagli. Intanto allora abbiamo pronto il collegamento e allora andiamo da Alberto Ciapparoni.
5: Eccoci Paolo, sistema misto, cioè proporzionale con premio di maggioranza, obbligo di indicazione del premier, capilista bloccati e preferenze. Ecco le novità previste dalla legge elettorale che oggi ha ottenuto il via libera con modifiche in seconda lettura al Senato e torna all'esame della Camera, dove è attesa in aula il 28 settembre per la discussione generale. A Palazzo Madama, proteste delle opposizioni, così dal PD il capogruppo Dem boccia.
6: Sull'alternanza di genere la prima donna Presidente del Consiglio della storia repubblicana aveva l'occasione di compiere un passo avanti e definitivo nella rappresentanza femminile. Ha fatto esattamente il contrario. State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
5: No, la legge truffa. Questo c'era scritto sui cartelli esposti in aula dai senatori del centrosinistra poco prima della votazione. A te Paolo.
0: Grazie Alberto, notizia di pochissimi istanti fa, il Viminale ha deciso di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna dopo il caso Ceuta. Sono stati celebrati a Roma i funerali laici di Emma Bonino, figura storica e di spicco del Partito Radicale, poi fondatrice di Più Europa. Tra gli altri erano presenti in Campidoglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Cresce la tensione tra Europa e Federazione Russa. Questa mattina un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Nelle ore successive un elicottero danese è stato sfiorato da un bengala che era stato sparato da una nave ombra russa nel Mare del Nord. Cambiamo argomento. C'è un allarme a Roma nel quartiere Prati. Da giorni si susseguono spari, probabilmente con pistole ad aria compressa. Ieri una donna è rimasta ferita a un braccio. Si cerca il responsabile. Sentiamo Maria Paola Raiola.
7: Ho sentito un forte dolore al braccio. Ho urlato per il dolore e mi sono accorta che stavo sanguinando. Toni drammatici nel racconto della donna ferita ieri mentre passeggiava in via della Giuliana nel quartiere Prati. Siamo a pochi passi dal Vaticano, in una zona solitamente tranquilla della capitale. Un proiettile vagante di piombo l'ha colpita senza preavviso. Credevo di essere stata colpita da un passante, ma la strada era semideserta, prosegue la vittima che ha pubblicato sui social la vicenda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, l'arma usata sarebbe ad aria compressa. Nella strada, secondo diversi commercianti, nei giorni scorsi si sarebbero già verificati episodi simili, spesso contro donne. La donna dovrà essere operata per estrarre il proiettile.
0: Siamo allo sport calcio. Hakan Çalhanoğlu salterà Roma-Inter di sabato prossimo. Il centrocampista turco ha un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il nerazzurro rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Oggi intanto due partite di Coppa Italia per i sedicesimi di finale. Alle 18 si giocherà a Marassi Genoa-Suttirol. In serata il derby toscano Fiorentina-Pisa.
4: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra due camion si sono formati 11 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Il traffico scorre su una corsia. Chi viaggia verso Firenze può uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia verso Monte Fiascone e poi la provinciale 71 verso Orvieto, con rientro alla stazione di Orvieto. È tutto, buon viaggio.
0: Parte the flight, buon volo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Milan Benfica. Noi dire Europa League. RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 15, addirittura?
1: Posso dire.
7: Siamo sicuri? Non dovuti. È che ti sei sbagliato col tasto?
1: Sì, voleva mettere lo splash, quello.
7: O pernacchione,
1: che fa sempre ridere. Addirittura, okay, beh.
7: Ammoniti.
1: No, beh, comincia il calcio d'inizio, di solito c'è il fischio e si parte.
7: Noi che parliamo spesso di sport.
1: Ma guarda, noi siamo proprio precipui. Gigi Resta in regia, Anthony Loponte anch'esso in regia. Buon pomeriggio, lei è la Zacca.
7: Lui è Matteo Campese, voi... Dove siete?
1: No, pensavo voi tutti i nomi?
7: Adesso li conosceremo uno per uno, gli amici almeno che ci raggiungono attraverso il 378-378-1025, ma anche attraverso la social TV, TikTok, Twitch, il citofono, la posta normale, la posta elettronica, quello che vi pare.
1: Vale tutto, accentiamo a volantini, quello che volete, adesivi sulla cassetta.
7: Anche gli aeroplanini di carta.
1: Ma figo, quelli ancora di più, guarda. Pronti a cominciare? Lo facciamo con due amici, Safe e Brescia. E la loro parlar d'amore.

0: Geolies, RTL 102.5, alle 15:12 minuti in the flight.
1: Beh, stiamo parlando in questi giorni di tante belle collaborazioni che ci sono tra gli artisti. Tra l'altro abbiamo iniziato con Biagio Antonacci e Safe, con The Safe e Bresh, e poi Geolier insieme a Achille Lauro, e c'è un'altra collaborazione che sta per arrivare.
0: Solo non si vedono i due leocorni.
1: Mamma mia!
0: In questo caso sono Fabri Fibra e Neffa.
1: E Neffa.
0: Esce il disco a ottobre.
1: L'8 di ottobre.
0: Zarathustra Style.
1: Mamma mia.

0: Francesca Michelin, l'amore esiste su RTL 102.5.
1: Ma hanno abbassato i fari qua in studio, ci hanno messo i fari del terzo anello di San Siro qua, sì. E infatti forse perché, sai, dopo San Siro adesso quei fari lì si possono riposare, anche perché Tedua si trasferisce nei Palasport.
0: Esatto, il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia.
1: E allora preparatevi a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo da non perdere. Acquistate i biglietti su livenation.it.
0: Mi piace quando dice nation.
1: The nation, yeah, Live Nation, all right, baby.
0: We'll be back. Restate con noi.
1: Vabbè, giusto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro.

0: al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta
9: fuori. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.

0: Lil Nas X, That's What I Want, su RTL 102.5 alle 15:28 minuti in the flight.
1: Ieri si sono tenuti gli Emmy Awards, che sono i premi della televisione, ma contemporaneamente c'era anche la prima partita dei Kansas City Chiefs. Mm. E quindi Taylor andava in un posto, andava nell'altro, quindi ha scelto di andare vicino al marito, nonostante avesse delle nomination anche lei.
0: Ma i Kansas City Chiefs fanno la mossa Kansas City oppure no? Speriamo di no, perché se no non è sportivissimo.
1: Non lo so, bisogna chiedere.

0: 30 Seconds to Mars con Dangerous Nights, RTL 102.5 alle 15.35, End the Flight, Jared Leto, che di recente è stato al centro di alcune accuse che lui ha negato, diciamo che è un po' che non si fa vedere, staremo a vedere come si evolveranno le cose.
1: Però diciamo che in generale lui si è sempre destreggiato tra la musica e il cinema, no? Dicevamo anche Taylor Swift, che ha avuto insomma le sue esperienze anche cinematografiche e televisive, io me la ricordo in CSI, scena del crimine, una delle primissime stagioni, ma ha fatto anche questa partecipazione speciale agli Emmy di ieri, partecipando invece a Law and Order SVU, il sogno della sua vita, perché il suo gatto si chiama Olivia Benson come il personaggio proprio.
0: Come la protagonista.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro è stata anche molto brava a recitare.
1: Sì, bravo Taylor. Bravo.

0: Crazy Lover, qui era ancora Miley Cyrus invece per questo nuovo capitolo che coincide anche con un nuovo contratto discografico. È solo Miley, non perché non voglia più avere il cognome del padre, come artista diciamo rimane, anche perché c'è un altro figlio di Brad Pitt che Maddox, se non ricordo, che ha tolto il cognome del padre.
1: Quindi la domanda sorge spontanea, ma adesso sì. Miley Cyrus che non ha il cognome, col codice fiscale come fa?
0: Ma che c'entra? L'anagrafe è sempre Miley Cyrus, cioè, anzi Miley
1: quelle tre cifre lì, quelle tre, come, cosa mette? XXI? No, non si può mettere. Miley, dacci una risposta.
2: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0% TAEG 0,81% 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un

0: vuole? Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: What do you mean? Che cosa intendi, caro Justin Bieber, con la mano così a cucchiarella e a carciofotto? What do you mean?
1: Che è proprio uno stereotipo quello lì, dell'italiano, nostro, no? Sì. Tu sempre con la mano, non è vero?
0: Beh, insomma, dai.
1: Sì?
0: Beh, dai. Perché tu non. Ma no, è che non ci rendiamo conto?
1: Non credo. Vabbè, comunque, un ascoltatore ci diceva di chiedere ad Anna Pepe, che
0: Anna
1: si
0: Pepe.
1: Chiama solo Anna.
0: Ok, ah, giusto.
1: Miley anche... come si comporta con il codice fiscale.
0: E anche, non so, ad Emma allora.
1: Che giusto?
0: Anche Annalisa. Lei... A questo punto dobbiamo. Anche...
1: È vero.
0: Pink, come farà? PNK e poi dopo abbiamo.
1: Già lì... Alicia, lei, Alicia Moore.
0: Facciamo.

0: Biagione Antonacci, mi fai stare bene su RTL 102.5. Se ci seguite in radiovisione avrete notato che folta capigliatura qui,
1: che bulbo,
0: eh?
1: Che bulbo,
0: mamma mia.
1: A Bologna si dice che bulbo che c'hai, per dire che capelli lunghi.
0: Eh sì, bulbo pilif.

0: Il bulbo pilifero, certo che sì. Bravo Biagio, tra l'altro anche lui, i prossimi progetti. No?
1: L'abbiamo citato prima.
0: Mustang,
1: no?
0: Che arriva con dei duetti, con le nuove leve della musica italiana.
1: Amici, tra pochissimo le ultime notizie con la nostra redazione, ci ritroviamo tra poco.
0: State con noi. Anche a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Partiamo dalla politica. L'Aula del Senato oggi ha approvato la nuova legge elettorale per il via libera definitivo, però sarà necessaria una terza lettura alla Camera, dove il testo approderà a fine settembre per la discussione generale. Ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
4: È così, come previsto, via libera del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Fra le modifiche e le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, aumentate a 6.000 per chi non è già in Parlamento, hanno protestato duramente le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. L'unico obiettivo della destra di evitare la sconfitta, accusa il PD. Il capogruppo 5 Stelle Luca Pirondini ha mostrato un facsimile di una scheda elettorale con la scritta Fratelli di Casta. Anche il leader di Italia Viva Renzi punta l'indice contro la destra, che cambia la legge non per la stabilità ma per la paura di perdere le elezioni. E intanto Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico, si chiama Per la Verità, con tanto di simbolo, e l'ex fotografo lo ha presentato sul suo canale YouTube in un video di 24 minuti, in cui si definisce il nuovo Berlusconi. A te.
3: Intanto in Campidoglio ci sono stati funerali di Stato per Emma Bonino, col Presidente della Repubblica, Mattarella e la Premier Meloni, presenti anche Schlein, Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Emma ha criticato le istituzioni, le ha contestate fino a disobbedire alle leggi che riteneva ingiuste e liberticide, andando incontro alle conseguenze delle proprie azioni per riformarle, ha detto il segretario di UPI Europa Riccardo Maggi, ricordando la sua vita dedicata alla conquista delle nuove libertà. È probabile che il drone abbattuto ieri sera dai caccia italiani nello spazio aereo lituano fosse russo, l'ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto durante un briefing con i media dopo l'incontro bilaterale avuto oggi in Lituania con il suo omologo. Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, invece ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Torniamo a parlare ora della famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. In queste ore sono emerse delle novità importanti. Il servizio di Maria Paola Raiola.
5: Dopo quasi 300 giorni, i figli di Nathan e Catherine Trevelyan lasciano la casa famiglia in cui il Tribunale dei minori dell'Aquila ha disposto che vivano e riabbracciano i genitori nella casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli. Un incontro che durerà poche ore, che rappresenta un primo passo per il ricongiungimento familiare e anche per tornare a vivere in quella che ormai siamo abituati a chiamare la casa nel bosco. Qui tra poco cominceranno i lavori di ristrutturazione. Domani i piccoli invece per la prima volta andranno a scuola. Fino ad ora hanno seguito un percorso di homeschooling. I gemelli più piccoli frequenteranno una seconda classe delle primarie e la bambina più grande andrà in quarta elementare.
3: È tutto il traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra due camion si sono formati 14 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Il traffico scorre su una corsia. Chi viaggia verso Firenze può uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale Due Cassia verso Monte Fiascone, poi la provinciale 71 verso Orvieto, con rientro alla stazione di Orvieto. Per lavori di manutenzione ancora sulla 1 registriamo un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra il bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panicale in direzione di Bologna, così come tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. In chiusura sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli troviamo un chilometro di coda per un veicolo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, grazie a voi per averci seguito, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Cinque minuti dopo le 16, buon martedì 15 di settembre. Oh. No, ciao.
1: Ma sai che lo scrivono ancora?
0: Ma d'altronde le vocali sono belle da sentire.

0: Sì, per sì. Questo uno,
1: ah,
0: sì, è più facile fare che non lo so, gf, è un po' più complicato, quindi meglio con le vocali. Amici, lei è la Zacca, che infatti ha un sacco di consonanti.
1: Per dire. Lui è Matteo Campese. Se vi va di mandare dei vocali, comunque potete mandarli al 378 378 1025 e noi cominciamo, seconda ora.

0: The Colors con Karma su RTL 102.5, l'appuntamento è quello di The Flight con Matteo Campese e la Zac insieme a voi fino alle 17. Parlavamo giusto ieri, dei Colors che hanno annunciato il loro tour in Europa, negli Stati Uniti, Nord America, insomma faranno un bel giro. Partiranno da Basilea il 5 di aprile del 2027.
1: E bravi Colors, gli abbiamo mai chiesto a loro il loro colore preferito? Perché sarebbero l'unica band a cui avrebbe senso chiederlo, se non chiedi ai Colors.
0: Può
1: giustamente
0: darsi, forse sono... chi abbiamo visti tante di quelle volte,
1: ma sai che un altro po' veramente ci facciamo i viaggi in motorino con i ragazzi, che salutiamo ovviamente, auguriamo loro buon viaggio
0: e salutiamo
1: buon
0: anche Gaia,
1: ma certo, essa è su una bossa nostra.

0: Ed Sheeran con Shiver su RTL 102.5 alle 16:19 and the flight. Anche lui in questo periodo c'è un po' di cose da risolvere, diciamo un po' di backlash, mettiamola così, per la vicenda che riguarda Macklemore, che era in supporto al suo tour in America, ma che è stato di fatto allontanato dal tour per delle sue posizioni a favore della Palestina.
1: Esatto. E musicalmente parlando, però, Ed Sheeran ci ha dato sempre grandi soddisfazioni, anzi l'abbiamo ascoltato poco fa, le Cat's Eye, la cui canzone vede anche come autore Ed Sheeran.
0: Messo lì, capito?
1: Voglio dire.
0: Butta lì anche questa.
1: In carta e porta a casa.
0: Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 90%.

0: 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su Pharmaca.com.
1: Professional 99,
2: non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A quanto pare sarebbe già al lavoro su un altro disco ancora, dopo che ne ha fatto uscire uno meno di un mese fa,
1: sì, infatti.
0: Hazel Eyes. Sam Smith pare sia tornato subito in studio, bene, vuol dire che ha delle cose da raccontarci.
1: Ispirato dall'amore, si è sposato, se non sbaglio.
0: Ma che bello!
1: Di recente. Ma attenzione, perché mi sa che Annalisa ci deve dire qualcosa, perché ha scritto una lunga lettera, delle cose, vedo dei commenti.
0: Ma qualche parola chiave?
1: Emma ha scritto siamo seduti.
0: Ok, molto bene. Molto
1: ci dovrà dire qualcosa.
0: Ma personal o professional?
1: Penso personal professional.
0: Oh, nice!

0: Dance the Night, Dua Lipa.
1: Che era dal film Barbie, The Movie. Tra l'altro fanno il secondo, pare.
0: Fanno il secondo?
1: Così ho letto.
0: I'm a Barbie girl in a Barbie
1: dove
0: world.
1: Dove Dua Lipa, tra l'altro, aveva una piccola parte, faceva la sirenetta insieme a John Cena, che non si voleva guardare come sirenetta, ed era insomma, un ruolo minore sicuramente, però insomma poi l'ha recitato anche in Argyle, visto che si parlava di cinema, di musica, e quindi poi ha sposato un attore, Calum Turner.
0: Ma tra l'altro, l'altro giorno sul mio algoritmo, algoritmo, come diceva Salmo in una canzone, è venuta fuori la notizia che l'hanno deciso il nome
1: James
0: del
1: Bond,
0: del
1: ma non è Calum.
0: Ma però non hanno detto chi è comunque.
1: No, però l'ha detto un attore che adesso
0: quello
1: dai,
0: lì,
1: quello di Dracula, dai. Su.
0: Quello di Dracula?
1: Quello, no,
0: ah, Gary Oldman?
1: L'ha detto chi è.
0: Ha detto e chi è?
1: Dopo te lo dico.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo.

0: Lazza. 100 messaggi su RTL 102.5. Com'era il nome dell'attore? Jack Lowden?
1: Lowden, yes, Lowden. Ma è lui o non è lui?
0: Ma no, Gary Oldman. Cioè, poi dopo ha capito che forse doveva dirlo. No, ma non avete capito che abbiamo lavorato insieme in Slow Horses.
1: Sorry, I'm mi just piacerebbe... Pep on a Merdone.
0: Mi piacerebbe tanto che fosse lui, ma no, io non so niente.
1: Io no, ma figurati.
0: Io Calum ce lo vedrei proprio bene, sai. Però bisogna vedere se gli interessa, perché non è detto che...
1: Sì, googlate la faccia di questo attore, Jack Lowden, e poi fatevi la vostra considerazione. C'è un po' di... vedremo. Questo è l'unico commento che mi sento di fare. Poi dopo bisogna vederli in azione, gli attori, soprattutto in James Bond, che è un ruolo così iconico che in qualche modo devi vederlo, no? In prima persona. Chissà.
0: Vabbè, staremo a vedere. Intanto il mondo si interroga e...
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: State con noi.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.

0: Anyway, enough is enough. Quando è troppo, è troppo. Capito? È il troppo?
1: Strop. Ma che domande.
0: Ciao, Posti.
1: Sempre fedelis.
0: Grandissimo.
1: Post Malone ha chiesto la mano?
0: No, sì, l'ha anche ottenuta, se per questo.
1: L'ha ottenuta, leggevo che l'ha ottenuta, credo, anche grazie a questo anello che secondo alcuni articoli è un diamante da 15 carati. 15 carati.
0: Non saprei neanche, cioè.
1: Ma non è un diamante.
0: Parli con una persona che
1: è
0: non
1: un
0: ha idea.
1: Callo, cioè, è una foglia, sto papagno qua, c'è 15 carati, ma che devi avere?
0: Eh sì.
1: Una roulotte per portarlo in giro sto affare. Bravo Post. Bravo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Un po' di tempo fa c'era una domanda ricorrente. Questa domanda ricorrente è: quante volte al giorno pensi all'impero romano? Ora, io non so se voi abbiate trovato la vostra risposta, ma ve ne propongo un'altra, perché magari non pensate all'impero romano, ma quante volte al giorno vi manca Joe Strummer? A me tantissime. Basta, tutto questo per dire che il Millennium Hit è una canzone molto bella dei Clash.
3: Che conoscono anche i muri.
2: Conoscono anche i muri. Tra l'altro manca talmente tanto che nella canzone più famosa dei Clash, che è questa, Joe Strummer non canta, ma canta Mick Jones, perché lui
3: canta. Quindi ancora di più si sente la massa.
2: Si sente un sacco, capisci?
3: Should I stay or should I go?

0: Mi mancavano i tuoi balletti, sai, dai tempi della Power It's Estate.
1: Lo so. Sì. Enzo Paolo Power, puoi chiamarmi così se vuoi, sono a tua disposizione, cara Zac.
0: Amici, con questo bel ritmo, questa bella energia, però si chiude l'appuntamento di The Flight. Conservate questa energia anche per Password, mi raccomando, al limite domani con noi.
1: Sì, e poi per domani alle 15,
0: con balletti, con balletti domani, Matteo Campese.
1: I nostri registi, ciao!
0: Ciao! Anche a Castel San Giovanni, provincia di Piacenza, sono le 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Sono stati celebrati oggi a Roma i funerali laici di Emma Modino. Ascoltiamo Maria Paola Raiola.
4: Le esequie in forma laica si sono svolte in Campidoglio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa erano in prima fila. Tra i tanti politici presenti c'erano anche 7 Premier del passato. Romano Prodi ed Enrico Letta la ebbero come ministra nei loro governi. Emma Bonino disobbediva alle leggi ingiuste per migliorare le istituzioni, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo

0: omaggi. Al termine della cerimonia il feretro è stato accompagnato dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Sullo sfondo l'applauso delle centinaia di persone presenti in piazza del Campidoglio.
1: Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e ora torna in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop di Schengen con la Spagna. Secondo il Viminale ci sarebbe ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche dai migranti arrivati da Ceuta e Madrid risponde a Roma, controlli agli italiani fino all'8 ottobre. Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l'indagato per le molestie sessuali ai danni di una tredicenne in un mini market del capoluogo piemontese. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che aveva disposto solo l'obbligo di firma senza detenzione. A Roma è stata aperta un'inchiesta su presunte minacce a Claudio Lotito per indurlo a vendere la Lazio. In studio Nicola Pompei.
2: Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della direzione distrettuale antimafia di Roma al presidente e all'amministratore delegato della banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e al faccendiere Luigi Bisignani. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per aggiotaggio, ovvero quel reato che consiste nel diffondere appunto notizie false per alterare il prezzo di beni o azioni in borsa. I tre questa mattina sono stati anche oggetto di perquisizioni per la procura, diffondevano false informazioni circa l'imminente cessione della Lazio e l'intenzione di Lotito di far deliberatamente retrocedere la squadra in una serie minore al fine di ottenere il cosiddetto paracadute di 35 milioni di euro. Il presidente della banca Masi però si difende: contro di me accuse totalmente false. A te.
1: Grazie Nicolò. La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che Donald Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza, furente alla reazione del Presidente degli Stati Uniti, secondo cui l'incapacità della Corte Suprema passerà alla storia, Corte Suprema che secondo Trump si è fatta condizionare dai democratici. Infine il calcio, oggi si giocano gli ultimi due sedicesimi di finale di Coppa Italia, alle 18 a Marassi si affronteranno Genoa e Südtirol, alle 21 invece ci sarà il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Ora ci colleghiamo con la sede di Autostrade per l'Italia per avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla situazione del traffico in autostrada.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente ora risolto si sono formati 3 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Il traffico scorre su tutte le corsie. In direzione opposta inoltre segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato. Per lavori di manutenzione, sempre sulla 1, registriamo 1 km di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra il bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, così come tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. E in chiusura sulla 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Grotta Minarda in direzione di Napoli troviamo 2 km di coda per traffico congestionato. Il tratto si percorre in 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
1: Grazie Damiano, non abbiamo altre segnalazioni, vi lascio a Password.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qui, buonasera, lo dicevamo ieri, siamo già a metà settembre,
6: È già. Fa anche un certo fresco, secondo me.
5: Sì, anche...
6: Insomma, no, ottimismo.
5: Dai, adesso, ragazzi.
7: 15 settembre.
5: No, non è vero. Milano la temperatura si è un po'...
7: Aspetta che ti dico la temperatura in questo momento.
5: Ok, ieri sera io ho dormito con la copertina.
6: 28.
5: È vero? 28. Beh, si sta benissimo, ragazzi.
7: Capito, ma il 15 settembre in Valpadana.
6: Però meglio dei 29 di ieri comunque, occhio, si fanno miglioramenti.
5: Roma com'è la situazione?
6: Più o meno uguale, guarda, abbiamo 29 gradi credo, un po' più di ieri.
5: La sera come hai dormito? Ieri sera come hai dormito?
6: Ah, ieri sera semplicemente nudo, senza aria condizionata, però nudo sì, perché Fulvio mi ha spiegato che nudi in mutande si dorme molto meglio.
7: Fulvio cosa c'entra? No.
6: Me l'ha spiegato qualche mese fa e ho preso spunto.
5: Scusate, adesso sulla sigla non vorrei parlare di mutande, ma il nostro corpo ama dormire senza le mutande.
6: Assolutamente.
5: E soprattutto le signore.
6: Cabrio.
5: Bene. Non lo sapevi?

0: Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, le 17:12 minuti, state ascoltando RTL 102.5, però non vi sentite vecchi, mi raccomando, perché noi abbiamo letto qualcosa di molto interessante.
1: Uno studio appena pubblicato, notizia appena pubblicato, c'è un'età in cui gli italiani oggi cominciano a preoccuparsi di invecchiare. Non è a 60, come potrebbe essere, né a 50, è a 30 anni. A 30 anni, hai capito? I ragazzi di 30 anni pensano.
2: In un mondo che poi vede gli stessi, quando diventano cinquantenni, mettersi la camicia bianca e andare al disco.
0: E infatti poi c'è l'opposto, cioè il 51% degli italiani che dichiara di pensare al proprio invecchiamento e poi a un certo punto pensa.
1: Conviene parlarne, ascoltiamo un po' di musica, poi ne parliamo. Ragionateci, scrivete, ne parliamo.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: La tua canzone Coez RTL 102.5. Ci stiamo accapigliando, sì. Allora, sul discorso età, quando cominciare a sentirsi non più giovane, abbiamo detto, secondo un'indagine, si scatterebbe a 30, poi arriva il giovanilismo in Italia, no? È un fenomeno strano. Prima abbiamo paura, poi ce ne freghiamo.
1: No, non è vero che ce ne freghiamo. Ci sono due categorie. Perché dici così, Fulvio?
0: Perché ho prima ascoltato
1: diligentemente. No, ci sono due categorie. I mindful oppure gli ageless. No, poi diciamo qual è la differenza. Ma mi preoccupa il punto di vista di Cianna, del giovane, sì. Cianna, no? Che è molto filosofico.
2: Beh, è difficile sapere cosa fare da grande, un po' di ansia ce l'hanno tutti,
0: sta,
2: secondo me.
0: Dai.
1: Sei giovane.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzioni.

0: rotazione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Mi piace da pazzi sta canzone, piace a tutti. Allora, dai, chiudiamo questa storia dell'età. Ciano, vuoi fare un piccolo recall per i nostri amici che si sono appena sintonizzati?
1: Sì, prima stavamo guardando questa notizia secondo cui a 30 anni il 26% di italiani inizia a pensare all'invecchiamento, quindi cercavamo di capire quanto fosse realistica questa cosa, perché in effetti è così, cercavamo di capire perché,
0: esatto,
1: come mai.
0: E poi quando si diventa più grandi ci sono due categorie: i mindful, che è il 51% degli italiani, che sono quelli che dicono sì, penso a quanti anni ho, eccetera eccetera. Quegli altri, che sono un po' come me, gli ageless, sono il 49% che dice ma io non lo so quanti anni ho e soprattutto non me ne frega.
2: Oh, io sono con te, sono nel 49%.
0: Tu sei con me, sì.
2: Che dobbiamo fare?
0: Non ci pensiamo, noi facciamo così.

0: E volevo dire che insomma siamo a settembre, no? Abbiamo aperto facendo questa riflessione il 15 settembre.
1: Beh, di qualità devo dire.
0: E si torna alla normalità.
1: Però tra poco.
0: Tra poco?
1: Cioè, sì, torniamo tra poco.
2: Sì, tra pochissimo. Tempo di comprare una casa, sai, gli italiani il mattone. Anche.
0: Sono rimasta male.
2: Vabbè, comunque
0: vabbè, sono rimasta male, dai.
2: Ma perché?
0: Perché devi sottolineare, non sei carino?
2: Io?
0: E tu, proprio tu, Fulvio Giuliani, Giuliani Fulvio.
2: Ma
0: ecco,
2: non è vero.
0: Com'è che ti ha chiamato l'altro giorno un ascoltatore?
2: Fulvio Fulviani.
0: Fulvio Giuliani. Esatto.
1: Giulio Fulviani.
0: Vabbè, adesso vai avanti tu, mancano 10 secondi. No, ciao.
2: Vai Giulio, vai.
1: Ho solo detto che... Comunque ragazzi, Nicola è numero uno.
0: Numero uno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Allora, come dicevo prima, non vorrei non ripetere, ma a settembre si torna alla normalità, no?
2: No, Nico, non è che si torna, si riparte.
1: Ma perché cosa cambia, scusa Cianna?
2: Allora, quando torni, riprendi da dove avevi lasciato. Ah. Quando riparti, invece, hai davanti nuove possibilità. Tipo la tecnologia full hybrid, motore turbo benzina e anima GPL.
3: È il nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL in un unico SUV, dal design pazzesco e con oltre 1500 km di autonomia. Settembre non è, Nico, la fine delle vacanze, è l'inizio di qualcosa di nuovo e bello. E allora scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27.
1: Facciamo un applauso, un fine dicitore come Giulio Tusche, Giuliani.
2: Tusche, molto bello.
3: Mi sento vagamente perculato,
1: Giulio Giuliani veramente il numero uno.
2: No,
1: si sposa
2: Giulio Giuliani.
1: No, la Cardinaletti, eh.
2: Ah, vero? Ah. Tanti auguri.
1: Sì, con c'hai ragione pure tu, però, eh.
4: Yoohoo! C'è nessuno!
5: Yeah!

0: amicizia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
0: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
0: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Bailando Enrique Iglesias. Cari amici di RTL 102.5, innanzitutto buon pomeriggio, grazie di star qui con noi a farci compagnia mentre ve ne andate verso casa, programmate i vostri aperitivi, ma ci andate in bici ogni tanto a fare le
1: fiabe. Tornate a casa in bici. Dunque, anche questa notizia di oggi pomeriggio, gli italiani sono sempre più propensi a utilizzare la bicicletta e il monopattino. Vabbè. Però l'auto resta il mezzo di trasporto, attenzione, anche per percorsi brevissimi.
2: Ma buttiamole
1: sotto il chilometro.
0: Sì, lo so.
2: Buttiamole queste macchine.
1: Vabbè,
2: buttiamole.
1: Non
2: servono più.
1: Per fare 900 metri uno prende la macchina.
2: Però è comodo, anzi cambio idea, non buttiamole, usiamole le macchine, è molto comodo.
1: Dipende se c'hai i bambini, le cartelle, le borse, la spesa.
0: Ma la bici la usate, sì o no?
1: Dai, ce lo dite.
0: Dai.
1: 378 378 1025.

0: Questo è Michael Jackson, grande. Allora, ci state scrivendo sulla storia della bicicletta. Dice, vabbè, io andrei volentieri in bicicletta, ma devo portare i bambini a scuola, quello che stavamo dicendo prima. Peraltro un signore dice che se dovesse fare i conti di quanto costa, di costerebbe l'autobus per i due bambini, spenderebbe 800 euro al mese. Ma non lo so, non so quanto costa.
1: Fermi un attimo, ma cos'è? Forse lo scuolabus privato?
0: Non lui ha detto autobus, non lo so.
2: Mi sembra tanto.
1: E che è? Una limousine?
2: Sì. O poi magari vai in limousine.
1: Con lo chauffeur.
2: Va benissimo allora.
1: Lo chauffeur.
0: Le chauffeur. Le chauffeur. Le chauffeur.
3: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Castelnuovo Magra, provincia di La Spezia, le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Nicolò Pompei. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Ma facciamo il punto con gli ultimi aggiornamenti. Alberto Ciapparoni.
11: Per il governo il testo rappresenta un intervento strutturale sulle regole del voto, mentre le opposizioni contestano soprattutto il premio di maggioranza, i capilista bloccati e il rischio di una compressione della rappresentanza. Tra i punti centrali della riforma c'è la

0: del 42% dei voti per l'assegnazione del premio, ovvero 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. La maggioranza difende il meccanismo come strumento di governabilità, mentre il PD e il Movimento 5 Stelle vanno all'attacco, così il capogruppo pentastellato Pirondini.
1: Da alcune settimane il Parlamento è paralizzato per parlare della legge elettorale perché questa maggioranza vuole imbullonarsi ancora di più alla poltrona. Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
0: E proprio dai banchi dell'opposizione, al momento dell'approvazione del progetto, esposti i cartelli con scritto no alla legge truffa. Adesso tocca di nuovo a Montecitorio. A te.
2: Rimaniamo nella sfera politica, non è un atteggiamento contro qualcuno, non è una posizione politica. Il nostro problema è garantire la sicurezza interna e delle frontiere. L'ho detto il ministro degli affari esteri Tajani rispondendo alle domande sulla proroga del blocco di Schengen con la Spagna a margine di un incontro con l'omologo sloveno. Poco dopo è arrivata la replica di Madrid, anche il ministero dell'interno spagnolo ha notificato all'Unione Europea la decisione di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. Due caccia italiani in volo abbattono un drone non identificato sopra la Lituania. Una nave da guerra russa lancia due razzi di avvertimento in direzione dell'elicottero danese che la sorvegliava nelle acque internazionali a largo della propria costa. L'alta tensione tra NATO e Russia è una frizione quotidiana in cui comincia ad essere complesso stabilire i confini tra l'incidente e l'escalation. Non si tratta di incidenti isolati, ma di un quadro di provocazioni contro l'Unione Europea, ha affermato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Passiamo alla chiusura in borsa di Milano, linea Marco Favalli.
3: Buonasera. Chiusura in rosso per i listini europei, ma con ribassi molto più contenuti rispetto ai primi scambi di questa mattina. A Piazza Affari il FTSE MIB cede lo 0,14%, in linea con il resto del mercato. Tra le blue chip bene Tenaris, più 3,30%, seguita da Terna, più 2,87%. Sul fronte opposto Unicredit, meno 2,24%, e Moncler, meno 1,98%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 88 punti, mentre prosegue il rialzo del petrolio, ora a $108 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
2: Grazie, è tutto anche per noi. Ora linee colleghi di Autostrade per l'Italia. Il traffico.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Orte e Fabbro in direzione di Firenze con tempo di percorrenza di circa un'ora e un quarto, mentre in direzione opposta troviamo un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto per lavori di manutenzione. Situazione analoga sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna e tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sempre sulla 14 per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 e tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. In chiusura sulla tangenziale di Napoli per gli intensi flussi di traffico troviamo una coda tra Secondigliano e Corso Malta per chi è diretto verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Juventus NEC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Signori e signori, questo è Password con Fulvio Giuliani, con l'amico e con Cianna, ecco il giovane Cianna. Sto leggendo una notizia, non ho figli, ma mi sembra una gran bella notizia. Fulvio commenta: stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate. In arrivo alla nuova circolare Valditara, basta notifiche la sera sul registro.
9: Allora, assolutamente. Che significa compiti fuori orario, perdonami?
8: Eh no, aspetta, sei tu il papà che c'è due figli a scuola, almeno chiede a me.
9: Beh, allora, succedeva perché, spesso vengono assegnate.
8: Ti arrivano le notifiche sul cellulare, oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, che mi sembra veramente una grandissima cagata, no?
9: Vi chiedo scusa, ma avendo i bimbi ancora alle elementari, naturalmente a loro questo non è mai accaduto.
10: No, a me capitava, era una cosa terribile, perché i professori dicevano...
8: Spiega.
10: I professori dicevano, guardate, adesso non faccio in tempo a metterli,

0: Tu che dai, vai.
1: Sei veramente. Nico, ragazzi, è numero uno. Adesso sta costringendo Cianna, diciamo, perché Password è una grande famiglia, sì, non è? Sta costringendo.
2: Usiamo i verbi giusti.
0: Non è una grande famiglia, siamo noi tre. Dai, che grande famiglia.
1: Sì, però
0: famiglia.
1: Chi ci ascolta, gli amici e via dicendo.
0: Vabbè, ma in questo caso siamo noi tre. Vabbè, sì, dai, di cosa stavo
1: sta
0: chiedendo?
1: Costringendo Cianna.
0: No, costringendo.
1: No, costringendo.
0: Ho fatto una domanda.
1: No,
2: costringendo.
0: Ho fatto una domanda.
1: A raccontare come bacia.
2: Sì, sì, sì.
0: Cosa c'è di così male?
2: E io stavo cominciando a dirlo e Fulvio ha detto: zitto che mi fa invidia.
0: Allora facciamo una cosa, raccontiamolo a tutto. Com'è che baci?
2: No, è molto semplice, ragazzi miei, è molto molto semplice.
0: No.
2: Tu parti normale, no, e poi a un certo punto infili.
0: Parti normale cosa significa? Cosa significa?
2: Con un bacio parto a stampo, normale. Poi a un certo pieghi la testa di 15 gradi, sì, e poi vai di lingua, sia giù, su e giù, a destra, a sinistra, a lato. Sempre con amore, al ritmo di Cabana, al ritmo di Rama, signora.
0: Ma cosa
1: stai dicendo? Ma dove l'abbiamo trovato?
2: Ma è così, è un tutorial.
0: Madonna, chi c'era mandato? Vabbè che era comandato, ma non pensavo fino a questo punto, cacchio.

0: do what I can, don't put the blame on me.
1: Grande artista veramente questo, me lo ricordo a Sanremo. A Sanremo? A Sanremo, mi sembra di sì. Vabbè, quel che l'è. 18-19 minuti su RTL 105, ciao, buonasera, buon viaggio. E soprattutto una cosa che forse diciamo poco, grazie, perché non è detto, non è scontato, insomma, che voi scegliate RTL 102.5 anche la radiovisione, no? Con i nostri due canali che sono il 36 o il 736 sul pacchetto Sky, quindi grazie veramente, qui si
2: con
1: lavora in tanti,
2: con una certa eleganza autunnale tra l'altro vedo negli studi di Milano,
1: eh?
2: Beh, con una certa eleganza autunnale vedo negli studi di Milano
3: oggi Nico, ragazzi, Nico oggi è veramente di tendenza,
2: tusce
3: crack class,
1: hai visto le scarpe?
3: Purtroppo
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel. La nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: no, devi arrivare fino alla fine, no? No, dai. Faglielo.
1: Come finisce il video, te lo ricordi?
0: Faglielo dire.
1: Come finisce?
0: He's the one I'm leaving you for. Ciapale.
1: E poi cosa fa nel video?
2: Come finiva?
1: Fa il ditone. Fa il ditone.
2: Ma non si può.
0: Allora, stavamo discutendo a proposito di ditone di Sabalenka, come si chiama lì?
1: Arina
0: Sabalenka, no? Numero uno del tennis.
1: Numero due.
0: Ex, vabbè, comunque agli Open ha spaccato su tutta la racchetta. No, alla fine aveva perso, incazzata nera, è stata multata con $7,500.
2: Giusto. Anche
0: allora,
2: poco.
0: Fulvio dice: sì, si fa, dai. Anche Ciana dice: si fa. Ragazzi, il fair play.
1: Ma a me, ma mica c'era con l'avversario.
0: Ma che ragionamento è? Ma che ragionamento è, Fulvio?

0: LP Lost on You, 18:38 minuti, RTL 105 su Password, l'amico Fulvio Giuliani, la Sabalenka, Arina, il tennis US Open.
1: E le maglie dei giocatori ci arriviamo dopo. Non mi aspettavo da Cianna, ma soprattutto da te Fulvio, che credo tu sia sempre stato per il fair play, certo, questa posizione veramente poco, non lo so, su la Sabalenka lì che spacca su tutto la
2: Fulvio sta cambiando
3: la, non sto la, cambiando non
1: la
3: sto,
1: racchetta no, no. Non si fa,
3: allora certo
1: non si
3: che
1: fa,
3: non è un
1: non
3: bel
1: è
3: gesto,
1: educato
3: è stata multata, giustissima la multa, però io credo anche che questi ragazzi campioni,
1: ma che ragazzi?
3: Professionisti ragazzi sono ragazzi,
1: sono professionisti, guadagnano milioni
3: a un momento di
1: a casa loro,
3: no, verso
2: ma
3: se stessi
2: ragazzi,
1: a
3: verso
1: casa
3: se stessi,
1: loro
3: non verso
1: mentre contano i milioni che hanno guadagnato Fulvio.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: 99, 99, non è possibile!
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma,
8: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a €549. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni €25 è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi €171.000.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, in certi momenti il caos generato da un Nettuno tanto vicino si trasforma velocemente in dubbio, in paura, forse in sospetto. Non sarete però sempre obiettivi. Amici del segno del Toro, la Luna accende in voi il bisogno di stare con gli altri, dimostrando passione ed entusiasmo per le cose che succedono, per le possibilità che saranno proposte. Gemelli, vivete e accogliete con grande leggerezza ogni cosa, ogni notizia o realtà, perché vincerete solo dimostrando la capacità di non prendere troppo sul serio nulla. Cari Cancro, Marte si connette alla vostra amatissima Luna, rendendo facile e possibile ogni sforzo, utile ogni richiesta o ambizione, per questo avrete la sensazione di fare bene. Leone, Sole e Luna si parlano, così che tutto ciò che deciderete di fare in questo momento sia destinato a funzionare, ma soprattutto a convincervi e a piacervi. Vergine, sarete perfettamente in equilibrio tra emozione ed entusiasmo, tra sogni e realtà, un compromesso che vi consente di stare bene, di non sprecare mai niente. Cari Bilancia, Mercurio vi protegge dalle illusioni, dalle cose fatte senza aver capito lo scopo e il senso. Usate sempre la logica per non sbagliare con nessuno e con niente. Scorpione, le stelle parlano la vostra stessa lingua, mettendo in evidenza le emozioni migliori, quelle passioni che non si raccontano ma che si vivono sotto pelle. Sagittario, alcuni pianeti sembrano voler rendere misteriosa ogni cosa, coinvolgendovi in uno strano gioco di illusioni, di verità che cambiano e che rinnegano le certezze. Cari Capricorno, avete voglia e bisogno di vivere con sincero entusiasmo certe occasioni, quei sogni che devono essere nutriti e coccolati per poter essere anche creduti. Cari Acquario, non avete nessuna voglia di raccontare certe verità che invece preferirete tenere per voi, senza condividere, senza spiegare o giustificare. Un tempo di silenzio. Infine, cari Pesci, energie ed emozioni lavorano per voi per darvi sempre il look migliore, per rendervi credibili e amabili con le persone che vi faranno compagnia. Piacerete!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ciana e Fulvio hanno detto all'unanimità che Conte non tornerebbe mai in corsa.
3: Mai, mai.
2: Tu dici mai, Fulvio?
4: Ma sai che io non sono così categorico.
2: Nella
4: come
2: sua
4: Ciana.
2: Carriera è subentrato in panchina a stagione in corso 3 volte.
3: Nah.
2: Dove, quando?
3: Le prime due erano prima del
2: 2007. Dove? Al...
4: aspetta, al Bari.
2: Bari. Nel 2009 alla
4: Atalanta.
2: Atalanta. E nel 2021 al Tottenham. E quindi, ragazzi.
3: Ma secoli fa, però.
2: Avete sbagliato.

0: il chiudiamo passo di questa sera, signore e signori. Torniamo domani.
1: Cosa dico, c'è?
2: Visto che c'hai un po', giustamente, presi di punta su Conte.
0: Studio, mentre vanno le canzoni, studio, stanno guardando di Conte. Voi avete, avete detto ieri assolutamente no, Conte non entrerà mai in corsa. Non è vero.
2: Allora, Nico.
0: Beh, è già successo.
2: Tu ci hai parlato giustamente del 2007. Nel 2007 c'era il Tyrannosaurus Rex.
0: Vabbè, 2009.
2: Due anni fa, De Laurentiis chiamò Conte, tre anni fa, chiamò Conte a novembre, nel pieno del disastro Garcia, e lui disse: Presidente, la ringrazio, vengo l'anno prossimo, non prendo la squadra
0: ma
2: in corsa.
0: Ma certo, ma perché di Aurelione non sei mai, hai capito?
3: No, ma che c'entra? Non prenderà mai la squadra in corsa. Ma poi Spallettone, ma fiducia a Spallettone.
0: Spallettone. Spallettone numero uno. Spallettone
3: numero... Dai, Spallettone!
0: Però, difficoltà. Però...
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Isola Liri, provincia di Frosinone, le 19 in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito la guerra tra Russia e Ucraina. Jet italiani hanno abbattuto un drone in Lituania ed è dura la reazione dell'Unione Europea. Nicola Pompei.
10: E così, buonasera. Nel Baltico, tra droni aerei e navi militari, il confine tra incidente e provocazione diventa ormai ogni giorno più sottile. L'ultimo episodio riguarda due caccia Eurofighter italiani che hanno abbattuto nelle scorse ore un drone non identificato entrato nello spazio aereo della Lituania. Molto probabilmente proveniva dalla Russia, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto durante un briefing con i media a margine del bilaterale con l'omologo lituano Kaunas. La nostra presenza sul confine est della NATO è fondamentale, ha aggiunto Crosetto, e la tensione cresce anche più a ovest. Sta al largo della Danimarca. Una nave da guerra russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero danese che la stava sorvegliando in acque internazionali. Non si tratta di incidenti isolati, sono provocazioni russe contro l'Europa, lo scrive su X la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. La Russia scoprirà che la nostra determinazione non fa che rafforzarsi, ha aggiunto. Dura anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Mettono alla prova la nostra unità e giocano con i timori di un'escalation. A te.
9: Grazie. La politica italiana, il Senato ha approvato la legge elettorale tra le proteste dell'opposizione. Alberto Ciapparoni.
11: Le opposizioni lo chiamano Melonellum, la maggioranza invece Stabilicum. Fatto sta che il nuovo sistema elettorale dice addio ai collegi uninominali e prevede il proporzionale con premio di maggioranza alla lista o coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Il centrosinistra, al momento dell'approvazione del testo, ha esposto cartelli con scritto no alla legge truffa, ma da Fratelli d'Italia, De Priamo, difende così il provvedimento.
12: Una legge elettorale che determini le condizioni per la stabilità è uno strumento importante per l'Italia. Non è certamente uno strumento che noi immaginiamo a favore di una parte politica, della nostra parte politica.
11: Invece da Italia Viva, Renzi accusa così.
13: Se volete essere onesti con voi stessi, dovete dire che state mentendo. Non è per la stabilità che lo fate. Lo fate perché siete convinti che anche alle luci delle vostre divisioni, al prossimo giro rischiate seriamente di perdere.
11: Ora di nuovo parola a Montecitorio. Intanto l'Italia ha deciso di prorogare di altri 15 giorni fino a fine settembre i controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna, cioè la sospensione di Schengen. Ma Madrid attacca, Meloni e Tajani vergognosi e non all'altezza. È tutto.
9: Grazie. Oggi in Campidoglio a Roma i funerali di Stato per Emma Bonino, presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni. Maria Paola Raiola.
14: La politica italiana si è raccolta intorno al feretro di Emma Bonino durante la cerimonia funebre celebrata in forma laica a Roma nella sala della Protomoteca in Campidoglio. In prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma a rendere omaggio alla storica leader radicale c'erano anche sette ex presidenti del Consiglio, tra loro Romano Prodi ed Enrico Letta, che hanno anche tenuto le orazioni funebri, e i leader di partito Elly Schlein, Carlo Calenda, Angelo Bonelli, Riccardo Maggi di Più Europa, che ha ricordato che Emma Bonino disobbediva alle leggi ingiuste per migliorare le istituzioni. Tante le persone nella piazza del Campidoglio, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha accarezzato alla fine la bara, e il capo dello Stato che è rimasto accanto ai fratelli Giovanni e Domenica.
9: Il Tribunale del Riesame di Torino ha stabilito che deve tornare in carcere l'uomo accusato di aver molestato una tredicenne in un mini market, Massimiliano Mantiloni.
1: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne e di una donna di 40 anni. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. La decisione, che ha accolto l'impugnazione della Procura, ribalta quella adottata dal giudice per le indagini preliminari che nei confronti del 42enne bengalese aveva disposto la scarcerazione e l'obbligo di firma. L'episodio si era verificato il 28 agosto. La tredicenne era entrata nel mini market per acquistare dei succhi di frutta e il commesso l'aveva importunata pesantemente. Pochi minuti prima, come era emerso dai filmati delle telecamere di sorveglianza, aveva palpeggiato un'altra cliente. L'uomo era stato fermato, ma il GIP non aveva convalidato il provvedimento perché a suo avviso non sussistevano pericolo di fuga e gravi indizi di colpevolezza. Il ministro della giustizia Nordio aveva annunciato l'invio di ispettori al Tribunale di Torino. Il mini market è chiuso e imbrattato da giorni.
9: La chiusura della borsa a FTSE MIB meno 0,14%. E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Enzo Tamborra.
15: Buonasera Taivane, in apertura il calcio e vigilia dell'inizio dell'Europa League. Domani alle 21 scenderà in campo il Milan, che al Miazza ospiterà i portoghesi del Benfica. Partita speciale per Amorim, che è attualmente tecnico dei rossoneri, ma che da calciatore indossò la maglia del prestigioso club del Portogallo, e per Gonçalo Ramos, anche lui un ex. Giovedì sarà la volta della Juventus, che sempre alle 21 giocherà in casa con gli olandesi del NEC. Oggi intanto si completa il tabellone dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Si sta giocando Genoa su Tirol, 0-0 risultato i primi 45 minuti di gioco. Alle 21 il derby toscano Fiorentina-Pisa. Infine per il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. L'obiettivo è rientrare per i tornei asiatici di Pechino e Shanghai. Ed è tutto, linea allo studio.
9: Grazie Enzo, ora prima il meteo e poi il traffico.
8: Previsioni del tempo.
16: Buonasera da Paolo Corazzon. Domani condizioni meteo buone inizialmente in gran parte Italia, tra l'altro con temperature ancora estive, toccheremo i 30 gradi. Ma attenzione, si sta avvicinando una nuova perturbazione. Verso sera netto peggioramento al nord, con l'arrivo di temporali anche forti che poi tra giovedì e sabato attraverseranno un po' tutta l'Italia. Per sapere quindi cosa capiterà anche da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Via Radio.
17: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Fabbro verso Firenze segnaliamo coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pele e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. I tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra Monza e Cormano. Trafficato poi il tratto emiliano della 14, Bologna-Taranto, dove tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro sono coda tratti in direzione Ancona. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
9: Vi lascio in compagnia di protagonisti e vi auguro una buona serata.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Juventus NEC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
18: Eccoci, 19:08 minuti, e allora inizia una nuova imperdibile, unica puntata. Non è una replica, eh?
2: No, no,
18: non
2: no,
18: è
2: no,
18: una
2: no.
18: Signori, che giorno è oggi?
19: Oggi è martedì 24 agosto.
3: No, vabbè, tra ecco, un po' sei una merda,
19: vabbè, scusa, mi fate vedi? Fare queste scemenze. Io invece, ma credo anche voi, sto cercando il contadino di Mairano. Mairano è nel bresciano. Contadino, se all'ascolto,
3: che
19: ti metti
3: rima
19: in
3: anche
19: contatto
3: con
19: contadino, vabbè, con una marea
3: con
19: di cose.
3: No, con... no, Mairano fa rima con Milano, con
0: Adriano. Adriano. Magari si chiama Adriano, no?
19: Contadino di Mairano. Vabbè, in realtà stasera, caro Taro, te l'avrei capito, tornano le sagre scritture, infatti c'è la sagra del contadino di Mairano.
3: Bello, bello,
0: e
3: bello.
0: Poi, caro Taranto, è mai stato lei che è l'unico letterato nel gruppo ad un reading letterario?
3: No, mi manca questo, però volevo
0: cioè, dove si ride?
3: Reading, si ride. Ah, bello allora.
19: Stasera facciamo la cultura, la cultura.

0: Bella storia di Fedez ad aprire protagonisti, 19-14 minuti in questo martedì 15 di settembre.
1: Così diciamolo, ricordiamo, perché magari qualcuno ha sbagliato calendario.
2: No, è vero. Però Francesco, non sbagliavi quando hai detto che i reading possono essere anche comici, perché no? Perché in realtà dobbiamo però chiedere a qualcuno se conosce i reading, visto che sono tornati di moda.
1: Io chiamerei un sindaco, visto che noi siamo il programma dei sindaci. Certo.
2: Allora, i reading sarebbe quando uno pronuncia.
1: Si presenti, lei chi è? Si presenti.
2: Sempre lui.
3: Pronto?
1: Sì, sindaco di si presenti.
3: Sindaco di Bolzano, ecco.
2: Il nostro, super sindaco. Allora, buonasera. Sindaco, allora,
1: lei quest'anno avrà fatto 2 o 3 matrimoni da invitato sicuro, ma è mai stato invitato ad un reading?
3: A dir la verità, no, non sono nemmeno come si,
1: che si
3: in qualche
1: mangia,
3: modo conforma.
1: Che si mangia un reading?
3: Che si mangia un reading?
2: Non si mangia reading, neanche noi ci siamo mai stati, perciò volevamo chiedere a lei, ecco.
3: No, non sono stato e neanche l'ho mai organizzato in questa città, però se è una cosa positiva vediamo di organizzare.
1: Secondo me reading integrale, direi.
2: Ma dai, però un reading a Bolzano ci starebbe bene, perché quando uno scrittore sale su un podio, su un palco e legge un libro, legge una poesia, questo è il reading,
1: per
2: in
1: esempio,
2: maniera pubblica.
1: C'è un libro di Simioli.
3: Questa è una bella cosa, pensate una bella che cosa. Cosa simile la stiamo facendo nel teatro, in un teatro dove leggiamo con le biblioteche i libri che vengono presentati poi dagli autori a teatro.
2: Fate i reading e non lo sapevate.
3: Facciamo
2: bravi a Bolzano
3: senza saperlo.
1: Vi salutiamo dicendo reading bene, chi reading ultimo.
2: Bravissimo.
3: Siamo avanti.
4: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siete all'ascolto della prima radio d'Italia, RTL 125, a abbiamo... protagonisti, ma attenzione perché tornano
1: l'abbiamo...
0: le sagre scritture.
1: Da Mairano ci hanno mandato il numero della sagra del contadino di Mairano. Dobbiamo indagare perché le sagre ovviamente uniscono questo paese.
0: Ah, sì, anche se sempre.
1: Pronto? È il contadino di Mairano?
0: È lui.
2: E chi parla?
1: RTL 102.5.
0: È nel bagno.
2: Ah.
1: Ecco, lei è proprio il contadino di Mairano, perché vorrebbe parlare di questa sagra, capito?
2: Sì, ma...
1: Il contadino di Mairano è morto? No.
0: No.
2: Il contadino c'è ancora un po' vecchio, però c'è ancora.
1: Ah, mi ha fatto preoccupare. Dopo. La chiamo tra poco e ne parliamo sulla prima

0: radio nazionale.
1: No, no, lasci perdere che non sono io, eh.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia, movement that inspires.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower, Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.

0: Lenny Kravitz, Stand, 19:32 minuti, atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta. Buonasera Ale.
1: Buonasera a tutti. Anche oggi sono qui con delle passeggere.
2: Sì.
1: Loro sono spagnoli.

0: ma parleremo inglese anche per far giocare voi a tradurre.
1: Ma l'unica lingua che conosco è lo spagnolo.
0: Io però ho meno dell'inglese, quindi vado a chiedere intanto come si chiamano. So, what's your name?
2: Itiar. Lucia.
3: Gisela.
0: Esatto, è un po' come Giulia da noi.
4: Ho capito solo Lucia di tutti questi.
1: E l'altra è Venezuela, non ho capito.
0: So, where, why are you here in Rome?
2: We came here because we have a trip with our school, or because we are on last year.
1: Allora, traduco io.
0: Sì. We have to translate, sorry. Okay.
1: Sì, frequentiamo una scuola di flamenco e siamo qui per ballare. È il passo dopo.
0: Questa l'hai vista tu. Sono venute con la scuola, però quello ce l'hai azzeccato. Vediamo qualcos'altro. So, here there are also your teachers.
2: Yes, they're like from in another parts of the airport and they're like going with us in order not to leave us alone.
1: Gianni, traduci.
0: Okay, bye. Sì. Sorry, they have to translate. Okay. Traducete?
5: Sì, che ha mangiato benissimo sempre la cacio e pepe, che però non è riuscita a trovare. Ragazzi, perché tanto pure questi qua vengono in Italia solo per mangiare. Ecco.
1: Veramente ha detto che ha fatto dei grumi la cacio e pepe.
4: Ha detto
0: Detto che c'è la loro insegnante che sta in giro però nell'aeroporto, che chiaramente non può lasciarle da sole, però gli lascia un po' di spazio qui dentro.
1: Allora, come si chiama? The professoressa?
5: Salutiamo la professoressa.
2: Celia? Marie, that is
5: Ophelia.
2: A friend.
5: Sono quattro, sono quattro in una. Va bene, vedi, la scuola funziona
4: meglio. Buon viaggio.
5: Grazie, Marta.

0: Grace Kelly, mica 19:40 su RTL 102.5. Allora, oggi è una giornata molto importante perché Gianni, come hai lasciato la camera con la C maiuscola?
1: Come ho lasciato la camera? Un po' in disordine, perché Fredella vuole dire che praticamente è stata approvata, no? Taranto.
0: Lo stabilicum.
2: Ma io pensavo, io pensavo la camera da letto di Gianni fosse.
1: No, che cos'è lo stabi?
3: La nuova legge.
1: Pronto, è il Senato?
0: Senato.
3: Sì, signore.
1: Mi scusi, a che ora portate la stabilicum alla Camera?
0: No, vabbè, ma non è così.
1: Lo stabilicum è stato approvato poco fa e leggo che deve poi passare alla Camera.
0: Vero.
1: La legge elettorale.
0: Ah no, ma perché avete chiuso?
1: No, ma no, ma no. Ma no, deve solo
0: dire che ti ha passato la camera.
1: Abbiamo lasciato la camera in disordine, volevamo mettere a posto per l'arrivo dello stabilicum.
0: Ma ti ha passato la camera.
1: Ma tutto sto pensiero per noi, no?
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo.
10: Vedrai che andrà tutto bene.
9: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Andiamo.
12: La sua curiosità è soddisfatta?
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio.

0: ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
2: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
4: D'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: c'è Jovanotti con l'estate addosso, 19:51 su RTL 102.5. Il countdown per la nostra operazione San Gennaro è iniziato da qualche giorno, perché il 28 di settembre il signor Simioli mi offrirà un pernottamento a Napoli.
1: Hai capito? Ma certo, perché facciamo il premio San Gennaro World 2026 proprio sul sagrato del Duomo. Esatto. RTL 102.5 è la radio che sostiene un miracolo. E Taranto e Francesco Fradella me lo porta a Napoli, così per una sera stai bello tranquillo, senza battute,
0: sì,
1: stai sereno.
0: Sono in ferie,
2: ecco. Già comunque si è, ho notato che si voleva, no? Imbucare
1: Fredè,
2: in casa.
1: Fredè, cioè, guarda che c'è non solo il buffet nel backstage,
0: ma poi il buffet pure.
1: No, c'è, esatto, e non fare battute su San Gennaro che è non
0: so. No, l'ha già fatto il miracolo, siamo ancora qui da 7 anni.
1: Non fare battute quando verrai,
2: non
1: quando
2: è scontato,
0: verrai. Ma perché viene San Gennaro?
1: Ma certo, lui non manca mai, ogni anno, è il protagonista, Fredè.

0: Crazy in Love, Beyoncé, 19:59. Allora, visto che si avvicina il Natale, clima natalizio, vorrei fare un regalo a Gianni, cioè
1: grazie,
0: le
1: ho
0: mie
1: capito,
0: ferie, no,
1: sì,
0: si può fare
1: le tue ferie,
2: ma davvero?
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: se c'hai 2 giorni proprio che te li strappi, te li rubi, ma chi
0: ma
1: le
0: no,
1: vuole?
0: Ce l'ho a debito anche lì come le finanziarie.
1: Ma per piacere, ma voglio le ferie di Taranto.
2: Beh, guarda, non so se ti va. Vabbè, comunque, carità, entriamo in questa. Quindi si può fare comunque questa cosa.
0: Si può parte fare.
1: Ne parliamo dopo, con un super esperto. Perché tu che stai ascoltando, esatto, se vuoi, puoi regalare le tue ferie.
0: Beh,
1: a chi lo scopriremo?
0: A noi, per esempio.
1: Vediamo se si può fare. Dai, a tra poco.
0: Allora, è già pronto il bell'uomo di Nicolò Pompei. Tra poco con lui il Gio.
2: Anche a Riva di Solto, in provincia di Bergamo, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura lo scontro sui migranti, asse Roma-Madrid. Il governo italiano ha prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen. Il servizio di Maria Paola Raiola.
5: Altre 2 settimane del blocco di Schengen per i cittadini extracomunitari in arrivo dalla Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha comunicato alla Commissione europea e ai ministri europei dell'Interno la decisione del governo. Per il Viminale c'è ancora rischio di infiltrazioni terroristiche. Ira di Madrid, che parla di scelta inutile e vergognosa. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato la premier Meloni e l'omologo Antonio Tajani definendoli inadeguati. Sono leader non all'altezza della situazione, ha detto. Non è un atteggiamento contro qualcuno, non è una posizione politica, ha precisato Tajani. Il nostro problema è garantire la sicurezza interna e delle frontiere. Intanto anche la Spagna ha prolungato i controlli sui viaggiatori italiani fino all'8 ottobre.
4: Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale con il centrodestra compatto, 113 voti favorevoli su 115 della maggioranza, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo torna alla Camera per la terza lettura con il voto finale a scrutinio segreto previsto il 25 settembre. Tra le novità, preferenze e capelista bloccati, protesta delle opposizioni in aula con cartelli contro la riforma. Continua l'emissione di cenere dell'Etna e prosegue il blocco dei voli a Catania, che è prorogato almeno fino alle 22 di oggi per la chiusura di 2 spazi aerei. Molti voli sono stati cancellati, alcuni dirottati in altri scali siciliani. In Israele è scoppiata la polemica per il documentario Nazza, che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Il premier israeliano Netanyahu ha attaccato duramente i registi. Mario, vai.
6: Sono israeliani, sono ebrei e per il loro governo la colpa è doppia. Rachel Zohr e Yuval Abraham hanno trionfato a Venezia portando a casa con Nazza il premio speciale della giuria, il film che racconta con le voci dei protagonisti i metodi dell'esercito israeliano a Gaza e le migliaia di vittime civili. Ora su di loro si è abbattuta la bufera. Netanyahu lo definisce intollerabile, parla di false accuse e valuta azioni legali. L'esercito annuncia un'indagine e il ministro Ben-Gvir rincara pubblicando un video

0: con l'intelligenza artificiale, dove vengono raffigurati i due registi in carcere vincitori di un finto Oscar per le accuse dell'anno.
1: Chiudiamo con il calcio, 16esimi di finale di Coppa Italia. Poco fa è terminata Genoa-Suttirol con la vittoria del Genoa per 1-0 alle 21, Fiorentina-Pisa. È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà per lo più soleggiato sul nostro territorio. Aumenteranno solo le nubi tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, che rischierà di essere localmente anche a carattere temporalesco. Il clima per il momento si manterrà ancora estivo, con temperature in calo nei prossimi giorni. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra Attigliano e Orvieto c'è un chilometro di coda verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere di lavori tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Borgo Panigale registriamo un chilometro di coda verso Bologna. Trafficato poi il tratto della 9 Lainate-Chiasso, dove tra Chiasso e Como Centro ci sono coda tratti in direzione Lainate con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
1: Grazie, grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Milan Benfica. Noi dire Europa League.

0: qua, 20 e 5 minuti, comincia la seconda ora di Protagonisti, la seconda ora al bacio.
1: Improvvisamente, così ci butti noi.
2: Allora, io stavo truccando, datemi il tempo di cambiare.
0: Sì, ma anch'io, pensate, ero fuori qua per strada, ma mi hanno chiamato al volo, ma ho detto, guarda, allora, c'è la
1: allora
0: ora.
1: Vi voglio dire che dopo aver lanciato la notizia che le ferie si possono regalare, giustamente fratello diceva a Natale, non so se avete letto qualcuno quello che ha scritto. Ha detto regalare, ma io me le vendo le ferie al collega. Ma
2: beh, sei una, posso dire, Gianni, sei una menta,
1: non
2: come
1: io.
2: Sempre. Ma
1: io
2: no, si possono soltanto
1: una menta,
2: non mi far dire parolacce.
1: Guarda, esatto. io la T la torgo, ti do della
2: la torgo.
1: Altro che me, io tolgo la T, non è che
0: è uscito il romano, è uscito.
1: Io ci metto menta, la D, ci metto una D, guarda, io il coraggio, fratella.
2: Di che cosa?
0: Di dopo
2: ci avremo il sì.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: E con Mahmood Rapide apriamo la seconda ora di protagonisti su RTL 102.5. È possibile, tutto vero, un collega benefattore, chiamiamolo così, può donare, regalare le ferie a un altro collega, ma noi a questi gesti così romantici non ci crediamo. No, noi esatto, vogliamo vendere le ferie, giusto?
1: Come ha detto il nostro Verino Olmar, che ha mandato un SMS poco fa, ma abbiamo una sigla che è leggenda. Fisco, certo. Inferno.
2: Fisco Inferno!
0: E il telefono che poi,
1: scusa, ma che c'entra era col fisco questa cosa? Buonasera, eccolo, bentornato.
3: Eccolo. Buonasera a tutti.
0: Che Gianluca Timpone, che buon Timpone che possiamo chiamare.
4: Vabbè, no, vabbè.
1: Allora, bentornato da noi a protagonisti. Che è sta storia che possiamo regalare le ferie? Ed è legale o il capo si può incazzare?
3: No, allora intanto diamo la giusta definizione. Parliamo di ferie solidali. Intanto si possono regalare solo ed esclusivamente i giorni di ferie che eccedono le 4 settimane. In pratica, se noi abbiamo diritto a 26 giorni di ferie, possiamo regalarne soltanto 6, perché i 20 giorni che rappresentano sostanzialmente le 4 settimane sono irrinunciabili per il lavoratore.
0: Se non ce ne siamo pappate noi, giusto?
3: Tra l'altro, la cessione, quindi il fatto di regalare le ferie, può avvenire soltanto a favore di una collega che abbia, come dire, dei figli con gravi problemi di salute, così è previsto nel contratto.
1: Se una collega, per esempio, ha bisogno di un congedo mestruale, perché sappiamo che
3: soltanto se la collega deve accudire dei figli che hanno dei problemi di salute. Tra l'altro, prima ho sentito che qualcuno voleva acquistarle o vendere.
0: Sì.
3: In realtà, nel momento in cui regaliamo le ferie, non possiamo né ricevere somme di denaro,
0: ma meno un caffè ce lo può offrire.
1: Che peccato. Era la parte più bella, Gianluca.
0: Quindi col brutto finale, Timpone. Grazie, Frede.
1: Quindi ha parlato di baratto il nostro dottor Timpone. Grazie, capito?
4: Quindi, per esempio, per delle melanzane sott'olio, per i savoiardi, per quello si può fare. Cioè, io ti do i savoiardi in cambio.
0: Facciamo chiarezza: Timpone ha detto che non si possono vendere,
1: però si possono barattare.
0: Se le cediamo, fate un regalo, noi lo accettiamo
4: casualmente.
1: Si chiama baratto. Ecco.

0: 20 e 21 minuti anche Shawn Mendes in protagonisti.
1: Bene, ma c'è grande attesa
2: per il Cruciterga,
1: solo che non ci abbiamo ancora la domanda, non ci abbiamo il premio, perché mia mamma ha detto di a fratella che questa sera lo mando a quel paese, capisci?
0: Sì, dopo i savoiardi, le
1: melanzane. Scusa, mettiamo in mezzo tua mamma, fratello.
2: Allora,
1: scusami,
2: questa sera regaliamo il comodino di mia madre.
0: Fritto. Il
2: controsoffritto di casa mia.
1: Ci serve il Cruciterga.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese.

0: mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: Libertà, ma con ritmo.
1: Freedom,
0: Pharrell Williams, 20:31 è arrivato quel momento, il momento di atterrare, finalmente posso dirlo. La nostra Alessandra Matta ha capito che noi non parliamo inglese, spagnolo,
1: esatto.
0: Ha detto basta, vi presento da sola.
2: Alessandra è disperata perché fino a qualche secondo fa, ragazzi, noi possiamo darvi la conferma, c'erano degli ospiti, poi sono partiti improvvisamente,
0: c'era,
2: hanno annunciato
0: suora,
2: il volo, Alessandra.
3: Si sono resi conto che erano in ritardo per il gate e quindi a un certo punto sono scappati, mi hanno lasciato qui da sola. Io ho molta paura di essere in onda da sola con voi.
0: Ma perché?
2: Tranquilla,
3: perché? Non so cosa mi aspetta.
2: Scusa, Ale, non raccontaci la loro vita, avrei chiesto loro chi sono, fai la biografia, Frede, che dici?
0: Perché l'agenzia delle entrate, poverina, ma no. Allora, com'era? No, oggi pomeriggio tu hai parlato con una suora prima di entrare all'aeroporto di Fiumicino, giusto? Che ti ha detto delle cose. Ma come no? Non hai parlato con la suora?
3: Bella. Ti confondi con qualcuno? Ci hai parlato tu con la suora?
0: No, ma no, una suora che stava per partire e doveva venire in onda con noi.
1: Allora,
3: di questo periodo una benedizione mi fa bene, quindi,
2: allora domani sera vogliamo da Fiumicino con te una suora, ti lanciamo la sfida, grazie Alessandra.
0: E se non la trovi va bene anche un suoro,
3: ciao a tutti, grazie,
2: New Hit.

0: E c'è Raff, cosa resterà degli anni 80? Forse il cruciverba che va ancora di moda, ma noi abbiamo la versione cazzara che si chiama cruci
1: terga.
2: Sì, perché è questione di beep terga, no?
1: Esatto. Allora, bisogna indovinare, indovinare un po' così.
0: Posso dire, ne abbiamo due.
1: Vai, sì, allora, sì.
0: Due. Quando l'uomo ingrassa, no? Se io metto dei chili, sì. Ecco, facciamola così. Sì. Però i chili scendono, si chiamano le con la C dell'amore. Dell'amore.
2: Sì.
0: Le
2: cioè,
0: C le, dell'amore.
2: Chissà. Le posso dire? Manine? No.
1: Non, eh no, no, eh no.
0: Beh. No, eh no, queste sono le manine. No.
1: No, no,
0: ci
1: no.
0: Sono anche le.
1: Le C, vediamo allora 378-378-125.
2: Qual è l'altro? Diciamo, se questo vi risulta difficile o troppo scemo, qual è l'altro, Fredella?
0: Allora, cantante texano
2: che ama.
0: Cantautore texano.
2: Cantautore che
0: amava
2: ama la,
0: anche la Puglia.
2: La Puglia certo. Amava, attenzione,
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata, sul 9.
12: Silverline, cappe per cucine che ispirano.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Wake me up, Avici, 20 e 51 minuti, quindi quasi alla fine di questa puntata di protagonisti. Sì.
1: Perché non finisce a avere le 23 stasera?
0: Ah, è vero, oggi è un flop. Due ore in più.
2: Un flop, sì. Il Cusci Terga di questa sera è un flop, dobbiamo rimandare a domani. Dobbiamo rimandare. Eppure sembrava facile il cantante.
1: Diamo la risposta.
2: Com'è lei? Allora, il cantante texano che amava la Puglia?
1: Ma facile, con la L, con la L, con la L come l'amore, no? La fantasia.
2: Chi è, scusami?
1: Lucio Dallas.
2: No, no, vabbè, ma tu scegli di prima queste risposte, per piacere.
0: È piaciuta, però. Dopo vi
2: l'altro
0: diciamo,
2: non me lo ricordo più. Qual era? Boh. Ti ho sentito.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: io.
1: Oh. È vero.
0: Perché io avevo problemi di prestazione.
1: No, cioè, basta.
2: In che senso?
0: Avevo prestato dei soldi tutti indietro.
1: Fratello.
0: No, è un problema. E quindi che cosa abbiamo scelto?
1: Pretty Woman che diventa. Dai, falla.
0: Taranto, dilla.
2: No, ma diventa in questo caso.
1: No. Taranto, sa, guarda.
2: Niente. Non lo dico.
1: No.
2: Vabbè, non la diciamo.
0: Dire, non dire Pretty Woman.
1: No, eccolo qua. Eccolo qua. Proprio lì scappa. Come si deve fare questo problema?

0: Che millennium, Zanzan, che abbiamo pescato. Pretty Woman di Roy Orbison.
1: Dai, ragazzi.
2: Bene. Oh, ci arriva una sagra in chiusura.
1: Vedi,
2: antichi
1: quale?
2: Mestieri della valle.
0: Bello.
2: Quale valle?
1: Quale valle? Chissà. Domani possiamo
0: Candellino
1: parlarne.
0: Vedo.
2: Candellino, dove? Che tutti
0: sanno. Clusone, comunque Clusone vicino Bergamo.
2: Scusate.
1: Verdellino?
0: No. Gandellino ho letto io, aspetta.
1: Gandellino, tutti con la ino finiscono i nomi dei paesi.
2: Che si chiama Cardellino.
1: Ecco, Cardellino.
0: Io andrei, che dite? Andiamo.
1: Vai, sì, buonanotte a tutti da Napoli. Ciao.
2: Occhio che ci ammoniscono. Cardellino rosso. Addio.
1: No.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, sono le 21.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la guerra in Ucraina. Tensione nei cieli europei dopo che i caccia italiani hanno abbattuto un drone in Lituania. Massimiliano Mantiloni.
8: E alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. È probabile che il drone fosse russo, conferma il ministro Crosetto in visita proprio a Vilnius in Lituania, mentre una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. I frammenti del drone sono caduti in un'area aperta e disabitata ad un chilometro dalla base delle forze armate tedesche. Intanto il consigliere di Putin, Nikolai Patrushev, avverte: se la Polonia muovesse guerra contro la Russia, cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. E la tregua energetica annunciata da Trump stoppa gli attacchi contro le raffinerie, non ferma i raid su Kiev. Doppio attacco contro 2 stazioni di servizio nella capitale ucraina.
7: Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l'indagato per le molestie sessuali ai danni di una 13enne nel capoluogo piemontese. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP, che aveva disposto solo l'obbligo di firma senza detenzione. Oggi a Roma l'ultimo saluto a Emma Bonino, Maria Paola Raiola.
9: La politica italiana si è raccolta intorno al feretro di Emma Bonino durante la cerimonia funebre celebrata in forma laica a Roma nella sala della Protomoteca in Campidoglio. In prima fila il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma a rendere omaggio alla storica leader radicale c'erano anche 7 ex presidenti del Consiglio, tra loro Romano Prodi ed Enrico Letta, che hanno anche tenuto le orazioni funebri, e il leader di partito Elie Schlein, Carlo Calenda, Angelo Bonelli, Riccardo Maggi di Più Europa, che ha ricordato che Emma Bonino disobbediva alle leggi ingiuste per migliorare le istituzioni. Tante le persone nella piazza del Campidoglio, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha accarezzato alla fine la bara e il Capo dello Stato che è rimasto accanto ai fratelli Giovanni e Domenica.
7: Infine il calcio. In Coppa Italia il Genoa elimina il Sudtirol 1-0 e agli ottavi affronterà l'Inter. In campo invece adesso Fiorentina e Pisa 0-0 tra le due squadre dopo un minuto di gioco. È tutto, il traffico.
6: Via Radio.
10: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto all'interno di una galleria il traffico è bloccato, con 2 chilometri di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli. Inoltre sempre sulla 1 in direzione Firenze per un camion in panne c'è 1 chilometro di coda tra Attigliano e Orvieto. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
7: È tutto anche per noi, inizia la suite 102.5.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.

102.5 Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Milan Benfica. Noi dire Europa League.

0: Le 21.04, buonasera, bentrovati, buon martedì 15 settembre 2026. Siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Buonasera a Nicolò Giustini.
1: Non esiste suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri.
2: Parliamone.
1: E non senza esiste. Di lei esiste. Da Roma, buonasera, cominciamo alla grande.
3: Buonasera.
1: Stefania Iodice.
3: Eccoci pronti per queste 3 ore insieme.
1: È successo, hanno chiuso il microfono di Stefania.
2: Hanno chiuso la Iodice, la porta di Iodice.
1: Eccola. Oh, cosa è successo?
3: Devo urlare forse, non lo so. Dalla regia, mi vogliono sabotare. Eppure pensavo di essere così carina e coccolosa.
2: Mitica canzone, Sabotage, mitica canzone.
3: Buonasera anche a te, Francesca Cheyenne.
2: Buonasera ragazzi. Ecco, non esiste la suite, direi, insomma, senza di voi, no? Senza tutti
1: di
2: voi.
1: Ah, senza di voi che
2: ma
1: ci
2: voi
1: ascoltate,
2: chi?
1: Ci seguite, ma soprattutto voi che cantate con noi la sigla.
4: Saremo io e te, a così sarà per sempre.
2: Sarà per sempre suite.

0: Negramaro, luna piena alle 21.12 su RTL 105 in apertura della suite.
1: Sfiancato, un Simone Palmieri sfiancato perché oggi ha portato a guinzaglio il gatto, la gatta Rita.
0: Sì, tra le cose che ho fatto oggi, oltre a preparare per esempio il programma.
1: Ma che ho fatto oggi è portato fuori il gatto guinzaglio.
2: Però questo è da ascoltare tutto, cioè hai preparato il programma, quindi che notizia hai portato, di cosa vogliamo parlare?
0: Beh, basta aprire il gruppo che abbiamo in condivisione, Stefania, e scoprire le notizie che tra poco racconteremo per i nostri amici ascoltatori.
3: Che tu hai trovato, che tu hai condiviso con noi e che tu hai scelto, no? Perché stasera, Simone, mentre giocavi alla PlayStation portando fuori Rita a passeggio.
1: A guinzaglio.
2: È multitasking.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo.
6: Vedrai che andrà tutto bene.
3: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Andiamo.
7: La sua curiosità è soddisfatta?
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario?

straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: Comma cose con cuori cimici alle 21.31 su RTL 105 no. La suite.
1: Allora, info dovete sapere sapere che fuori onda, ecco, sì, naturalmente lo diciamo a vantaggio di coloro che ci seguissero nell'Estra, Simone Palmieri, che è diventato una colf, ci stava dispensando consigli su come pulire la tazza del water.
0: Non la tazza del water, in generale il residuo e il calcare che si crea in bagno, no? Anche nel box doccia.
1: Da pazzi.
0: Io consiglio l'aceto di melograno. Ok?
1: Perché?
0: E questo io non lo so, cioè mi sono solo trovato bene.
1: No, sarebbe stata la cosa interessante. Let's go.

0: Arabe del Palo, dipende, ma che dipende, alle 21.38 su RTL 125 nella suite. Uscirei dall'impasse dell'aceto di melograno per il calcare, andrei oltre. Sì, poco interessante, però per fortuna c'è Stefania che è di tanto interesse.
1: Eh sì, parliamo esatto. di amore, dell'innamoramento, no? Di quella fase lì all'inizio di un rapporto, avete presente? Quella fase? Le farfalle nello stomaco, sì, anche il processo di idealizzazione che capita spesso, no? Quando uno è all'inizio di una conoscenza. C'è un perché, però, non dipende da noi, ragazzi. Siamo giustificati se idealizziamo puntualmente qualcuno.
2: Sì, e cioè, qual è il perché?
1: Ve lo spiego tra pochissimo.
0: Che hype!
1: Un po' di suspense.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, hype assoluto per sta roba, te lo giuro, non vedo l'ora che passino questi due pezzi. Merck & Cremont su RTL 102.5.

0: che ci lega, bellissimissima Alfa, le 21.44 su RTL 102.5. Siamo rimasti con sto hype alle stelle,
1: iPad.
2: Nella fase di innamoramento c'è sempre un po' di idealizzazione, no? Dell'altro,

0: perché c'è una risposta scientifica. Alcuni meccanismi neurobiologici ci portano a vedere sempre l'altro nei suoi aspetti migliori,
1: sì,
0: no?
1: Cioè nel suo aspetto migliore, certo. Altrimenti non si spiegherebbe come mai Simone Palmieri riesca a fidanzarsi così tanto spesso.
2: È la stessa
1: peraltro
2: cosa che stavo pensando io.
0: Sì. Se sei ma poi passa questa fase.
2: No,
0: eh?
2: Il problema è quello che non passa. Questo.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
18: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
17: Dual Motor, Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.

0: Pazza come il Como in una notte di campioni, lo dice Tommaso Paradiso, pazza, e noi l'abbiamo scoperto proprio settimana scorsa seguendo il Como in Champions League. Agitare Coca-Cola alle 21.55 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera Nick.
1: Buonasera Simo, buonasera, buonasera. Grazie.
2: Buonasera Stefania.
1: Buonasera Stefania.
2: Buonasera a tutti, buonasera anche a Fiorentina Pisa. Come starà andando questa partita? Chi se ne frega, direte voi, per una sera che non parliamo di calcio.
3: Ormai siamo affezionati all'argomento calcio, quindi ogni tanto gli aggiornamenti servono, ma sono sicura che ci saranno anche nel corso della serata.
2: Stefania, se ti dico I can buy myself flower, tu che cosa mi rispondi?
3: Ti rispondo Miley Cyrus.
1: Ma cosa state
3: singolo
1: facendo voi due? Ma che programma state? Ma fate un'altra
2: un
1: cosa
2: altro.
1: Cosa state combinando? Comunque vabbè, Fiorentina Pisa 1-0, scusatemi se mi sono permesso, dicevate?
2: No, no, perché c'è una cosa carina su scomprarsi i fiori da soli.
3: Esatto. Bello. Che è un gesto di autoamore del quale potremmo parlare, perché no, anche tra pochissimo.
0: Sì, forse era meglio. Brava. La sagra del carciofo.
1: Forse sì.

0: Elliott, Kevin DeGroot.
1: No, non Kevin.
2: Kevin.
3: Kevin. Amichevolmente ribattezzato Kevin. Kevin, come nel film con Verdone.
2: Intanto Kevin. C'è Nicolò Giustini che non si sta sentendo bene, per chiunque ci stesse seguendo anche in radiovisione al 36 digitale. Forse si sta riprendendo. C'è Nicolò?
1: Ma come c'è? Kevin, bro? Ma c'è una G. C'è una G.
3: Ma neanche sa leggere. Mamma mia. Non sa manco leggere.
1: Per fortuna la prima ora della suite è andata. E questa è una bella notizia. Non vi preoccupate, però, perché purtroppo per voi ce ne sono altre due fino alla mezzanotte. State qui, a tra poco.
2: Anche a Bitetto, in provincia di Bari, sono le 22 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la politica. Il Senato ha approvato la legge elettorale tra le proteste dell'opposizione. Alberto Ciapparoni.
6: Con l'approvazione in seconda lettura al Senato inizia il miglio decisivo per la riforma elettorale voluta da Giorgia Meloni. Entro meno di un mese i giochi saranno fatti. Si capirà se il nuovo sistema di voto, ovvero un proporzionale con premio di maggioranza modificato dal Senato con l'inserimento dei capilista bloccati e delle preferenze, avrà il via libera definitivo della Camera oppure sarà affossato con il voto segreto. I parlamentari di maggioranza sono consapevoli che questa volta lo stop non sarebbe indolore, ma le paventate conseguenze sulla tenuta del governo e sulla fine anticipata della legislatura non sembrano sufficienti a mettere al riparo l'approvazione finale da eventuali sgambetti dei franchi tiratori. Che il passaggio a Montecitorio preoccupi i Fratelli d'Italia e la Premier lo dimostra il fatto che il governo non ha ancora deciso se sul terzo passaggio porrà la questione di fiducia, tanto che, secondo quanto si è appreso, il CDM non l'ha ancora autorizzata.
5: Ora all'estero, il Kennedy Center di Washington chiude per problemi finanziari e per la disputa sul nome di Trump. Il board ha votato quasi all'unanimità la chiusura immediata annunciata dal presidente americano dopo che un giudice federale ha bloccato l'intitolazione a Trump del Centro per le Arti. Secondo il presidente americano, la struttura resterà chiusa fino alla decisione di una corte superiore. Salta l'incontro nella nuova casa della famiglia Del Bosco, Maria Paola Raiola.
7: Dovevano rivedersi dopo quasi 300 giorni in un ambiente domestico, papà e mamma Trevelyan e i loro tre bambini. Invece sono mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Troppi cronisti intorno all'abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli per consentire l'incontro. I servizi sociali hanno ritenuto di non farli incontrare lì, ma di spostarli nella solita località protetta. Il sindaco della cittadina abruzzese, Giuseppe Masciulli, e il legale della famiglia, Simone Pillon, hanno criticato la decisione dei servizi sociali, spiegando che i giornalisti erano stati allontanati per consentire ai piccoli di entrare in casa senza problemi.
5: Infine il calcio, in corso Fiorentina-Pisa, gara valida per i sedicesimi di finale. All'intervallo la Viola è in vantaggio con la rete di Pellegrino. Nell'altra sfida invece il Genoa ha battuto il Südtirol 1-0 e affronterà l'Inter di Cristian Chivu agli ottavi di finale. Questa era l'ultima notizia, adesso il meteo e poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà per lo più soleggiato sul nostro territorio. Aumenteranno solo le nubi tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, che rischierà di essere localmente anche a carattere temporalesco. Il clima per il momento si manterrà ancora estivo, con temperature in calo nei prossimi giorni. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna fino alle 5. Stesso orario per la A14 Adriatica, dove invece è chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
5: Grazie Antonella, è tutto anche per noi. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Le 22.04, RTL 102.5 la suite, buonasera, bentrovati, buon martedì 15 settembre 2026, mancano 5 mesi al mio compleanno, buonasera,

0: Notizia importante da segnare,
1: data agenda. Limite?
2: Perché il 15, Nick, sai, io vi faccio il 15.
3: Basta, la deadline. Allora, voglio, sono stanco che dici una stupidaggine, dici Nick, ok? Sì.
4: Adesso cerca l'appoggio.
1: È in questo gioco di maschi contro femmine che si è spontaneamente creato nella suite,
3: Che bella vita.

0: She Likes Us Diamonds, Rihanna, le 22:11.
1: Ma Less Is More, però, Palmieri, quindi puoi anche non dire il titolo, puoi dire solo Rihanna.
0: Rihanna. Allora, Nick, dove eravamo rimasti?
2: Potevi anche solo dire
1: eravamo rimasti
2: Diamonds.
1: A comprarci i fiori da soli, perché è un gesto autoconsolatorio.
0: Ah, però.
1: Ma magari uno decide di comprarsi, non so, un pacchetto di Pokémon, un altro decide di comprarsi un diamante che è per sempre, uno un libro. Ecco, voi cosa vi comprate, no? Quando siete giù di morale per tirarvi un po' su. Per esempio, Nick, tu cosa ti compri?
2: Io cosa faccio quando sto da solo per tirarmi su? Non lo dico, però c'erano Noemi e Vito Salamanca. Stare con te.

0: Una come te, Cesare Cremonini, alle 22.19, sì, RTL 102.5. Stefi aspettando il suo nuovo
1: una
0: album.
1: Come
0: è così?
1: Sì. È vero, sì, lo aspettiamo. Quando uscirà il nuovo anno, mi pare?
0: No, tesoro, tra qualche settimana, amore.
1: Ah, davvero?
0: Sì, mi fa piacere che tu sia informata su Cesare Cremonini.
2: Ma anche tu.
3: Volevo vedere se. Adesso chiediamo quando uscirà l'ultimo album degli Iron Maiden.

0: nazionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.

0: La Cagichetti, la Lorenzo Fragole, Arisa, l'esercito del selfie alle 22.28 su RTL 105 nella suite, quando la parola selfie non era ancora così inflazionata, o comunque lo stava diventando, ok? Cioè, se dovessimo adesso cambiare la parola selfie con un'altra parola che è arrivata negli ultimi anni e adesso di cui ne abusiamo ora, quale potrebbe essere?
1: Crash?
0: Quindi
1: red flag?
0: L'esercito del crash.
1: Sì,
0: ma non è male.
2: Flag. L'esercito anche. Del cringe, anche riferito
1: cringe.
2: Al nostro programma, tra l'altro.
1: Sì, sì, sì.
0: No, vabbè, ma era una riflessione, no, era così.
3: Ma è anche un altro esercito, novità, che inizia con la C. Novità. Ma non si può.

0: The Verve, che verve, alle 22.35 su RTL 102.5.
1: Questa era simpatica, te la passiamo.
0: Nella carina, suite, carina. Nick, Nick
2: no,
0: mio.
2: Basta. No, Nick mio non c'è. Nick tuo non c'è questa sera, non c'è.
1: Ragazzi?
0: Sì,
1: ragazzi. Ragazzi. Allora, no, stavo dicendo, stavamo commentando fuori onda che ci mi pare che si possa dire che c'è una certa inversione di tendenza nelle nuovissime generazioni, sì. Quindi la generazione Z.
0: Tipo?
1: Cioè, che ci... Non c'è più questa volontà di stupire per forza nell'abbigliamento, di essere degli stranoni, degli alternativi. Cioè ci sono tanti ragazzi, non dico tutti, che hanno semplicemente vestito un jeans, un polo, molto easy, molto normali, molto very normal people.
3: È vero, jeans.
0: Con la camicia.
3: Con la magliettina giusta, che faccio vedere anche un po' il braccino importante nel suo caso. Però prima parlavamo del concetto, no? Less is more, magari anche per queste generazioni vale questo concetto.
1: Può essere.
2: Ma finché non arriva una stylist a vestirli, poi dopo il carnevale,
1: certo,
2: di Rio.
1: Poi infatti.
3: Dovrebbe passare anche da me magari sta stylist, qualche dritta.
2: Penso che dovrebbe passare prima da Palmieri, visto gli outfit improbabili del nostro Simone.
1: Buon punto.

0: Diredotta alle 22.43 su RTL 102.5 nella suite con Presentiamoci, perché da un po' che non lo facciamo.
1: Dai,
0: Francesca CS,
1: buona di radio. Dream Campanella, professor Palmieri, prego.
0: Francesca CS, Stefania Iodice, Nicola Giustini, sì. Simone Palmieri, quando si parla insieme a voi, Franci, di che cosa? Non ho capito.
2: Ma di niente come sempre, però in realtà no, non è vero, stavamo parlando di farci dei regali, diciamo come atto consolatorio, no? E quindi
3: è vero.
2: Abbiamo chiesto anche al 378-378-1025 se qualcuno ci vuole rispondere. Naturalmente ne avete facoltà.
3: Ma è arrivato già qualche messaggino, in verità.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27. Kia. Movement that inspires.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
9: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre...

0: magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Summer Back to Friends alle 22, yes. I don't know, alle 22.52 su RTL 102.5. Nella suite, Nicolò? Sì. Nick?
1: Io sono arrivato, sai come quelle persone che a un certo punto arrivano al limite e vorrebbero e io sono esattamente a quel limite.
0: Sei esausto.
2: Ma poi si risale, tranquillo. No, cioè, non ma sai come ho toccato il fondo.
1: Ma io sono 4 anni che lavoro con questa persona. 4.
2: Però, per
1: 4.
2: Fortuna, infatti abbiamo un elemento in più questa sera, c'è qualcuno che porta i contenuti. C'è Ian, chi è con te?
3: Mimmo the cat.
2: Il gatto.
1: Mancava solo il gatto, veramente. Ora non si vedono i due leocorni e abbiamo fatto.
0: Io nella vita voglio fare il cazzo sit. No, scusate. Volevo dire il cazzo sit.
3: Taglia questo pezzo, Nicolò.

0: Io sono Dur, Nene e Cherry, 7 seconds su
1: RTL. Sì, 7 seconds to Mars.
0: Nella suite in chiusura della seconda ora, Nick, devo dire che abbiamo raggiunto dei livelli, sì, sta seconda ora è importante. Io,
1: l'apice, allora, direi.
2: Io mi dissocio, hai fatto tutto da solo, non tirare in mezzo gli altri, non tirare in mezzo me, quantomeno. Perché loro magari io
1: è il nostro giullare, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
3: Dai,
1: no,
3: che Palmi? Tanto tra poco per fortuna arrivano i contenuti di Niccolò Giustini. Siamo un po' in bello.
2: Devo andare a cercare perché oggi Beppe, è presto perché tutto questo avviene alla fine della terza ora, tra poco.
3: Anche a Villongo in

0: Provincia di Bergamo, sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini e nuovo scontro sui migranti sull'asse Roma-Madrid. Il governo italiano proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen. Maria Paola Raiola.
3: Altre due settimane del blocco di Schengen per i cittadini extracomunitari in arrivo dalla Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha comunicato alla Commissione europea e ai ministri europei dell'Interno la decisione del governo. Per il Viminale c'è ancora rischio di infiltrazioni terroristiche. Ira di Madrid che parla di scelta inutile e vergognosa. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato la premier Meloni e l'omologo Antonio Tajani definendoli inadeguati. Sono leader non all'altezza della situazione, ha detto. Non è un atteggiamento contro qualcuno, non è una posizione politica, ha precisato Tajani. Il nostro problema è garantire la sicurezza interna e delle frontiere. Intanto anche la Spagna ha prolungato i controlli sui viaggiatori italiani fino all'8 ottobre.
2: Torna operativo l'aeroporto di Catania dopo la riapertura dei settori C1 e B3, le porzioni di spazio aereo interessate dalla nube di cenere dell'Etna, ripristinati immediatamente arrivi e partenze. A Roma è stata aperta un'inchiesta su presunte minacce a Claudio Lotito per indurlo a vendere la Lazio. Niccolò Pompei.
4: Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società, e quanto contestano i PM della direzione distrettuale antimafia di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e al faccendiere Luigi Bisignani. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per aggiotaggio, ovvero quel reato che consiste nel diffondere appunto notizie false per alterare il prezzo di beni o azioni in borsa. I tre questa mattina sono stati anche oggetto di perquisizioni. Una delle voci fatte circolare ad arte, secondo l'accusa, era che Lotito avrebbe fatto retrocedere la Lazio in modo da incassare il paracadute di 35 milioni di euro destinato alle squadre che scendono in una serie inferiore. Le attività di denigrazione attraverso la diffusione di notizie false sui social network sarebbero state finanziate da Maiolini. Il presidente della banca, Mauro Masi, però si difende: contro di me accuse totalmente false, denuncerò per calunnia.
2: Infine il calcio, la Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, affronterà gli ottavi di finale il Napoli, invece il Genoa ha eliminato il Südtirol e se la vedrà con l'Inter nel prossimo turno. Questa era l'ultima notizia, adesso tutti quanti gli aggiornamenti sulla viabilità, state con noi.
1: Via Radio.
5: Grazie Tommaso, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete al momento. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento della rete questa notte sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma. La riapertura è prevista per le 5. Stesso orario di riapertura per la A4 Milano-Brescia, dove è chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Grazie Antonella, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 23:03, RTL 102.5, attention please.
7: My friends.
6: Because this program is
7: amazing.
6: But also the third.
7: È la terza ora della suite.
6: Into 2026 with Stefania.
7: With
6: naviganti.
7: Navigatore satellitare Tom Tom e non.
6: With. Non ho capito dopo.
7: With.
6: Ho sbagliato. Passeggeri, Franca.
8: E passeggiatrici.
6: Pronti a cantare? Dai, Beppe!
9: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Anxiety alle 23:11 su RTL 102.5 e la suite. Franca, da dire qualcosa?
1: Sì, non si può sempre ridere nella vita, qualche volta bisogna osservare anche Palmieri e trarne delle conclusioni.
0: Ma sì, ma adesso non c'entravo niente io, però possiamo provando. Andare, cioè, usciti dal mio corpo, ecco.
2: Come?
3: Fare? Che senso?
1: Uscite dal suo corpo,
2: non
1: dice.
2: Sono mai, guarda, per quanto so che apprezzeresti, non siamo mai entrati.
0: Vabbè, niente, entro allora, dai, tra poco c'è la Fnauer del Nick. Tante notizie, vi siete persi qualcosa, noi a fine giornata lo sapete che recuperiamo tutto, ok?
3: La regia scalda.
0: Per me la canzone dell'estate.
2: Vero, anche
0: lo posso
2: io.
0: Dire, Nick.
2: Sono d'accordo con te.
0: Bravo,
2: Gaia.
0: Nick.

0: Coscienti giovani, Achille Lauro alle 23:18. Senato su RTL 105 nella suite. Achille Lauro, che no, quest'anno non ci sarà in giuria X Factor.
1: Perché però è bravo anche Irama. Devo dire che si sta facendo già notare, insomma. Però,
2: manca Achille Lauro, la firma di Achille Lauro. Un po' manca, anche perché avevano creato proprio un bel legame. Però Filippo se la sta cavando bene, dai.
3: È comunque un bel vedere in giuria, possiamo dire.
2: Eccola qua, eccola qua. Invece Achille Lauro era brutto da vedere,
3: no,
2: immagino.
3: Anche lui era quota figaggine.
2: Anza!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, alle 23.27 su RTL 105. Vi siete persi qualcosa? Storie, notizie, racconti, recuperiamo tutto ora fino alla mezzanotte con l'Alf Now The Nick. State, state, state, state!

0: John Legend, 23:34, RTL 102.5, la suite. È il momento dell'Offen Hour del Nick.
1: Forse, sigla.
0: Forse. No, basta con sta sigla, vi prego.
2: Basta. Allora, siete molto ricchi, tifosi del Liverpool e a Liverpool in questo momento? Beh, c'è un nuovo pacchetto che il Liverpool ha messo a disposizione dei propri tifosi. Paghi 25.000 sterline, no? Per andare a vedere una partita, ma vivi un'esperienza senza senso. Dormi nello stesso hotel con la squadra, pranzi con la squadra prima della partita, vedi l'allenamento pre-partita della squadra, partecipi al discorso dell'allenatore, vai nello spogliatoio con la squadra e soprattutto puoi scegliere una sostituzione da fare durante la partita.
0: Impazzisco.
2: 25.000 sterline, tutto questo per la modica cifra di... Non male, però.
0: Investiamo.

0: l'ho scritta per te.
1: Tiziano Ferro, Cuore Rotto alle 23.40 su RTL 102.5 nella suite Hafnauer.
2: Allora, non è ancora ufficiale, ma il Bologna ha esonerato Tedesco dopo pochissimo tempo, dopo la Fiorentina, quindi cade anche la macchina del Bologna. Il primo nome in lizza è quello di Raffaele Palladino, che noi conosciamo molto bene in quanto tifoso allenatore dell'Atalanta.
1: L'anno scorso dell'Atalanta aveva fatto anche abbastanza bene, dai.
2: Sì, insomma, viajando per il mondo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Bob Sinclair e Can't Wait alle 23.46 su RTL 102.5 nella suite. Ce la fai, Nick?
1: Certo, ce la faccio come sempre. È in corso in questo momento all'ippodromo, anzi forse sarà finito da qualche minuto, il concerto di Emma, che è stato quello famoso spostato, una marea di ospiti tra cui ovviamente Giuli, Ircomi, ma anche Alessandra Amoroso e soprattutto Ligabue.
0: Mamma mia,
1: tanta roba.
0: Permettimi, soprattutto anche Tony F, perché hanno fatto delle canzoni incredibili insieme, Nick, dai,
1: Quindi stai dicendo che Tony F è meglio di Ligabue?
0: Fanno genere, fanno genere diversi.
1: Lo hai appena detto.
2: Non ne becca una stasera,
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: A tempo però.
1: Vai, fai.
0: A tempo, dai, allora.
2: Dai, dai.
0: Oh!
1: Hey!
0: Da tempo! No.
1: Ma cosa devo contare?
2: Ma
1: cosa devo contare?
2: Questa roba?
0: Mamma mia, vabbè.
2: Nella confusione.
0: Erano
2: comunque
0: i Lumineers e per fortuna c'è subito Bruno Mars, On My Soul.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franca, a te.
3: Franca.
4: Allora, quando sentiamo il titolo di questa canzone ci viene... Quando sentiamo il titolo di questa canzone, dicevo, ci viene immediatamente in mente una cover. In realtà, questa l'hanno... cantata per la prima volta, The Drifters, Save the Last Dance for Me.
5: Save the Franca.

0: Save the Last Dance for Me. Il Millennium.
1: Save the Last Franca, The Last Franca.
0: Donna Franca. Allora, donna. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Beppe, grazie a Christian, grazie a Stefania, grazie a Franci.
2: Grazie
0: ai nottambuli che arriveranno tra poco fino alle 3 di questa notte.
2: Grazie
0: Nick. Silenzio. Grazie Nick, grazie, figurati. Grazie Nick, grazie Simo, grazie a voi per essere stati con noi. Grazie a tutti.
3: Grazie, grazie. A domani che. A domani che. Franca, a domani che. Ciao, fatti che bello.
4: Anche a Lenola, in provincia di Latina, è la mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Tommaso Angelini. Apriamo con la guerra in Ucraina. Tensione nei cieli europei dopo che i caccia italiani hanno abbattuto un drone in Lituania. Massimiliano Mantiloni.
7: È alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. È probabile che il drone fosse russo, conferma il ministro Crosetto in visita proprio a Vilnius in Lituania, mentre una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. I frammenti del drone sono caduti in un'area aperta e disabitata ad un chilometro dalla base delle forze armate tedesche. Intanto il consigliere di Putin, Nikolai Patrushev, avverte: se la Polonia muovesse guerra contro la Russia, cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. E la tregua energetica annunciata da Trump stoppa gli attacchi contro le raffinerie, non ferma i raid su Kiev. Doppio attacco contro 2 stazioni di servizio nella capitale ucraina.
6: Sono stati celebrati oggi a Roma i funerali laici di Emma Bonino, scomparsa venerdì scorso a 78 anni. Per l'addio alla storica leader radicale si è riunito l'arco parlamentare, presenti in Campidoglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e 7 ex Presidenti del Consiglio. Infine la pagina sportiva, partiamo dalla pallavolo, 4ª vittoria su 4 per l'Italia agli europei di volley. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca e restano così al comando a punteggio pieno con 12 punti. Già qualificata agli ottavi, l'Italia chiuderà il girone giovedì contro la Slovenia. Ora passiamo al calcio con gli ultimi 2 sedicesimi di Coppa Italia. Enzo Tamborra.
8: L'ultimo pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia se lo mette in tasca la Fiorentina, che fa suo il derby toscano con il Pisa per 3-0 di Pellegrino, Gnonte, Pote e gol per i Viola, che con Vanoli in panchina danno continuità alla vittoria in campionato ottenuta sul campo del Venezia. Nel prossimo turno la Fiorentina affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, ma che sofferenza con il Sudtirol, domato solo a 4 minuti dal termine da un colpo di testa del capitano Vasquez. La squadra di De Rossi negli ottavi di finale sfiderà l'Inter.
6: Infine, sempre sul calcio, il Bologna è pronto a esonerare Domenico Tedesco, al suo posto è pronto Raffaele Palladino. È tutto, adesso il traffico.
5: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole sulla rete, vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia è chiuso il tratto tra il Bivio con la A7 e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. La riapertura è prevista per le 5. Nella direzione opposta verso Genova è chiuso invece il tratto tra il Bisola e Celle Ligure. Riaprirà quest'ultimo invece alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
6: È tutto anche per noi. A più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Juventus NAC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Obla! Siamo tornati anche se Suar, salutiamo la Switch 102.5. Ciao ragazzi, tocca a noi adesso fino alle 3. Lei, ma chi ti credi di essere
2: perché?
1: Stasera vestita
2: Scusa?
1: Così bella con questo maglioncino color carne, ragazzi? Ma chi sei, Vanessa Gray?
2: Buonasera amici, che bello, senti il calore del pubblico che ci aspetta. Salutiamo il pubblico, buonasera, sì? Ma prego, accomodatevi, sedetevi pure. Fatemi salutare lui, Armando Piccolillo.
1: Ciao. Sono io, il vostro.
2: Sei bello bellissimo. Oh. Sono io, bello bellissimo.
1: Bravissima, adesso.
2: Basta.
1: L'autostima, bisogna dirselo ogni tanto.
2: Bravo.
1: Perché ci carica pallettoni.
2: Oh,
1: adesso
2: sì.
1: Prendete un telefono e chiamateci allo 02 25 15 15 e venite in onda con noi oggi.
2: Subito, oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale. Anche
1: bello.
2: Videomessaggio, eh?
1: Sì.
2: Cioè, ci piacete.
1: Saif, parlare d'amore, cominciamo.

0: pezzo ha suonato sempre, sempre bene. I Kungs con This Girl su RTL 102.5, mezzanotte 11 minuti, che sarebbe in dialetto sawagliuna.
1: Ragazzo.
0: Sta creatura, insomma.
1: Sta guagnonel.
0: Anche quella, insomma. Allora, 378-378-1025, do una sbirciata a un messaggio di testo che è arrivato.
1: Sì?
0: E io prima di morire voglio sapere chi sia Vanessa Gray. Ce lo scrive Marco, oh. 378-378-1025.
1: Ciao, sono Vanessa Gray e sono una speaker radiofonica, una cantante, sono una ragazza socievole e mi piace parlare, chiacchierare, ho tante amiche, tanti amici. Voglio sapere chi è.
0: Sì, tanti amici e tanti amiche.
1: Tanti amici, tanti amiche, certo. Mi piace girare, viaggiare.
0: Sì. Piacciono i regali soprattutto.
1: Mi piacciono i regali anche, grazie,
0: Qualunque sia il regalo, quella non butta via niente, piglia tutto.
1: Senti chi parla. Guarda, comunque volevo dirti che ho uno spinotto, uno spinotto che era tuo, che mi avevi regalato, ma se vuoi te lo ridò.
0: Quanto sei falsa.
1: Sì, l'hai detto tu. Ma non è vero, ragazzi.
0: L'ho comprato per te, ho fatto questo gesto.
1: Vedi, allora non l'ho rubato, se l'hai comprato per me.
0: Ma tu vai su un'isola, no? Dove sai che non c'è tutto quello che c'è in una città. Ci sono i negozietti, ma non sai di trovarlo. E quando lo trovi dici: ne ho presi tre o quattro.
1: Ma che bravo! Io non ce l'avevo lo spinottino, avevo solo le mie cuffie. Però sei stato veramente un gentleman. Grazie, ti ringrazio, Armando Piccolillo. Ma lo spinotto non so dove sia.
0: Lo sapevo io che l'ha perso. Ovvio. Allora, amici, 02 25 15 15. La serata è completamente vostra, come sempre. Come sempre. 24 ore su 24, voi siete i protagonisti.
1: Sentite, siamo soli nel

0: Che bella! Kings of Convenience, Miss Red su RTL 102.5. A mezzanotte 20 minuti siete sulla prima radiovisione d'Italia, ragazzi, con voi al 378-378-1025. Buongiorno amici, mi fate un saluto per cortesia, Mimmo il vecchietto.
1: Beh, oh, ciao, ciao, ciao Mimmo, quanti anni hai?
2: Devo dire che ho 78 anni.
0: Lo fai malissimo il vecchietto, eh?
1: È meglio la bambina forse.
0: Una strega potrebbe essere meglio. Vedi?
1: Va bene, salutiamo tutti i nottambuli all'ascolto, ma sì. Prima sei partito nel nostro programma dicendo e parlando di autostima, no? Sì, cioè, sì. Quante volte magari ti guardi allo specchio, ti incoraggi e magari anche se non ti senti al top, anche fisicamente, no? No. Soprattutto noi donne.

0: Ricciato, ho detto: ma come stai bene? Io invece dico: ma che capello ho?
1: Invece possiamo dire che fuori c'è un mondo di bugiardi.
0: No, l'hai detto tu, l'hai detto, scusa, allora sei un bugiardo!
1: No, però comunque anche la bugia piccolina che ti dicono, no? Come sei carina, invece sei brutta, ti aiuta, ti dà quella carica.
0: Senti,
1: giusta.
0: Senti, volevo dirti che sei molto carino. Moltissimo!
1: Grazie, tesoro, cattiva.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
4: D'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Imagine Dragons on Top of the World su RTL 102.5 a mezzanotte 28 minuti, ragazzi e ragazze che siete all'ascolto. Ma perché non vi fate anche un po' di fatti vostri? Cioè, dice le ferie in Turchia, Armando, non hanno funzionato? Per il fatto dei capelli, che ho pochi capelli. Ti rispondo, caro Claudio, non ci sono andato perché ho preferito prendere altro che mi serve di più.
1: Bravo, cioè, però scusa, cioè, bisogna dire che ti fa anche i complimenti, che hai troppa materia grigia, quindi hai un quoziente intellettivo superiore alla media. Vanessa, perché parli di capelli con lui?
0: Vedi, sei cattiva.
1: No, quindi io sto leggendo un messaggio.
0: Ve ne siete accorti che ho un quoziente intellettivo pari a una sedia a sdraio?
1: Bravo, bravo. Ma ne parliamo dopo del QI. Andiamo da Angie. Ciao Angie.
2: Good morning, good night, my dear. Everything for you guys. Come state, ragazzi?
1: Molto bene.
2: Buongiorno, buonanotte.
1: Bene. Ma senti,
0: numero italiano, sei in Italia o no?
2: Bravo Armando, sono in Italia per 2 settimane, ragazzi. Mi sono molto vicini adesso.
1: Che bello! Dove sei, Angie? Che di solito sei in Canada.
2: Siamo di ritorno da Napoli, siamo andati a trovare la nostra famiglia.
1: Sì.
2: E noi siamo di Minturno, stiamo tornando al paesello.
1: Abbassa un po' il volume della radio, Angie.
0: Minturno, un paese molto bello, anche se non ci sono mai stato, solo in treno, ma lo conosco solo perché scrissero un bel libro molti anni fa e vinse il premio Strega. E c'è questa storia che si chiama
2: La mia amica.
0: Di vita e diamante, insomma, parlano di emigrati in America. Senti, Angie, cosa fai in Italia? Sei venuto a portare i soldi che hai dal Canada in Italia o viceversa?
2: Li spendo tutti. Bravo. Armando, sono venuto 2 settimane proprio così, andare in giro e spenderli tutti quelli che ho, perché
0: poi più in là
2: questo
0: ti faremo,
2: è
0: scusami,
2: quello che bisogna fare, ragazzi.
0: Sì, più in là ti faremo anche delle domande, più in là, fra 15-20 giorni, quando ci risentiremo, che cosa hai notato di differenza tra, insomma, la spesa che fai qui in Italia e quella che fai di solito in Canada.
1: Ma mi sa che già avrai notato qualcosa.
2: Ragazzi, allora, non c'è proprio paragone di nulla, cioè? Assolutamente. Cioè, qui ovviamente la vita è molto più regolare per quanto riguarda in Canada. Nel senso, il prodotto canadese, che non è un prodotto canadese, ovviamente

0: importato.
1: Allora, tu parli da italiano, Angie, tu parli da italiano, però, capito? Parli da italiano. Cioè, no, a me la differenza, mi piacerebbe sapere se la pasta che compri qua la paghi meno lì o costa di più.
2: Cioè,
1: qua.
2: I prezzi.
1: No, prezzi,
0: alcune volte la pago di meno lì, Armando.
2: Dai, davvero?
0: Ci sono delle offerte, sì. Ci sono delle offerte sulla pasta che alcune volte, confrontandomi con mia madre, perché ovviamente ne parliamo al telefono, e sì, posso anche andare a risparmiare quei 10-20 centesimi al pacco.
2: Ah, dai.
1: Vabbè, comunque, scusate, il grano viene per la maggior parte della pasta, insomma, ci sono le nostre produzioni italiane, però la maggior parte del grano viene italiano. Dall'America. Viene anche dall'America. Senti, allora ti dobbiamo salutare.
2: Angie, è stato bello sentirti.
0: Sono venuto soprattutto per la mozzarella, ragazzi, perché mi mancava tantissimo.
2: Vabbè, te le porti un po' di mozzarella, ce la fai?
0: Tre chili.
2: Va bene.
1: Ma di più non puoi, mi sa che non puoi portartela.
0: No, di più no. Okay.
2: Saluta la tua famiglia e divertiti qui in Italia.
0: Grazie,
2: ci risentiamo.
0: Forte.
1: Ciao. Attenzione, la nuova di Elisa.

0: Parabam pam pam. Four to the floor, Star Sailor su RTL 102.5. Ci piace!
1: Mamma.
0: Mezzanotte e 40 minuti. Hai visto l'orchestra, le ragazze? Che poi le ragazze sono belle, quelle che suonano il violoncello, il contrabbasso.
1: Ma sono tutte belle.
0: Mi ricordo
1: tutte.
0: Un vecchio film di Lando Buzzanca, che faceva insomma sul violoncello, che poi sognava sempre il corpo femminile. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Vabbè. Ma se di donne parliamo,
1: sì,
0: puoi leggere quel messaggio di quella signora dell'asciugamano?
1: No, bellissimo. Allora c'è qualcuno che ci ha scritto al 378-378-102. Tanti anni fa andavo dal parrucchiere, dove veniva sempre questa signora nobile che aveva una certa età, aveva 100 anni, e lei si faceva mettere un asciugamano sullo specchio perché non voleva vedere la sua vecchiaia. No!
0: Povera.
1: Vabbè, però quando vedi il tuo corpo che cambia, cioè alcune volte
0: il
1: dici
0: corpo che cambia,
1: preferisci non guardarti, dici non mi riconosco più.
0: Amore!
1: Dolore!
0: Ma che meraviglia il logo,

0: Centrale,
1: bellissimo. Bellissimo, sì, allora, ci piace.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, accettiamoci per quello che siamo. Non tutti, insomma, siamo Brad Pitt, non tutti siamo Keanu Reeves, non tutti siamo Ridge Forrest.
1: Non tutti siamo Armando Piccolillo, ragazzi.
0: No,
1: cioè,
0: io non sono, io sono bruttissimo, però ho accettato quello che sono. Avevo i capelli alla Valerio Scanu, adesso non ce li ho e via. Cioè, voglio dire,
1: come si cambia per non morire?
0: Beh, per non morire, sì, certo. Cioè, bisogna cambiare. Bisogna cambiare anche alimentazione per non morire. Ma chi siamo questa sera? I medici?
1: Mamma mia, questa sera siamo psicologo 1 e psicologa 2. Ok,
0: no, oh là là.
1: Ecco. Quante canzoni belle abbiamo da proporvi in questa notte? C'è Ligabue, qualcosa per te.
0: Dove?
1: Qui.
2: Ti ho sentita comunque tremare. Provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Andromeda di Elodie su RTL 102.5 a mezzanotte 48 minuti. Siamo già alla fine del 15 di settembre, siamo al 16. I ragazzi sono rientrati tutti a scuola. Stamane nella capitale, qui a Roma, c'era un caos enorme. Macchine a destra, a sinistra, moto, non si capiva niente tra le 8 e le 8.40. Dici, perché eri sveglio tu, Armando? Sì,
1: sì,
0: ero
1: cosa
0: sveglio.
1: Facevi a quell'ora? Perché eri sveglio? Sei andato a accompagnare, non so, tua figlia a scuola?
0: Brava, hai capito? Uno vedi? Si va a dormire alle 4 e si sveglia alle 7:30, ma chi sono?
1: Anch'io stamattina mi sono svegliata presto, ma non sono andata ad accompagnare mia figlia a scuola, sono andata a sistemare i capelli.
0: Senti, ma abbiamo un vocale per caso?
1: Dopo ce l'abbiamo il vocale, tra poco, con calma.
0: Va bene.
1: Cioè, capito? Anche il vocale sta parcheggiando.
0: La signora, insomma, che non guarda mai lo specchio, che metteva l'asciugamano per non vedere il suo volto. Insomma, ma mi è un po' turbata sta cosa.
1: Perché?
0: Bah! Sembra un po' quei film americani dell'orrore, no?
1: No,
0: c'è la vecchia che t'ammazza.
1: No, non si accetta.
0: No, mannaggia. No.

0: mami. È bella la canzone di Madame, Mamma non mamma, su RTL 102.5. Attenzione, sentiamo il vocalino, vai.
1: Ragazzi, buongiorno. Tante sere che ve lo devo dire. Non ho ancora capito se siete Albano e Romina. Oggi sia Alessio e la Tatangelo. Siete due artisti fantastici. Un bacio, vi voglio bene.
0: Ma io e te parlati di me e te?
2: Può essere, qui gli artisti sono tanti.
0: Babe,
2: però
0: I
2: che parlano in questo momento sono due.

0: Don't go, la Casey and the Sunshine Band su RTL 102.5. La versione italiana che dicevi tu, hai fatto sì o no, era di Fiorello di un
1: come,
0: po' di anni fa.
1: Sì, come cioè, non ricordare questo pezzo.
0: Salutiamo Picciotto, Fiorello, ti salutiamo.
1: Ma noi non vi salutiamo perché abbiamo il nostro pubblico, ai nostri ascoltatori.
0: Come mai?
1: No, perché abbiamo altre due ore a disposizione qui su RTL 102.5 per
0: cosa
1: chiacchierare,
0: vuoi,
1: parlare.
0: Tommy?
1: Non so, c'è l'informazione adesso, credo, no?
0: Tommy, cosa c'è?
2: Che già vuoi andare via?
1: No,
0: salutiamo, nel senso che lo salutiamo, non salutiamo addio, ciao, a domani. Era il saluto, Madonna, non capite niente.
1: Vabbè, c'è l'informazione, c'è Tommy Angelini. Anche a Marsaglia, in provincia di Cuneo, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere, prorogati da Roma per altri 15 giorni per il rischio di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi di Ceuta. Tajani assicura nessun pregiudizio, solo sicurezza. Madrid replica duramente e per ritorsione estende fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. È stato trovato in acqua il corpo della donna dispersa nell'incidente della laguna di Venezia. Si tratta della 26enne Gabriella Querino, che viaggiava su una piccola imbarcazione col marito, morto nell'impatto. I due sono stati speronati ad alta velocità da un taxi acqueo. Torna operativo l'aeroporto di Catania dopo la riapertura dei settori aerei C1 e B3, le porzioni di spazio aereo interessate dalla nube di cenere dell'Etna. Ripristinati immediatamente arrivi e partenze con la società che gestisce lo scalo catanese, che invita i passeggeri a verificare lo stato dei voli. Infine chiudiamo con il calcio. La Fiorentina batte il Pisa 3-0 e affronterà gli ottavi di finale di Coppa Italia il Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Südtirol e se la vedrà con l'Inter. Intanto questa sera la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica. Seguiremo l'esordio dei rossoneri su RTL 102.5 e Noi Dire Europa League dalle 21. Intanto in Serie A il Bologna

0: È vicino a esonerare Domenico Tedesco dopo 4 giornate e un solo punto conquistato. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso la viabilità.
1: Via Radio.
2: Grazie Tommaso, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, unica eccezione riguarda la A7 Serravalle Genova, dove ci sono code all'entrata di Ronco Scrivia per un mezzo in panne. In alternativa si può entrare a Busalla. Rimaniamo in Liguria, dove vi segnalo che sulla A10 Genova Ventimiglia è chiuso il tratto tra il bivio con la A7 e Genova Pra verso Ventimiglia fino alle 5. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, grazie Antonella, ci risentiamo più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ole! Siamo tornati alla grande, l'una e due minuti. Ma grazie a te, Vanessa.
4: Ma grazie
3: a me.
4: Anche a te, Armando Piccolillo. Ma grazie a Beppe Di Dio, Cristian sì. Alberton, che se perché? Ne vanno a dormire. E arrivano Leo Di Mauro e Manuel Bella.
3: Avvolti nelle lenzuola. Ciao Tommy, ancora qua stai, buonanotte. Allora cominciamo di nuovo, 0225 sì. 1515, chiamateci e venite in onda.
4: La notte è completamente vostra, ricominciamo con Peggy Goo, Who Men.

0: I The Giornalisti completamente, noi siamo completamente vostri 24 ore su 24. L'una e 10 minuti, Vanessa Armando e i nostri amici allo 02 25 15 15. Tra poco sentiremo le vostre telefonate.
1: Giusto.
0: Intanto i messaggi che arrivano al 378 378 1025.
1: Salutiamo Sara che ci segue dal Giappone. Nel frattempo lì dice c'è brutto tempo, piove e tra 5 giorni verrà in Italia. Ci chiede lì c'è il sole? Sì, c'è il sole, sì. Fa caldo, si sta bene, tra l'altro specifica che dove sta lei un pacco di pasta costa dai 2,80 ai 4,50 euro.
0: Vabbè, però lì in Giappone dove si trova lei il costo della vita è più alto, gli stipendi sono più alti, è tutto rapportato alla vita giapponese, insomma. In Italia noi sì, non guadagniamo una mazza e i prezzi sono alti questo è. Gli stipendi in Giappone, cioè ho sentito anche caffè al bar che costano, facendo un paragone, tra i 3 e 4 euro italiani.
1: Sì, beh, rapportato tutto un po' anche alla
0: Svizzera,
1: vita, no? Cioè, poi bisognerebbe far crescere anche un po' gli stipendi in generale.
0: Tu quanto vorresti guadagnare, per esempio, Gray?
1: Io quanto vorrei guadagnare?
0: Sì, qualche aumento vuoi? Dimmi, dai.
1: Ma mi piacerebbe guadagnare dagli 8.000 ai 10.000 euro al mese.
0: Ma dove? Ma chi sei?
1: Ma no,
0: un chirurgo?
1: In generale, nella vita,
0: ma
1: voglio
0: non li
1: dire.
0: Guadagna un cardiochirurgo.
1: Scusa, un manager,
0: ma
1: un imprenditore che ne guadagna molti di più.
0: Sì, molto bene. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Va bene.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Eccole i Muse di Madness. In questo caso Time is running out a 1:18 minuti su RTL 102.5. Facciamo un saluto a tutti i nostri amici che sono in macchina in lungo e in largo per l'Italia e sono in ascolto e vi stiamo tenendo compagnia. Grazie per averci scelto come sottofondo musicale.
1: Ma a proposito, visto che abbiamo ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango poco fa, prima dei Muse, ha sorpreso un po' tutti con il nuovo look. Capelli nerissimi, maxi frangia. Beh, qua lo sappiamo, l'abbiamo detto diverse volte e ce lo diciamo ogni giorno quando torni a casa e trovi la tua fidanzata, tua moglie che ha cambiato look. C'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di diverso, vuole cambiare qualcosa.
0: Un paio di corna vuole cambiare
1: ma
0: il marito.
1: Questo non lo so, dai, magari
0: una volta ebbi un incubo, mi sognai che una mattina mi svegliai e guardandomi allo specchio avevo il viso della suora del film Grande Bellezza. Ce lo scrive il nostro amico al 378 378 1025, una nostra amica. Beh, chi è che tossisce in radio? Da qui a Roma l'ho sentita.
1: Chi è? Chi è? Leo, mi conferma. Leo,
0: ma date un po' d'acqua a Leo Di Mauro, poverino, che lavora 24 ore su 24 quell'uomo lì, per farsi la villa, per farsi le cose.
1: Sì, la villa in centro a Milano, invitaci in Piazza Duomo, dai.
0: Comunque la cosmesi anche per l'uomo è aumentata tantissimo e aumenta tutto, i prezzi aumentano,
1: ma soprattutto
0: la pasta aumenta.
1: No, è aumentato l'utilizzo anche, perché dai, prima secondo me gli uomini si curavano meno, invece ci tengono tantissimo. Tu la metti la cremina quando ti svegli al mattino dopo che hai lavato il viso?
0: Ma secondo te io metto creme? Non ho mai messo una crema, manco quella solare.
1: No, non va bene, no, non si fa.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: 102.5, siete nei Nottamboli, siete con i Nottamboli su RTL 102.5 con Vanessa e Armando. Allora, abbiamo sentito e letto soprattutto dei messaggi sulla vita quotidiana, di quanto sia anche difficile, non solo in Italia, anche in Giappone. Un chilo di pasta costa mezzo chilo di pasta forse, o un chilo, non ho ben capito se costa tra le 3 e le 4 euro, Grey.
1: Sì, sì, un chilo di pasta.
0: Chilo di pasta.
1: Sì, un chilo di pasta, però dice dipende anche un po', Sara, dai posti dove lo prendi, no? Se lo prendi magari in un supermercato piccolino, oppure magari è più grande, dipende, è così.
0: Dipende.
1: Vabbè, anche se... noi, no? Se andiamo magari in un supermercato che porta un nome importante, costerà di più, un nome che magari meno conosciuto.
0: Certo, però meno. Poi c'è anche la pasta, quella fatta, pasta o comunque altre tipologie di consumo fatte a mano da altre aziende o artigianali, insomma, il costo lievita e lì paghi la qualità, paghi insomma tutto ciò che c'è dietro. Abbiamo detto anche di cosmesi per gli uomini, questo messaggio è bellissimo: prima di andare a dormire ci metto un'ora, dopo doccia, crema volumizzante, se no seno, glutei, crema pancia, corpo, occhi, mani, labbra, viso e collo. E che è?
1: Vedi, guarda che ci vuole una routine importante, ad esempio una skin care coreana, poi ti fai la doccia, poi ti spalmi tutto e tutta di crema. Cioè, ci sono persone che lo fanno.
0: Sì, però voglio dire, cosa fai? Tutta sta roba che metti sul corpo, poi vai a letto e non sporchi lenzuola.
1: Ma no, vabbè, ma scusami. Ma no, non è che ti devi impanare olio fritto, farina e poi ti metti a letto. Cioè, si assorbe, no? Quindi la crema che tu usi tutte le mattine si assorbe.
0: Si assorbe. Quindi devi stare, cioè, quando passi una mano di vernice, devi stare lì ad aspettare che si asciuga.
1: Sì, devi aspettare un attimino che si asciuga. O non so, puoi prendere quella presa rapida.
0: Ma che cosa colla?
1: La crema a presa rapida, appena tipo la metti, la spalmi, si asciuga.
0: Senti, mettiamo una novità, quella di Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Elite Fiba, il diablo. In quest'album c'era anche Prima Guardia, molto bella quella canzone, mi ricorda quando facevo le guardie, no, le guardie non le ho mai fatte, quando prestavo il servizio militare, e quella canzone lì, Prima Guardia, era proprio dedicata a noi che all'epoca facevamo il militare.
1: Wow, mamma mia, ricordi, lo diciamo spesso, sì, no? Il potere di evocare il passato attraverso una canzone, sì, attraverso una melodia, attraverso un ritmo, eh? Ti è piaciuta?
0: Sì, non ho capito niente di quello che hai detto perché stavo leggendo.
1: Ma tu ti distrai.
0: Ma
1: dai,
0: c'è l'offerta della pasta a 0,59 centesimi, qui dicono.
1: Sì,
0: olio,
1: sì,
0: extravergine d'oliva 100% italiano.
1: Vedi, poi anche creme che costano 4,95 euro.
0: Esatto.
1: Insomma, no, crema e gusto. No,
0: crema
1: e
0: gusto, un'altra cosa.
1: Sì, sì,
0: a Marione non gliene frega niente il nostro amico fornaio panettiere pasticcione. Perché però questa volta ha fatto dei bei panini. Si vedono, ma sono belli.
1: Mamma
0: però.
1: Mia,
0: le foto che ha mandato. Vedi?
1: Vedo. Grazie a tutti i nostri amici fornai che cucinano, che sfornano, a tutti coloro che lavorano ai ristoranti, a tutti coloro che magari stanno preparando la schiscetta per domani, no? Perché devi lavorare tutto il giorno e poi cosa fai? Magari non vai a pranzo al ristorante, ma te lo porti da casa.
0: Bene, che dici? La mettiamo una canzone o facciamo un panino?
1: Guarda, io vorrei Ultimo Romantica.
0: Brava!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Up and Up, Coldplay su RTL 1025, 1:45 minuti in ottamboli. Vedendo i panini di Marione che ci ha mandato al 378 378 1025, e lì poi, come dicevamo anche negli altri giorni, perché poi parliamo sempre di prezzi ed è perché è attualissimo, tutto aumenta tranne gli stipendi, e per un panino del genere fatto bene con il pane che fai tu artigianalmente, non quello, voglio dire, della grande distribuzione, una cosa diversa, ok? Magari lì ti dice il prezzo è questo, anche se gli stipendi sono quelli che sono, però lì lo fai il passo per dire sì, lo prendo quel panino perché so che è davvero buono, l'ha fatto lui, è artigianale e bla bla bla. Quindi non, alcune volte non ce ne frega niente del prezzo se sappiamo che il prodotto è di altissima qualità.
1: Ma sì,
0: mamma mia,
1: bravo,
0: io
1: bravo.
0: Me ne vado, sono
1: un
0: troppo
1: po' come,
0: intelligente,
1: scusami,
0: guarda.
1: Un po' come il Made in Italy in generale, se sai che magari quel prodotto è stato fatto da un artigiano. Brava. C'è tanto lavoro, dipende, no? Alcune volte ci sono dei prodotti commerciali che costano meno, per forza, perché qui parliamo della grande distribuzione, dell'industria, esatto, in generale, di tanti pezzi.
0: Ma evviva tutti i negozietti, i negozianti, evviva l'artigianato made in Italy, in Italia e nel mondo.
1: Evviva, evviva.
0: Grazie, grazie.
1: Subito Armando Piccolillo, sindaco, se ti votiamo.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga su RTL 105, pochi minuti alle 2 del mattino. Buonanotte, grazie per la compagnia, siete bravissime, siamo bravi.
1: Grazie mille. Intanto ascoltiamo un bel vocale.
2: Ciao ragazzi, Dante di Rizzano. Parlando di prezzi, faccio l'esempio del vino. Se tu lo stesso vino lo compri in cantina, con la cantina che collaboro io, e lo paghi 2,50 al litro, ad esempio il primitivo amabile, rosso amabile, se lo vai a comprare imbottigliato, arriva una bottiglia da 750 ml a costare 7-8 euro. Lo stesso vino. Quindi ragazzi, bisogna vedere anche come si compra. Un abbraccio, ciao ciao.
1: Vero, una giusta riflessione, no? Perché se tu prendi il vino sfuso è normale che cioè, lo paghi poco. Ed è che dobbiamo argomentare. No.
0: Abbiamo capito, ma il dato... Cioè, se io avessi parlato di pietre, Andrea avrebbe detto no, ma io delle pietre...
1: Ma Andrea...
0: Abbiamo parlato di vino e lui collabora con il vino del mondo. Se parliamo dello spazio, lui collabora con la NASA.
1: È un ascoltatore attento che ha un sacco di informazioni e noi lo ascoltiamo e ci piacciono tanto. A me questo messaggio mi è piaciuto tanto. Sì,
0: no, ma perché è un po' come te, se io con te parlo di scarpe.
1: Bravo, e io parlo di scarpe. Bisogna essere tuttologi.
0: Esatto, se parliamo io ho trovato una pietra lunare, per dire. Vanessa dice: ma c'è una pietra lunare.
1: Io non l'ho trovata. Non ce l'ho, no, io sono sulla luna, la pietra, non ce l'ho.
0: Scusami,
1: scagliala.
0: Dico ancora una cosa più forte.
1: Prego.
0: Signori, sei tu la luna.
1: Grazie.

0: Le Freak So Chic Freak Out. Che bella, ragazzi. Allora, va bene, tutti i nostri amici al 378-378-1025 vi stiamo chic. Leggendo. Sì, sei molto chic, Le Freak, tu, Grey. Allora, che famo?
1: Famo che c'è l'informazione. Anche a Vanzaghello, in provincia di Milano, sono le 2, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Tommaso Angelini. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale con il centrodestra compatto, 113 voti favorevoli su 115 della maggioranza, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo torna alla Camera per la terza lettura con il voto finale a scrutinio segreto previsto il 25 settembre. Tra le novità, preferenze e capilista bloccati, protesta delle opposizioni in aula con cartelli contro la riforma. Nuove tensioni tra Russia e paesi NATO. Una fregata russa avrebbe lanciato 2 razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della Danimarca, sfiorando un elicottero militare. In Germania intanto un drone è precipitato vicino a una base dell'esercito e la tregua energetica annunciata da Trump non ferma i raid. 2 stazioni di servizio sono state colpite a Kiev. Sono stati celebrati ieri a Roma i funerali laici di Emma Bonino, scomparsa venerdì scorso a 78 anni. Per l'addio alla storica leader radicale si è riunito l'arco parlamentare. Presenti in Campidoglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e 7 ex presidenti del Consiglio. Infine il calcio, la Fiorentina batte il Pisa 3-0 e affronterà agli ottavi di finale il Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Sud Tirol e se la vedrà con l'Inter. Intanto questa sera la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica. Seguiremo l'esordio dei rossoneri su RTL 102.5 e noi dire Europa League dalle 21. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Grazie per ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna fino alle 5. Stesso orario di riapertura anche per il tratto chiuso, sempre sull'Autosole, tra Anagni e Valmontone verso Roma. Queste le principali notizie. Per le altre chiusure potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto.